0: Thank you.
1: Thank you. Capital Gold.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Strage a Gaza, 4 raid aerei israeliani hanno colpito complessi residenziali di Gaza City durante la notte, 9 i morti, tra cui 4 bambini. L'attacco senza alcun preavviso alla popolazione civile. Intanto Israele e Libano hanno annunciato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia a Nicole Minetti. Per i magistrati sono smentite le dichiarazioni sui festini e non emergono irregolarità nell'iter di adozione. Sulle gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari, si è fondata la grazia concessa dal Quirinale. Nel 2025 aumentati i pagamenti digitali, le operazioni con carte sono stati quasi 12 volte superiori rispetto ai prelievi di contante. I dati un'impresa con Imma Bacelliere.
12: Le carte di debito sono lo strumento più utilizzato dagli italiani per

0: i pagamenti. Nel 2025 i pagamenti con le carte sono aumentati del 13%, a essere utilizzato sempre meno è invece il contante, secondo l'analisi di un'impresa sui dati forniti dalla Banca d'Italia. In calo del 5% i prelievi agli sportelli. Tra il 2023 e il 2025 queste operazioni sono diminuite di quasi 97 milioni e gli importi di circa 22 miliardi di euro. Ha contribuito all'aumento dei pagamenti digitali anche l'obbligo introdotto dal 1 gennaio 2026 di collegare il POS al registratore di cassa. La misura ha portato a registrare 115 milioni di scontrini in più nei primi 5 mesi dell'anno.
1: Un italiano in finale al Roland Garros di tennis è sicuro ormai, visto che la semifinale sarà tutta azzurra dopo le vittorie ai quarti di finale di Flavio Cobolli contro Auger Aliassim al quarto set e di Matteo Arnaldi nel derby contro Matteo Berrettini per il ritiro di quest'ultimo nel secondo set. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Harry De Luca, lo scrittore Harry De Luca, alla fine non andrà al festival di Salerno, quello Festival Salerno Letteratura, non ci sarà perché lo sapete, c'era stata la polemica, ne avevamo parlato anche ieri, Laura, sì, che fa sì con la testa, è vero, ne abbiamo parlato ieri, di Harry De Luca che aveva espresso una sua posizione su Israele, aveva rilasciato un'intervista al quotidiano israeliano Israel Hayom, in cui, insomma, la quale aveva detto che sionismo, e leggo un virgolettato, sionismo è credere in due stati e uno è Israele, che ha diritto a una patria nazionale e una difesa esistenziale necessaria. Poi lo scrittore aveva anche rifiutato di utilizzare la parola genocidio per Gaza, definendola una distorsione storica e verbale. Poi aveva detto: mi dispiace, non volevo offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, che condivido. Tra l'altro Harry De Luca aveva anche detto di non essere in alcun modo vicino a Netanyahu, anzi aveva detto di sperare in una vittoria alle prossime elezioni in Israele di un altro leader contrario alle politiche di Netanyahu, quindi Harry De Luca. Però ciò non è bastato, è stato dunque escluso dal festival a Salerno, doveva tenere una prolusione, quindi un discorso introduttivo al festival, un incarico molto importante, ma gli è stato chiesto di fare, anzi non è che gli è stato chiesto di fare un passo indietro, gli è stato detto no, non lo puoi più fare, puoi partecipare ad altri eventi del festival, ma a quel punto lo scrittore ha detto no, grazie. È stato intervistato ieri dal Corriere della Sera, l'intervista è stata pubblicata ovviamente oggi, e dice: no, non è che sono stato escluso, loro si sono esclusi da me e io mi risparmio la trasferta. Poi dice di non voler partecipare per motivi personali, ma perché preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione in merito, non se la sente perché le polemiche ancora sono in corso e quindi preferisce Harry De Luca prendersi del tempo. Secondo me è molto grave, molto molto grave, che Harry De Luca venga escluso, cancellato, direi cancellato, ma è anche la posizione di molti suoi colleghi, insomma c'è quella per esempio di Nicola La Gioia, che è intervenuto su questo, ha detto: per quanto io non condivida la posizione di Harry De Luca, mi sembra assurdo cancellare uno scrittore da un festival così importante come quello di Salerno. Condivido pienamente, qui non è un tema di posizioni, secondo me, anche perché Harry De Luca non è che ha bestemmiato, ha espresso una sua posizione, non è che ha fatto apologia di niente, insomma. Dimmi Laura.
1: Vieni nella mia tela, nel senso che ieri tu dicevi che artisti o comunque esponenti del mondo della cultura, come può essere De Gregori, che ha detto: io mi tengo fuori, no, da certo, questioni di questo genere, ed era giusto il comportamento di De Gregori.
0: Cioè, oggi... De Gregori ha l'opinione di non avere un'opinione, o comunque, o meglio, di non voler l'esprimere, mi sembra legittimo.
1: Però critica anche contestualmente chi la esprime.
0: Sì, critica chi lo fa, credo di interpretare così le parole di Gregori, chi lo farà con troppa fretta, con troppa leggerezza, giusto per prendere una posizione che sia quella più conformista possibile, per non impelagarsi in polemiche.
1: E secondo te Harry De Luca nella sua posizione fa bene a dire, a non dire? Cioè, in questo caso
0: avrebbe detto.
1: Esatto, però in questo caso avrebbe dovuto astenersi seguendo il filone De Gregori, oppure...
0: No, ma ognuno può fare con noi, io non sono... Cioè, ognuno fa quello che vuole. De Gregori preferisce non dichiarare nulla al riguardo, preferisce non prendere una posizione o comunque non renderla pubblica. Harry De Luca, che peraltro è un uomo che conosce molto bene il mondo ebraico, perché è così, per studi suoi e per passione evidentemente, riconosce che il sionismo non equivale a ciò che sta accadendo a Gaza, una storia molto più antica e che non ha a che fare con l'occupazione di territori. Questo ha detto Harry De Luca. Poi si può non essere d'accordo, ovviamente, però lui ha espresso questa posizione, non ha detto evviva le bombe su Gaza. Cioè, il problema è che ormai, anche se dici mezza parola che lascia intendere qualcosa, allora su, fuori, via, e quindi cancellato. Secondo me questo è molto grave in una democrazia. Cioè, se vogliamo accettare l'idea che ci possano essere altre opinioni, che poi è il senso stesso della democrazia, dobbiamo accettare anche che qualche opinione magari non sia in linea con la nostra. Ma ripeto, questo è il bello della democrazia. 6:12, buongiorno a tutti, questa è Buongiorno Capital.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen. 早上好.
5: Buon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: E come non si può parlare, ma se ne sarà parlato già ieri, di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, perché la grazia è giusta, dice la Procura Generale di Milano, la grazia è giusta, ora chiediamo i danni al Fatto, Carta Bianca e Report che ci hanno diffamato. La storia la conoscete tutti, non c'è nulla di irregolare secondo la Corte, nulla di irregolare nella grazia appunto concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica. Ricordate che c'era stata quell'inchiesta del Fatto Quotidiano, a quanto pare smentita insomma su tutti i fronti dalla Procura Generale stessa di Milano. Ieri tra l'altro il Fatto ha ammesso di essere stato smentito appunto nei fatti, e loro però adesso chiederanno i danni, insomma questo è, e vedremo che danni, perché dicono sono oltre 50 gli articoli pubblicati anche nelle rispettive edizioni online della testata Il Fatto Quotidiano, nonché le trasmissioni È Sempre Carta Bianca, andate in onda su Rete 4 il 28 aprile del 2026 e Report invece che è stata trasmessa su Rai 3 il 3 marzo del 2026. C'è un audio, scusami Laura, che dicevi poco fa.
1: No, è uno scritto dove il nostro Lucatello ci informa che alle 7.35 circa avranno ospite proprio il direttore del festival dove non andrà Henry De Luca.
0: Benissimo,
1: quindi
0: sarà
1: domande a profusione.
0: Un'occasione importante per capirci qualcosa in più.

0: con tutto rispetto, ma chi gliene frega se Harry De Luca va o non va a un festival?
1: Ma insomma, ma
0: sembra il caso di iniziare un programma con questa notizia. Harry De Luca non va a un festival.
1: Sì, allora, intanto,
0: buona giornata Giancarlo da Alba.
1: Ciao Giancarlo, buongiorno. Intanto Harry De Luca non è che è un passante, è un esponente importante della cultura italiana e non è che non va a un festival, a quello magari del paese in cui viviamo, ma è il festival Letteratura Festival di Salerno, è un evento importante e quindi è un dibattito, diciamo, centrale, mi pare, ecco, quello attorno a Israele, al genocidio a Gaza, a quello che, di cui si parla, insomma, in questi giorni, anzi in questi anni. Siamo dentro un mondo che vive più guerre, una di queste è Medio Oriente, quindi quando un esponente importante della cultura italiana si esprime al riguardo, peraltro con una posizione che è un po' discordante rispetto alla, diciamo, a quella di, direi, della stragrande maggioranza di scrittori, artisti, eccetera eccetera, è importante secondo me parlarne, motivo per cui abbiamo deciso di parlarne anche qui a Buongiorno Capital. Moltissimi messaggi su questo, ovviamente. Antonio dice, per esempio, uno dei tanti, che dice: buongiorno Marco, è una strage, un genocidio, non è un'opinione personale, ti sbagli, è un dato di fatto e va denunciato, hanno fatto benissimo a Salerno a dare un segnale forte. Antonio, allora io su questo, ripeto, l'ho già detto ieri, insomma, non sarà popolare dirlo, però ripeto, c'è un processo in corso alla Corte Internazionale di Giustizia e non è voler puntualizzare qualcosa, fare l'antipatico o provocare, è che le parole sono importanti, diceva qualcuno, e genocidio forse è la parola più grave che si possa utilizzare in riferimento ad uno Stato, perché è un reato indicibile che per fortuna è stato commesso poche volte nella storia recente, quindi è per questo che esistono i tribunali, è per questo che esistono i giudici che devono far luce su quello che è successo. Questo non toglie la sofferenza dei palestinesi in alcun modo. Se domani non dovesse essere stato genocidio, qualora ci dicessero questo i giudici della Corte Internazionale di Giustizia, vorrebbe dire che i palestinesi hanno sofferto di meno? No, assolutamente no. Il dolore dei palestinesi rimane la loro causa e il loro desiderio di avere un paese autonomo e indipendente da Israele. Ma la parola genocidio è una parola che va utilizzata con cura. Purtroppo oggi viviamo in una società dove si sceglie di utilizzare la parola più forte, no? Per rimanere impressa nella mente delle persone, per così dimostrare di avere un'opinione forte. Ma il rischio è veramente di utilizzare a casaccio le parole. Per questo, però, esattamente per questo che noi deleghiamo ad altri il riconoscimento di un reato, quando questo si presume che possa essere stato commesso da qualcuno. Accade tutti i giorni anche nella nostra vita, non bisogna per forza andare in Israele per comprenderlo, e questo è il motivo per cui è in corso un processo, per verificare se effettivamente il genocidio sia stato commesso o se sia tuttora in corso, perché il genocidio è una fattispecie precisa di reato e prevede che uno Stato abbia preparato un piano per lo sterminio di un'intera popolazione, un piano, ripeto, un piano, non facciamo del male alle persone, ma un piano preciso di sterminio. Come fu la Shoah. So che oggi forse è incredibile, nel 2026 è diventato impopolare dirlo, ma fu quello il primo genocidio riconosciuto.

0: Train in Vain alle 6:24 su Radio Capital. Molti messaggi ovviamente su Harry De Luca, insomma, e chi, di chi non è d'accordo ovviamente con quello che ho detto, ma la mia, ripeto, non è una posizione. Ma se siete così tanto sicuri su tutto, io dico, ma basta, chiamiamo i giudici alla Corte Internazionale di Giustizia. Laura, manda una mail e di che è fatta, insomma, che abbiamo deciso.
1: Manda una PEC o normale?
0: PEC, ovviamente PEC.
1: Ok.
0: No, non voglio riderci su, perché non, cioè, però esistono i giudici. Laura, tu che non sei mai d'accordo su nulla, che dici sempre che
1: no,
0: che,
1: la cosa che
0: dico, ci sono dei giudici,
1: sì,
0: no, ma
1: bisogna fare una distinzione tra quello che è l'opinione pubblica,
0: certo,
1: e che comunque, ragazzi, dico a tutti gli ascoltatori, anche Marco ha una sua opinione personale, ma certo, la deve scindere da quella che è l'opinione professionale basata sul, tenendo in considerazione le leggi, appunto tutto ciò che è un iter burocratico, processuale, che avrà un suo decorso, insomma.
0: Certo.
1: Ciò non vuol dire che Marco non abbia una sua idea personale,
0: no, ma
1: anzi.
0: Parte, ma al di là di questo, cioè, ripeto, è che proprio abbiamo scelto questo sistema perché ci piace, perché ci garantisce, come dire, giustizia. Quando c'è un principio di legalità che viene rispettato, è meglio per tutti, in fondo, non soltanto in questo caso, perché se non lo applichi adesso potresti non applicarlo anche un'altra volta, dire vabbè, ma abbiamo già deciso che lui è colpevole, abbiamo già deciso, troppi indizi, è colpevole, è senz'altro colpevole, insomma. È un mondo più brutto, no?
1: Sì. Diciamo che soprattutto quando ti capita che viene coinvolto qualcuno che è innocente,
0: certo,
1: in questo caso, insomma, avere questo tipo di giustizia ti dà qualche garanzia in più.
0: Allora, senti qua, Laura, il nuovo osservatorio Sector Alarm sulla serenità domestica, realizzato con Astra Ricerca, ha indagato il rapporto degli italiani con la solitudine dei parenti anziani. A quanto pare cresce tantissimo l'ansia da distanza. Anche quando i chilometri in realtà sono pochi, il 65,6% degli italiani ammette di agitarsi rapidamente.

0: quando un genitore anziano non risponde subito al telefono ai messaggi. Ma direi che è un'ansia generale che non riguarda soltanto i genitori più anziani, che ovviamente essendo anziani magari tu ti impaurisci se non ti rispondono. Il 67,5% il timore che possa accadere qualcosa è un pensiero abituale che si ripresenta ogni settimana o addirittura ogni giorno. Le paure più diffuse riguardano soprattutto furti, malori improvvisi, cadute domestiche e l'impossibilità di chiedere aiuto in tempo. Io ogni tanto vedo qualche persona anziana in giro con al collo quel dispositivo utile a chiamare, premendo semplicemente un bottone, la polizia o il 118.
1: Sì, diciamo che ci sono dei dispositivi, non è un brand, non è una pubblicità, ma il dispositivo più famoso è il Beghelli, che tra l'altro, se non mi ricordo male, aveva anche la capacità di verificare, diciamo, le condizioni fisiche della persona, per cui se non rileva un battito cardiaco o cose di questo tipo, parte comunque la chiamata di aiuto dei soccorsi.
0: Ma infatti è esploso il mercato, quello dei sistemi di sicurezza e monitoraggio domestico, capace ovviamente di intervenire in caso di emergenza, di intervenire anche rapidamente. Secondo appunto questa indagine, quasi l'80% ritiene utile poter contare su strumenti collegati a una centrale operativa attiva 24 ore su 24, in grado ovviamente di verificare subito la situazione e avvisare nel caso familiari e soccorsi. Però a me interessa proprio l'ansia, cioè cresce l'ansia, poi magari quella non ti risponde perché è andata in bagno.
1: Ma perché è il problema dei cellulari. Perché una volta, quando non c'erano, c'era il telefono di casa, certo. E se uno anche solo era in giardino, certo, non sentiva, certo, il telefono, e quindi non ti preoccupavi, dicevi vabbè, sarà fuori, sarà andata a comprare, che ne so, un pacchetto di patatine,
0: certo.
1: Invece oggi il fatto che siamo tutti sempre iperconnessi,
0: sì,
1: ti dà quell'esigenza che dall'altra parte, se non risponde, è successo qualcosa.
0: Certo. E poi c'è chi si lamenta di questo fatto, e cioè diventare genitori dei propri genitori. Questa però mi sembra una lamentela, ma è evidente che poi
1: è fisiologico,
0: succederà a tutti, o a tutti quelli che vogliono bene i propri genitori. A un
1: soprattutto
0: certo punto dovrei prendertene cura.
1: Succede per chi ha la fortuna, magari, insomma, di non perderli precocemente, o quasi di questo
0: tipo. Tra l'altro, quindi, insomma, forse c'è da ritenersi fortunati in caso.

0: 6.32 su Radio Capital, Willy Peyote con Kodak. Allora, Maria Grazia dice: io ieri ho fatto 15 telefonate in 30 minuti ai due vecchietti che saranno i genitori. Ti chiamano per una cavolata e poi non sentono quando richiamo io. Ero più che in ansia, ma questo direi che è proprio il bignami dell'ansia. È esattamente quello di cui stavamo parlando poco fa, ma credo che sia anche un'emozione provata veramente da tanti, tantissimi, anzi, secondo il rapporto di cui parlavamo poco fa, dal 65% degli italiani. Torniamo tra poco.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Good morning.
4: Ohio.
1: Buongiorno Capital.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
5: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
11: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
12: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
12: Una produzione, One Podcast.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 6:39 su Radio Capital. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. La crisi Stati Uniti-Iran e la chiusura dell'ormai famigerato stretto di Hormuz stanno costringendo molte nazioni a prendere provvedimenti, ad allentare la loro dipendenza da gas liquido e petrolio che passa da quello stretto. L'Italia aveva chiesto all'Unione Europea di poter fare più debito, ma senza incorrere in sanzioni, per aiutare famiglie e aziende alle prese con il caro bollette e il caro carburanti. Dopo alcune settimane di tira e molla, la risposta di Bruxelles a Roma è stata: puoi spendere di più, ma come spendere te lo diciamo noi. Si tratta di uno scostamento dello 0,3% del PIL, circa 7 miliardi di euro all'anno, per investire nella riconversione alle energie rinnovabili. Quindi, ok a investire in nuove centrali di energia solare o eolica o anche nucleare, ok ad incentivare trasporti pubblici elettrici o aiutare le imprese a riconvertirsi a energie pulite, ma non sarà possibile usare questi soldi per fare altri sconti sulle accise. Il decreto sui carburanti, peraltro, scade dopo domani e se il governo vorrà prolungare gli aiuti per gli automobilisti dovrà spendere di tasca sua e tagliare altre spese. La logica è che agevolare il consumo di benzina o gasolio non è ecologico e in più è uno sconto che prescinde dal reddito del consumatore, quindi in qualche modo non equo. Insomma, il risultato per il governo Meloni è questo: ha ottenuto più margini di spesa, sì, ma meno consistenti di quanto chiedeva e soprattutto non per fare quello che sperava. Il che è pesante anche politicamente, visto che è iniziato l'ultimo anno prima delle elezioni. L'Italia ha fatto comunque grandi passi avanti sulle energie rinnovabili, che l'anno scorso hanno superato come potenza prodotta per la prima volta quelle da fonti fossili. Oggi il nostro paese ha 45 gigawatt di fotovoltaico installato, ma solo 14

15 gigawatt di eolico, quindi gli sforzi ora dovrebbero concentrarsi più sull'eolico. Servono anche investimenti sulla gestione della rete elettrica, che non riesce a gestire i picchi di produzione durante le ore più soleggiate. Servono quindi nuove mega batterie di stoccaggio e anche adeguare i nostri consumi. Se riusciremo a concentrarli in alcune ore, avremo bollette decisamente più leggere, e questa in prospettiva è una buona notizia. Ci sentiamo questa sera con il TG0 alle 18 insieme a Doris Zaccone. State con noi.

35 su Radio Capital, Mariah Carey con Fantasy. Allora, sempre più giovani a quanto pare si dedicano al questa cosa mi impressiona, ecco, al solo maxing. Maxing è il suffisso che sta, diciamo, a dirci cosa, tradotto, insomma, è difficile tradurlo, diciamo a ottimizzare, ecco, maxing sta per ottimizzare in modo, direi, quasi ossessivo o sistematico, ecco, un determinato aspetto di sé per ottenere il miglior risultato possibile. Quindi looks maxing, quindi cercare di massimizzare il proprio aspetto fisico, money maxing, massimizzare i guadagni e il patrimonio, e poi c'è solo maxing, cioè massimizzare lo stare da soli. Perché dicono moltissimi TikToker, in trend questa cosa su TikTok, quindi stiamo parlando di generazione Z, quindi di persone molto molto giovani, dicono che stare da soli è meglio sostanzialmente. Allora, la verità è che è una questione anche economica, come fa notare Bank of Montreal, citata da rivista Studio, che dice: un appuntamento medio per un americano della generazione Z, inclusi cibo, bevande, trasporto e cura del proprio aspetto, costa $205. Quindi se ne servono in media 20 per trovare l'amore della

vita, e statisticamente a quanto pare è così, 20 appuntamenti sono tanti, sempre secondo quello che appunto si legge in questa ricerca, sono $4,100 e questo al momento non è fattibile per moltissime persone, per moltissimi ragazzi e ragazze della generazione Z. Rivista Studio però fa notare che hanno reso questi ragazzi, questi giovani, un fatto legato più a una condizione economica, l'hanno resa una scelta identitaria, cosa che TikTok sa fare molto molto bene.

0: perché è meglio, perché non è giusto dipendere da qualcuno ed è sbagliato fare affidamento su altri quando si tratta della gestione della propria vita, che per carità può anche essere vero, imparare a stare da soli è una, come dire, competenza importante, ci sta di imparare a stare da soli, anche perché non sappiamo stare da soli, molti di noi, io faccio molta fatica a rimanere da solo, per esempio. Laura, che prima no, davvero, cioè, fino a qualche anno fa, anzi, godevo a stare da solo, adesso devo dire che la sera soprattutto un po'... mi fa fatica, ecco, rimango sul divano a non guardare neanche niente, perché se non condivido dico che guardo sto film e poi che lo commento da solo.
1: Perché hai trovato la persona giusta, certo, con certo. cui condividere.
0: No, certo.
1: Detto questo, io consiglio a tutti i giovani statunitensi o fai un finanziamento, chiedi un prestito di 4.000 euro, da come hai fatto i conti,
0: Montreal.
1: All'interno di quel tipo di finanziamento tu sai che troverai l'amore.
0: Ah certo, sì,
1: capito?
0: È vero, sì, è vero.
1: Fai quell'investimento.
0: Ti finanzi per trovare l'amore. Però questa storia del finanziamento, secondo me, regge comunque poco, perché io, che so io, ma che è regola d'esperienza,
1: sì.
0: Se sei in coppia spendi meno. Cioè, se sei in coppia, però loro dicono è per trovare il partner che,
1: esatto.
0: che costa. Perché poi se invece vivi in due in un appartamento costa di meno.
1: Sì, io suggerirei magari di pianificare in maniera diversa le uscite, cioè non è che al primo appuntamento la devi portare per forza al ristorante stellato, cioè magari appunto puoi anche organizzare un piccolo picnic che può essere lo stesso romantico e fare breccia nel cuore di lei senza dover fare un investimento economico importante
0: o di lui, e poi,
1: certo.
0: e poi dipende chiaramente cosa vai cercando, cioè dove ti vuoi piazzare,
1: spiegami, approfondisci,
0: che persona vuoi di fianco a te, perché alcuni appuntamenti costano più di altri.
1: Ho capito.
0: È così, dai, è inutile che.
1: Ma scusa, raccontiamo. Cerchi l'amore o cerchi lo status?
0: No, che mi piace tanto quella persona, però quella persona ha uno stile di vita che è lontano dal mio. Magari faccio fatica
1: a stare. Ma la persona deve. Cioè, tu gli devi piacere per quello che sei, non per lo stile di vita che ha lei o lui.
0: Come no, certo.

0: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
0: Quando avete parlato di picnic mi è venuto in mente il mio primo appuntamento con la mia attuale moglie. Ci siamo trovati in un prato vicino a casa mia a festeggiare di fatto la fine scuola. E da lì è nato tutto.
1: Ah, quindi da giovanissimo.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata, Simone. Quindi sei sposato, insomma, ti accompagni. Sì, da tanto, perché fine scuola ha detto, giusto? Quindi scuole superiori, immagino,
2: a quando uno è abituato a vivere con una persona, poi quando si trova da solo è difficile. Io ho vissuto 2-3 mesi quest'inverno perché mia moglie era andata in coma, è stata tanto tempo in ospedale. E la sera non averla era veramente. La casa era vuota, poi un po' pure per la preoccupazione di quello che gli stava accadendo, ma non ce se la fa, qualche giorno sì, ma dopo praticamente impossibile.
1: Corrado, sì, lo so, vabbè, spero che poi tua moglie si sia ripresa, ma mi sembra di intuire di sì.
3: Diceva Celentano, chi non lavora non fa l'amore.
1: Esatto.
3: Ma in che paese vivono questi qua, mamma mia.
1: Sì, però ragazzi, un appuntamento $200 è tanto, è tanta roba, in Italia costa meno.

0: Van Morrison, Moondance alle 6.58. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie e poi come sempre The Breakfast Club. Noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, ciao!
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
4: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Trovato l'accordo per il rinnovo del cessate il fuoco tra Israele e Libano, non riguarda le milizie di Hezbollah. Intanto nuova strage a Gaza City, 4 raid israeliani nella notte su zone residenziali hanno provocato 9 vittime, tra cui 4 bambini. Era un sistema di caporalato ben organizzato, quello della zona di Cosenza, dove sono morti 4 braccianti di Amendolara bruciati vivi dentro un'auto. 2 le persone arrestate, 2 pakistani a capo di una rete di caporalato ben strutturata. Un episodio che il questore di Cosenza, Antonio Borelli, ha definito di una violenza mai vista.
5: 48 ore fa eravamo appena arrivati sul posto, si sapeva di questo omicidio frutto della barbarie inspiegabile. Dopo 48 ore ci troviamo qua con la risoluzione del caso. Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché che io 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato di verificarlo personalmente.
4: 2 tentati femminicidi in poche ore ieri a Castrovillari, vicino a Cosenza. Un trentenne ha accoltellato una ragazza alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. Dopo aver ricevuto un rifiuto, a Volvera, nel torinese, un uomo ha cercato di strangolare la moglie e poi di soffocarla con un cuscino. Sono stati entrambi arrestati. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, che dà la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno da qui al 2028. Attesi nuovi record di caldo ed eventi estremi per quest'anno, così le Nazioni Unite lanciano

0: lanciano l'allarme per l'arrivo di El Niño. Chiara Iorio.
1: Il fenomeno ha l'80% di probabilità di formarsi entro settembre, il 90% che va avanti fino a novembre. Secondo l'ONU, il prossimo El Niño, responsabile dell'innalzamento delle temperature globali e dell'intensificarsi delle precipitazioni, potrebbe essere il più intenso mai registrato. Le conseguenze del fenomeno, derivato da un'anomalia della circolazione atmosferica e oceanica legata a una particolare variazione di temperatura nelle zone tropicali dell'Oceano Pacifico, saranno estreme, dato che il pianeta è già caldo di per sé a causa dei cambiamenti climatici, dicono gli esperti. A motivare l'allarme, i rilevatori che indicano acqua insolitamente calda, oltre i 6 gradi rispetto alla media, anche a centinaia di metri di profondità.
0: Vince 1-0 l'Italia del calcio nell'amichevole in Lussemburgo, tanti debuttanti, il gol è stato segnato da Esposito, sicuramente un italiano nella finale del Roland Garros di tennis, se ne parlerà fra poco in Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Di alle 7-8 minuti parte da qui, adesso scendi, Imma, scendi dal tavolo.
1: Perché?
0: Non devi ballare così.
1: Scusa, sì, dalla mia voce si sente.
0: Ragazzi, è una cosa incredibile sta ragazza.
1: Ragione, guarda, non riesco a trattenermi.
0: Volteggiando con questi suoi vestitini.
2: Radio Capital. Breakfast Club.
0: Andrea, Riccardo, Imma insieme fino alle 10.
1: Buongiorno.
0: Come ci si sente a rientrare?
1: Sei partito a 3.000.
0: E infatti tra i 120 più ricchi al mondo. Come ci si sente, Imma? Come ti sei, come ti sentiresti? Dal nulla al 120esimo.
1: No, mi sentirei molto in colpa.
0: Addirittura.
1: Verso comunque chi sta peggio di me. Proverei un senso di colpa perché non ho meritato quella ricchezza. Chi è così tanto ricco?
3: Chi l'ha detto?
1: Di aiuto lo ha ricevuto.
0: Fermi tutti, facciamo un po' di chiarezza perché è successo in Turchia dove un uomo si è ritrovato sul conto in banca dal nulla 20 miliardi di dollari da un bonifica anonimo.
3: Però fa più effetto dire che si è ritrovato sul conto un trilione di lire turche che equivalgono appunto a 20 miliardi di dollari.
0: Trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito. Mentre faceva la spesa al mercato, può succedere anche a te.
3: Immagini,
1: e improvvisamente ci
0: trovi un trilione.
3: Pensa, ma tu sai, tipo infila la cassa del supermercato, vai a controllare un attimo il tuo conto sull'home banking.
1: Forse non sopravvivo perché non ce la fa. L'emozione è troppo
0: la somma
1: grande.
0: Ha fatto rientrare il 32enne Hamad Jingarad Takalo, residente nella città di Van in Turchia, tra i 120 uomini più ricchi del pianeta. Purtroppo i suoi conti sono stati bloccati in seguito all'apertura di un'indagine disposta dallo stesso istituto bancario.
3: È ovvio,
0: a qualcuno gli mancheranno sti 100
1: milioni. Penso precipiterà in classifica presto.
3: Sai cosa ha fatto Takalo? L'unica cosa che è riuscito a fare per tempo prima di ovviamente tornare sulla terra, si era rivolto all'intelligenza artificiale chiedendo che cosa si potesse fare con quella somma. Ha fatto una richiesta di questo tipo e le risposte ricevute indicavano che con un budget di quelle dimensioni poteva realizzare grandi progetti infrastrutturali o acquistare ingenti quantità di oro.
0: Lui avrebbe potuto costruire 1.000 stadi.
3: Capito?
1: Meno anche che il ponte sullo stretto.
0: Ponte sullo stretto, lo stadio della Roma che stiamo aspettando.
3: Il Flaminio per la Lazio.
1: Beh, anche quello del Bologna, già
3: anche
1: che ci siamo.
0: E fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti, per cui Imma ha sempre ragione in questo paese.
1: Sì, si chiama così.
0: È la regina proprio di questo paese.
1: Comunque questa storia mi ha ricordato una mia grandissima paura, quella di fare i bonifici sbagliati. Perché io qua vorrei fare una. Ma non c'è un modo per fare il bonifico più diretto che scrivere 400 lettere, numeri.
0: Giovane, prima era facile, bastava scrivere il conto corrente
3: e
0: partiva il bonifico. Poi successivamente la sequela di numeri ci ha ammazzato, però è anche molto difficile sbagliare. Non è che se cambi un numero automaticamente è una sequela di numeri che non è che se ne sposti uno automaticamente va un'altra persona.
1: Però io non so come gestite voi la cosa. Io di solito tendo a prendere l'IBAN che
0: sono
1: mi
0: gli
1: viene
0: zeri?
1: Dato. Sono sempre
3: 8, 9, 6 e 8.
0: Tra i 6 e 8.
1: Lo scrivo su un foglio, poi lo rimetto sull'app. Tutti questi passaggi un errore.
3: No, la cosa fondamentale secondo me è poi salvarti l'IBAN in rubrica perché sostanzialmente bene o male, certo non è detto che tu debba fare il bonifico sempre nei confronti dello stesso utente, però
0: non siamo messi malissimo, nel senso che in Italia è lungo 27 caratteri alfanumerici, ci sono paesi dove sono 34,
3: c'è ancora di più.
0: Peggio ancora, insomma, dipende, però sì, anche quella è nel 2026 assurdo.
1: Ma sì, non si può fare un QR code
3: per
1: ogni conto corrente lo inquadri e vai diretto col bonifico.
3: Va detto sì che in effetti siamo un po' terrorizzati da questo fatto dell'IBAN, lo facciamo tipo col righello, capito? Andiamo proprio sulla riga per sbagliare.
1: Ma quando conti gli zeri? Io
3: 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4.
0: Come fai a contare?
3: Io però faccio così, quando l'ho contati e sono certo del numero degli zeri, a quel punto quando li digito li conto.
1: Certo, chiaro, sì.
3: Proprio con la voce, capito? 1, 2, 3, 4, 5.
1: Cioè fare un bonifico metti un'ora e mezza.
0: All'intelligenza artificiale cosa fare, la prima cosa che mi risponde è preservare il patrimonio, cioè non spendere
1: tutto
0: Poi preservare il patrimonio e vivere molto bene, insomma, con una casa principale, viaggi in prima classe, tempo libero, hobby, sport, è quello che fai adesso,
3: la stessa
0: è esattamente la tua vita.
1: Certo. Non c'è scritto lavoro però mi pare in
3: con 20, semplicemente le stesse cose con 20 miliardi in più. Siamo lì,
0: il personale di supporto siamo io e Riccardo.
3: Esattamente.
1: Volete essere pagati quindi?
3: No, va bene, anche
0: tempo
3: lui.
0: Libero ce l'hai, lobby ce l'hai, lo studio ce l'hai, lo sport ce l'hai, e costruire imprese ancora non le fai.
3: Cioè, lo vedi, ma alla fine che cambia? Non cambia nulla.
0: Fare filantropia, una come te, lo fai poco gallo, dai,
1: certo.
3: Associazioni di
1: ma
3: tutti i tipi.
1: Ma ci mancherebbe.
3: Anche le api, probabilmente anche le associazioni che proteggono le api.
1: Le api sono nel mio cuore.
0: Abbiamo letto una notizia, dopo la diamo, molto interessante, sul sai che si lascia la colazione sospesa, il pranzo sospeso, sì. Adesso addirittura è arrivato il medico sospeso. Potete pagare la visita a qualcuno.
1: Questo quanto racconta dei nostri tempi, di dove non è possibile pagarsi una visita medica.
3: Diamo il numero WhatsApp. Vai,

0: Mancato con la canzone dedicata a Emanuele Pozzolo, Guido Piano, deputato adesso diventato di Vannacci. A Sergio è piaciuta, se spiace a Sergio, piace a tutti. Lo ricordiamo, è uscito di strada perché dopo aver bevuto due bicchieri di vino,
1: così
0: che
1: ha detto,
0: sono poco, però dice lui il vino non c'entra niente, era il terreno scivoloso, diciamo così.
2: Sì, allora è stato poi sottoposto all'alcol test che ha detto che aveva il

0: tasso alcolemico superi, doppio rispetto a quello zero, consentito.
1: Ragazzi, due bicchieri ha bevuto.
2: Lo so, ragazzi,
0: ma così, la regola la conosciamo. Sappiamo quanto ha bevuto. Lui ha detto di aver bevuto due bicchieri, forse è vero, forse no, sta di fatto che ha la patente sospesa.
1: Lui dice: può capitare a chiunque uscire di strada quando si guida abitualmente anche su lunghi percorsi. Ho sbagliato a mettermi in strada, non ha detto ho sbagliato ad aver bevuto,
2: sì, per il maltempo.
1: Ho sbagliato a mettermi in strada col maltempo, perché poteva succedere ovunque. Non un personaggio fortunatissimo, diciamo, Pozzolo, dopo lo sparo.
0: Beh, io non la chiamerei propriamente sfortuna, nel senso che decide un po' di comportarsi in modo non così lecito.
1: Le disavventure del deputato.
0: Sì, ricordiamo, no? La storia di Capodanno e quando aveva portato la pistola, aveva sparato.
1: Ci sono messaggi che Lisa Lancia voleva farci sentire.
2: Sentiamo.
3: Buongiorno Radio Capital. A me hanno accreditato 30 milioni di lire per rimborso bot semestrali che io non avevo e si erano sbagliati, ma li ho dovuti ridare. E vabbè, è stato un attimo. Ciao.
2: Li ho dovuti ridare.
1: Posso dire?
2: Sì, certo.
1: Però è peggiore poi la tristezza di perdere quei soldi. Era meglio non averli mai avuti.
2: Sì, soprattutto neanche la soddisfazione di poter fare magari un solo acquisto, no? Cioè prima del ripristino della situazione.
0: Però hai qualcosa
2: normale
0: da raccontare, puoi dire: mi sono sentita per un attimo Elon Musk.
4: Ragazzi, buongiorno. Mi raccomando, quando digitate l'IBAN non dimenticate gli occhiali da vicino perché potrebbe essere letale.
1: Sì, è vero, assolutamente. Vabbè, insomma, ce la caveremo anche con questo. Parlavamo delle visite mediche sospese, ne parla oggi un bel pezzo Antonella Barina sul Venerdì, prossimamente in uscita. Non solo la tradizione, che è quella napoletana, no, del caffè sospeso da lì parte, in questo caso è una onlus milanese che è una serie di poliambulatori che si chiamano Welcomed, un'impresa sociale che ha lanciato l'idea. Parte di quello che uno paga per il proprio consulto contribuisce a donare uno a chi non può pagarselo. Per far quadrare i conti, però, vengano anche le donazioni di privati. Quindi tu vai lì, paghi la visita, una parte di questi soldi va proprio a finanziare chi non può permettersi quella visita dal privato, ovviamente.
2: Stiamo parlando del privato.
0: È una bellissima iniziativa anche perché coinvolge prevalentemente bambini. Spesso le visite oculistiche e neuropsichiatriche sono quelle che vengono programmate in seguito a questa iniziativa, e molto spesso nella impossibilità di poterle pagare vengono ritardate moltissimo, e come dicevamo prima è indice di cosa sta accadendo alla nostra sanità, dove molti decidono di rinunciare alle cure per i costi.
2: Abbiamo sentito, sono dei numeri sempre più preoccupanti da questo punto di vista, e più volte anche abbiamo detto come sia mortificante per l'eccellenza italiana che rappresenta la medicina, perché comunque, come vedete, ci sono delle notizie importanti a livello medico che vedono quasi sempre protagonisti dei medici italiani, appunto, un lavoro mortificato dal fatto dell'essere claudicante del sistema sanitario nazionale, il servizio sanitario nazionale, che purtroppo quasi mai è a regime, perché ad esempio le notizie sulle liste d'attesa sono sempre all'ordine del giorno.
1: Vorrei fare una domanda alla generosa Imma Paccogere: quanto fastidio ti danno quei ragazzi che sono all'entrata del supermercato con il banchetto che solitamente chiedono un obolo, più che un obolo, una iscrizione a vita, diciamo, a un'associazione, a un ente benefico?
0: Ti dirò che
1: qual è la tua risposta, qual è la tua scusa?
0: Ma guarda, ti racconto un aneddoto. Trovavo in Spagna l'anno scorso, quando davanti a questo banchetto una bambina vendeva i suoi disegni. Allora, io mi sono sentita di dover in qualche modo gratificarla e ho acquistato il disegno di una bambina che, tra l'altro, era anche molto esigente, perché io le volevo dare 2 euro, era una bambina davvero piccola, 7-8 anni, e lei mi ha guardato come per dire: ma il mio disegno vale di più, scusami. E io mi sono sentita anche molto in colpa, quindi alla fine le ho lasciato 5-6 euro, insomma, non ricordo, ho aggiunto 5 euro a ciò che avevo dato inizialmente.
1: Anche questo
0: e quindi ho il disegno di una bambina spagnola in mezzo ai miei libri,
2: magari
0: come segnalibro.
2: Magari diverrà famosa.
0: Non lo so se diventerà famosa.
2: Chi l'ha detto? Non puoi saperlo.
0: Scusami. Forse Riccardo possiamo dire.
1: Secondo è Picasso, no? Per come disegnava, tu dici: ma questo non è capace di disegnare.
0: Ma non è
1: poi crescendo
0: così.
1: Dice: ammazza che bomba.
2: Magari che pure Tamara dell'Impicca all'inizio potrebbe aver iniziato vendendo.
1: Non è che tutti fanno disegni. Quello
0: questo ho voluto tirare fuori. Abbiamo citato Picasso nel nostro essere così terra.
1: Quattro ne conosciamo. No, però voglio dire, è un po' fastidioso, giusto? Mi confermo.
0: No, non lo devo
2: dire.
0: Perché devi dare di me un'immagine così sbagliata?
1: Voglio sapere tu.
0: Che ho i miei familiari all'ascolto che poi dicono:
2: no, però a volte
0: come sei diventata strana a Roma?
2: Molto

0: dipende, diciamo, dal grado di, passatemi il termine, tra virgolette, invadenza, no? Delle persone che sono lì all'esterno del supermercato.
1: Però,
0: se è una cosa discreta, se vedi che sono un po' invadenti, tu entri dall'entrata laterale.
2: Ma cioè, non è vero, io aiuto sempre. Guarda, alla fine è Riccardo, allora, a non essere per nulla solidale.
0: Ci sono delle
2: dai i soldi alle api su change.org.
0: Ci sono
1: delle, è rimasta quella delle api.
0: Ci sono delle iniziative che sono riconosciute, che sono cicliche, come ad esempio quello di fare un carico di spesa un pochino superiore per
1: quello,
0: poi
1: certo.
0: Lasciare. E io quello solitamente
1: il banco alimentare.
0: Bravo.
1: Assolutamente.
0: Su quelle un po' più fumose tendo a stare un po'
1: fumose, più che altro che devi dare comunque un sostegno costante.
0: Esatto.
1: Sì. Tempo, la cosa brutta è quando tu vuoi dare i 2 euro e quelli te ne chiedono 5. Lì ci rimane male.
3: Come è successo a Imma?
1: Accontentiamoci di quel poco che ho, no? E Imma fa così al suo
2: abecedario. Io ho detto alla bambina, ma non ho altre monete. Lei ha detto,
1: dammi le
2: qual è il problema?
0: Quando fra una quindicina d'anni questa bambina esporrà i suoi quadri al Prado di Madrid, vedrai che tu dirai, forse a quel punto potevo darle anche un euro in più.
2: Un euro in più.
0: Giusto uno.
2: Invece,
1: guardiamo sto disegno della bambina, va.

0: Butta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
1: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: Guarda.

0: carboidrato.
1: Ciao, sì, ciao.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
20: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
21: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
20: Che estate esagerata!
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
22: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
24: E a noi che ci piacciono tanto!
23: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 7.34 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Dunque, Henry De Luca al Festival di Salerno Letteratura non ci sarà. Lo scrittore napoletano avrebbe dovuto tenere la prolusione della Kermesse Letteraria, in programma dal 13 al 20 giugno, ma le sue dichiarazioni sul sionismo non sono piaciute agli organizzatori, che di fatto lo hanno stoppato. Lui, insomma, ha parlato del fatto, ha rivendicato il suo essere sionista e soprattutto il rifiuto del termine genocidio per quello che sta succedendo in Palestina.
1: E allora ne parliamo questa mattina proprio con il direttore artistico del Salerno Letteratura Festival, Gennaro Carillo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Che cosa è successo, Carillo? Perché avete escluso, censurato De Luca?
3: Allora, innanzitutto grazie per consentirmi questo chiarimento. Non userei né il termine escluso né il termine censurato, mi sembrano poco appropriati e soprattutto non corrispondenti alla realtà delle cose. Noi abbiamo semplicemente chiesto a Henry, che è scrittore che stimiamo molto, altrimenti non gli avremmo chiesto di tenere la prolusione, gli abbiamo chiesto di passare dalla prolusione a un'altra sezione, cioè di tenere un incontro a tutto campo su qualunque tema volesse intervenire, e le spiego anche perché la prolusione in un festival come il nostro è un atto per così dire inaugurale, ed è un atto una sorta di atto di indirizzo, è il corrispettivo dell'editoriale per un giornale. Quindi è l'atto nel quale in fondo tutti noi dobbiamo riconoscerci. Alla luce di quelle dichiarazioni abbiamo pensato di evitare strumentalizzazioni, decisione molto ma molto sofferta, molto difficile, e eravamo e siamo perfettamente consapevoli di tutte le critiche alle quali saremmo andati incontro. Le abbiamo messe in conto, abbiamo preso una decisione. Vede, l'arte, la letteratura hanno il privilegio, la libertà di non prendere posizione o di assumere anche una posizione sbagliatissima. Questo è il bello dell'arte. Un festival come il nostro, che mai come quest'anno aveva una caratterizzazione, ha una caratterizzazione fortemente etico-civile, etico-politica, essendo ispirato anche a un verso di Alfonso Gatto, poeta salernitano. Sì. Ecco,

0: presupponeva proprio una, che noi ci riconoscessimo. Ecco, chi tiene la prolusione ci rappresenta tutti. Pur amando Henry De Luca e rinnovandogli l'invito a Salerno in qualunque momento volesse tornare, ecco, noi non pensavamo che fosse opportuno. Ripeto, è una scelta puramente discrezionale, non è dettata,
1: certo,
0: non da nessuna, chiaro, necessità.
2: Ma voi siete sicuri quindi che gli altri, cioè avete fatto un test agli altri, o avete chiesto agli altri che ne pensassero del genocidio? Perché a questo punto
1: viene
2: da pensare, chi lo sostituisce? Bravissimo. Basta non dire il proprio pensiero, oppure no, deve esporre?
0: Allora, cioè, questa le faccio un esempio molto preciso.
3: Sì.
0: Tra i nostri ospiti, tra i nostri invitati c'è Andrea Minuz. Andrea Minuz è un carissimo amico, un carissimo collega, è un grande, ha pubblicato un libro sull'egemonia culturale, pubblicato dalla Silvio Berlusconi Editore, quindi quanto di più lontano dalle mie posizioni. Mi ha confermato, mi ha ribadito di essere totalmente d'accordo con le posizioni di Henry De Luca, lo ha scritto dappertutto, in tutte le sedi. Andrea Minuz sarà ovviamente presente e dialogherà proprio con
3: però
0: me.
3: Però mi scusi, perché lui sia Henry De Luca, no, allora, con questo, con questi
0: perché
3: contenuti?
0: Perché lui non tiene la prolusione. Ecco.
1: Ah, quindi insomma il problema, okay, per capire, il problema, sì, era questo discorso d'apertura che secondo voi deve coincidere meglio con i vostri principi.
0: Certamente, ecco, si può dire anche così, coincidere meglio, ma per carità, ma voglio, anche nel, per carità, allora, anche nel dissenso più radicale, tuttavia c'è un limite, c'è una soglia, che è la verità fattuale, cioè davanti a quello che sta accadendo, cioè davanti ai 70.000 morti civili, davanti a questa strage silenziosa e silenziata di Gaza, noi non possiamo stare zitti, cioè non possiamo distogliere l'attenzione da questo, non è un problema, vede, non mi attacco al termine genocidio. Non è un problema lessicale, non lo chiamiamo genocidio, non fa nulla, non è questo il problema. Il problema è non distrarre l'attenzione, cosa che sta accadendo, da quello che si sta verificando a Gaza, che è una tragedia insostenibile, che grida vendetta. Non, cioè non è pensabile che oggi il problema sia la prolusione.
1: No, no, ma questo sicuramente, cioè, però questo sa che una volta che accade, certo, ma su questo ho ragione. Io volevo chiederle, lei sa cosa è successo, no? Dopo quell'intervista che De Luca ha rilasciato a questo giornale israeliano, c'è chi ha fatto un appello a bruciare i suoi libri.
3: Sì.
1: Lei su questo come si posiziona?
0: Sarebbe una vera follia. Io invito a leggere i libri di Henry De Luca, a discuterli, a discutere con lui, a litigare con lui con la massima civiltà possibile, ma i libri non si bruciano, non si brucia nessun libro. Questa è roba da Fahrenheit,
3: certo,
0: di Ray Bradbury,
3: sì,
0: che
3: sì,
0: fa un suo attimo.
3: La citazione è azzeccata. Senta, direttore Carillo, mi perdoni, abbiamo fatto, insomma, questo, abbiamo toccato questo aspetto appunto dell'eventuale prolusione di Henry De Luca, che poi non ci sarà. Ma per quanto riguarda questi interventi, vista che lui ha rilasciato ad un sito, un giornale israeliano, mi sembra di capire che un altro punto che avrebbe un po' creato divisione è il discorso del termine sionista utilizzato da De Luca. Perché sappiamo che letteralmente significa l'autodeterminazione di uno Stato, cioè il riconoscimento dello Stato di Israele. Quindi quello non ha infastidito, diciamo, la direzione artistica del festival.
0: Allora, anche qui urge un chiarimento lessicale, terminologico e storico concettuale di primaria importanza. Essere sionisti, come essere ebrei, non significa affatto legittimare le nefandezze di Netanyahu. Teniamo distinti i due piani, esattamente come difendere la causa del popolo palestinese non significa affatto legittimare il pogrom di Hamas del 7 ottobre. Cioè bisogna evitare questi equivoci. Oggi ci sono delle tifoserie. Questo è sbagliato, c'è un problema che va affrontato.
3: Certo.
0: Due
3: no, lei Carillo è stato molto chiaro, magari non sempre così, ecco, lei però ha fatto molta chiarezza, indubbiamente.
2: Non era il caso.
0: Ho risposto su, allora il mio errore, le spiego, sì, è stato quello di rispondere, perché sarebbe stato meglio che tutto, perché che una vicenda così tutto sommato banale,
3: sì,
0: venisse passata, non dico sotto silenzio.
3: Ma mi permetta di dire, direttore, che invece secondo me il suo intervento è assolutamente opportuno, io ritengo molto più chiaro così.
2: Ma direttore, non era meglio battersi affinché le idee degli altri potessero essere espresse, come ci diceva il presidente Pertini?
0: Sarebbero state espresse in un'altra sezione. Questo è stato l'invito che abbiamo rivolto a Henry, che ha preferito declinare in maniera pienamente legittima e comprensibile.
2: Sì, non parteciperà a nessuna delle sezioni.
1: Esatto,
0: non parteciperà, ma ripeto, l'invito è sempre aperto a questa edizione, come se Dio vuole, alle prossime.
1: È stato molto chiaro, ecco, sicuramente.
3: Gennaro Carillo, direttore artistico del Salerno Letteratura Festival, lo ricordiamo, dal prossimo 13 giugno fino al 20. Grazie, magari coltiviamo la speranza che Harry De Luca, accettando questo, cioè ascoltando questo appello, possa magari ripensarci ad essere presente, perché secondo me arricchirebbe un po' tutto il quadro e credo che possa essere una cosa opportuna. Grazie direttore,
1: grazie.
3: In bocca al lupo,
1: grazie,
3: e buona infinite, giornata. Grazie.
0: Grazie infinite, buongiorno.
4: Questa è Radio Capital. Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Un pezzettino a testa, ma l'abbiamo cantata praticamente tutta.
1: Ma io l'ho cantata tutta.
0: Proprio tutta, perché è bella, c'è poco da fare. Come è stata bella, bellissima, intensa, emozionante, avvincente, bellissima, coinvolgente la serata di sport che abbiamo vissuto
1: ieri. È vero.
0: Con un risultato che magari potevamo anche non aspettarci, un evento che ci ha tenuti incollati davanti alla televisione per un bel po' di tempo.
2: Dillo.
0: Stiamo parlando della vittoria della nazionale italiana contro... Che c'è da ridere?
1: Noi pensavamo alla partita di Cobolli contro Gérald Yassin, però vabbè.
0: Perché non vi siete emozionati per l'1-0 a Lussemburgo firmato Pio Esposito?
2: Grande Pio!
1: Beh sì, emozionati è un parolone.
0: Ho trovato anche il titolo: è un'Italia che vince.
2: Allora, tu scherzi, ma è così.
0: Ma è così,
2: è la giovane Italia.
1: Allora, stiamo
2: vince.

0: Parlando sì. un po' della contemporaneità degli esatto. eventi tra tennis e calcio, che creano un po' di confusione, perché questo quest'Italia basata sul calcio ora si trova invece ad avere una grandissima generazione di tennisti.
1: La differenza è che noi poveri il tennis non ce lo siamo.

0: Non è colpa loro se non siamo così entusiasmati.
1: No. Aspettiamo la prossima, il 7, con la Grecia a Creta. Due amichevoli che tra l'altro ci sarebbero stati a prescindere, però noi speravamo che fossero dei test per l'imminente mondiale, e invece sono due amichevoli sostanzialmente prive di significato. Ma
0: parliamo
1: andiamo a
0: dello
1: tennis.
0: Sport, quello competitivo.
1: Esatto, perché l'Italia sta facendo davvero un figurone agli Open di Francia, nonostante la prematura e dolorosa eliminazione di Jannik Sinner, perché ieri abbiamo visto una partita straordinaria di Cobolli, che ha battuto il numero 4 del mondo attuale, il canadese Auger Aliassime, e poi in serata il derby italiano che purtroppo non è durato quanto avremmo voluto.
0: È finito in fretta perché Berrettini durante la partita con Arnaldi nel secondo set si è ritirato per un infortunio.
2: Sì, ho un dolore che c'ha mio nonno all'anca.
0: Lui è un po' giovane, purtroppo fermato spesso dagli infortuni, certo. Peccato perché ci aspettavamo una grandissima partita. Il primo set è stato infatti
1: molto tirato,
0: un buon set,
1: bello.
0: Arnaldi e Cobolli sono quindi in semifinale di uno slam.
1: E quindi avremo
0: un italiano in finale. Cobolli ha fatto un'impresa incredibile,
1: pazzesca.
0: Perché Auger Aliassime era considerato uno dei favoriti alla vittoria insieme a Zverev,
1: sì.
0: Che si trova dall'altra parte del tabellone, quindi insomma lo incontreranno se vincerà appunto la sua semifinale contro Menšík, e quindi è stato straordinario vederlo vincere in 4 set, quindi insomma è stato un grandissimo
2: bello.
0: Cobolli.
2: Quindi avevamo due romani sul campo, Berrettini,
1: sì.
2: E Cobolli,
0: e ligure invece Arnaldi se vogliamo proprio fare un'analisi geografica.
2: Però ragazzi, oggi finalona, Finalona del doppio,
1: sì, Erraniva Vassori, il doppio misto.
2: Erraniva Vassori, credo, sì. Stamattina alle 12, non lo so. Insomma,
1: però li vogliamo sentire le voci di questi ragazzi che hanno incantato ieri. Partiamo da Cobolli, che ha un po' scherzato, lo sapete, un ragazzo molto simpatico, molto schietto, a fine partita, su quello che potrebbe essere stato anche un suo piccolo segreto dietro al successo nei confronti di Auger Aliassime.
3: I think I said on the first press that I used the same shower as Rafa, because I had a memory with that shower that I tried to stall to him, and he knocked to me, and I had to be hurry because he was waiting on me, and he told me that it was that his shower since 14 years. So I think the best thing that I'm used to do is the shower.
1: Allora, praticamente il segreto è che lui ha rubato la doccia che faceva la stessa postazione della doccia di Nadal.
0: Di Nadal, sì. Perché ricordava di quando la utilizzava Nadal e doveva fare un po' di corsa,
1: di
0: perché
1: fretta,
0: sai, se ti bussa cosa dovevi fare. E quindi porta bene la doccia di Nadal.
1: E allora adesso sentiamo invece il Matteo vincente del confronto del derby italiano, appunto, dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini. Sentiamo Arnaldi, felicissimo ovviamente per questo traguardo raggiunto della semifinale, un po' meno per il fatto di non aver sconfitto sul campo il suo amico Matteo Berrettini. Sentiamo Matteo Arnaldi.
4: Che è difficile da spiegare, nel senso, tutti e due abbiamo giocato tanto e non è mai bello finire un match così, quindi mi dispiace per Matteo, però sono contento allo stesso tempo sia per me che per lui, per Flavio, ma anche per lui, perché è arrivato un momento difficile come me, ha giocato molto bene, sta ritrovando il suo tennis, adesso arriva la stagione su erba in cui può dare veramente fastidio.
0: E sì, Arnaldi fa riferimento a quanto hanno giocato i due Matteo, effettivamente hanno giocato tantissimo, soprattutto Arnaldi che veniva da un quarto di finale durato più di 5 ore, quindi era anche parecchio stanco, e il primo set era stato vinto proprio da Arnaldi, ma insomma Berrettini non era in grandi condizioni di salute.
2: Nel frattempo si avvicinano i campionati mondiali di calcio,
1: sì.
2: L'11 giugno l'Italia fa un torneo parallelo di amichevoli,
1: sì, quello fa,
2: questo,
1: esatto,
2: vinto,
1: sì.
2: Con Lussemburgo, la prossima credo con la Grecia,
1: con la Grecia, sì, a Creta, sì, sì.
2: Buono,
1: sì,
2: dai,
1: esatto, domenica
2: più difficile.
0: Li guarderete questi mondiali senza l'Italia?
1: Assolutamente,
2: alcune,
1: sì.
2: Alcune si giocheranno mentre siamo in onda noi la mattina, all'alba.
1: Vi raccontiamo da qui, certo.

0: presta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
3: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori. Un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Strage a Gaza, raid aerei israeliani hanno colpito complessi residenziali di Gaza City durante la notte, 9 i morti, tra cui 4 bambini. L'attacco senza alcun preavviso alla popolazione civile, le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso, il bilancio delle vittime può peggiorare. Intanto Israele e Libano hanno annunciato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. Mai visto un delitto così brutale. Il questore di Cosenza Borelli commenta così l'omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi. Una crudeltà inenarrabile, un fatto assolutamente disumano, aggiunge. Il caporalato emerso per questo terribile fatto di cronaca è sempre più in crescita nel nostro paese. Silvia Mobili.
14: L'ultimo rapporto sul caporalato di Altro Diritto evidenzia numeri in crescita, più 50% nel 2024 rispetto all'anno precedente, e non riguarda solo chi lavora nell'agricoltura, sempre in testa con il maggior numero di casi censiti, 589, ma si allarga sempre più ad altri settori, seguendo le zone del paese in cui queste attività sono maggiormente sviluppate. Quindi se è vero che al sud i casi di sfruttamento riguardano i lavoratori dei campi, al centro invece il maggior numero di denunce si registra nel settore di industria e manifattura, mentre al nord Italia i numeri più alti sono nei servizi, soprattutto di cura. C'è però un dato incoraggiante che riguarda le denunce. Nel 2024 circa il 29% dei lavoratori sfruttati ha trovato il coraggio di segnalare gli abusi.
13: Il caso della bambina di 2 anni morta a Bordighera a febbraio, la madre nega le violenze. Durante l'interrogatorio davanti al GIP di Imperia, Emanuela Aiello ha dichiarato di non aver mai maltrattato le figlie né di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Il compagno della donna, Emanuel Iannuzzi, si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Tutta italiana, una semifinale del Roland Garros di tennis dopo le vittorie ai quarti di finale di Matteo Arnaldi nel derby contro Matteo Berrettini per il ritiro di quest'ultimo nel secondo set, e di Flavio Cobolli contro Auger Aliassime al quarto set. Cobolli e l'importanza del padre per la sua crescita, sentiamo.
15: Papà è un tecnico a tutti gli effetti, è abbastanza malato sul migliorarsi tutti i giorni, anche un centimetro alla volta, no? Un millimetro, c'è sempre qualcosa che sbaglio e lui prova a correggermi, questo mi

0: dà tanta forza, perché ho tanti margini di miglioramento ancora, e questo è solo un bene per il mio gioco, che ancora deve evolversi.
1: Vince 1-0 l'Italia del calcio nell'amichevole in Lussemburgo, tanti debuttanti, il gol è stato segnato da Esposito. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anna, le 8 e 8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club, siamo insieme fino alle 10 e c'è una proposta che arriva da un comune dell'Interland milanese, sì, dove si contano 6.800 abitanti, 280 bambini e 850 cani. Quel comune è San Giorgio su Legnano, numeri che fotografano un po' la curva demografica dell'Italia intera. Allora, come cercare di dare sostegno alle famiglie che vogliono fare i figli? Il sindaco di San Giorgio, Claudio Ruggeri, ha avuto un'idea: chiedere un contributo volontario di 20 euro a tutti i possessori dei cani,
1: sì,
0: per finanziare i servizi a favore dei bambini. Quindi chi c'ha un cane,
1: esatto,
0: piccolo soldino, e paghi l'asilo.
2: Sì,
0: ai
2: soprattutto
0: bambini,
2: la mensa scolastica, no? Perché il sindaco ha detto di aver dovuto aumentare la spesa della mensa scolastica perché i bambini sono pochi, insomma, c'era la difficoltà.
1: Un terzo dei
2: comune,
1: cani, praticamente è stato fatto un calcolo.
2: E quindi questo contributo volontario da parte dei proprietari di cani può contribuire ad abbassare la retta scolastica.
1: Si parla, ovviamente, lo diceva anche poco fa Andrea, di un contributo assolutamente volontario, perché questa quota, questa tassa, questo balzello, chiamiamolo così, di 20 euro dovrebbe essere appunto versato in favore delle famiglie che hanno figli su questo appunto comune di 6.800 residenti. Quindi, insomma, il sindaco dice è bene che chi ha un animale contribuisca alle spese di chi tiene famiglia, spese che peraltro nell'ultimo periodo, per tutta una serie di motivi, sono aumentate anche lì a San Giorgio. Quindi non so quale sia stata per il momento la risposta della popolazione, però sarei
0: molto
1: curioso.
0: Lui ha scritto questa lettera il cui interno appunto c'è questa frase: il vostro Labrador non vi pagherà la pensione. E da quel giorno ovviamente si è trovato un po' al centro delle critiche, delle polemiche. Però il sindaco non si è scoraggiato, ha ribadito le sue intenzioni, ha detto: di sicuro non posso imporre una tassa, mi sono appellata al senso di comunità degli abitanti di San Giorgio, l'abbiamo già fatto in passato sollecitando privati e sponsor a sostenere borse di studio a favore dei ragazzi meritevoli. Quindi l'idea è questo, insomma, visto che costa l'anno scorso la nostra giunta ha dovuto aumentare il costo del buono per la mensa da 6 a 7 euro per coprire gli oneri di servizio, abbiamo toccato con mano le difficoltà di tanti genitori che vogliono crescere dei figli, ma spesso non trovano aiuto.
1: In alcuni articoli sulla stampa locale si legge chiaramente che è chiaro che comprare un cane costa meno che crescere un figlio.
2: Beh,
1: no? Quindi non so quanto
2: comunque
1: sia una scelta consapevole in questo senso, da parte di chi ha un cane e non ha un figlio, ma evidentemente.
2: Ecco, infatti mi sembra un po' semplicistico pensare che la scelta del cane diventi alternativa a quella del figlio, che comunque qualcuno decida di non fare figli perché ha già i cani. Ecco, insomma, adesso poi arriveranno sicuramente testimonianze al nostro numero WhatsApp, se qualcuno è in questa situazione può dircelo. Io posso fare una piccola polemichetta sulla polemichetta?
1: Assolutamente sì, vai.
2: Nel momento in cui un comune si trova in difficoltà e decide di aumentare delle spese per i cittadini, è necessario colpire proprio le mense scolastiche, perché forse non dico che quello sia un contributo necessario per far cambiare idea ai futuri genitori, però sappiamo delle difficoltà che molte famiglie possono incontrare e magari decidono di fare solo un figlio e non due, per esempio, no? Quindi mi chiedo quando e perché è sempre la scuola a dover essere il peso da aggravare sulle famiglie.
1: Allora, 3,
2: poi
1: 4,
2: magari
1: 2.
2: In questo caso,
1: certo,
2: ci sarà sicuramente,
1: certo, sì, sì,
2: una motivazione razionale.
1: Stanno arrivando i vostri commenti al 342 342 2190, mi raccomando, sui messaggi vocali che siano brevi così riusciamo a mandarli in onda serenamente. Mi sembra di capire che l'orientamento però sia piuttosto positivo nei confronti di questa iniziativa del sindaco,
0: allora,
1: di San Giorgio su Legnano.
0: Il calcolo che se tutti pagassero la tassa, 850 cani moltiplicato per 20 euro farebbero 17.000 euro. Se dunque il cane è il migliore amico dell'uomo, questo è il momento di dimostrarlo, amici cani, tirate fuori i soldini, 20 euro se siete davvero gli amici,
1: sì,
0: dell'uomo.
1: Credo che sia una tassa una tantum,
2: soprattutto
1: non,
2: ricordiamolo, certo, è volontario. Sai che quando c'è scritto volontario fai un po' più fatica.
0: Anche a scuola ci sono dei pagamenti volontari che però sono obbligatori, quindi dipende, insomma. Certo, contrapporre l'amore per i figli a quello degli animali è una sfida un po' rischiosa, no? Come dire, io non credo che qualcuno faccia una scelta,
1: certo,
0: del genere, o etica o personale, insomma.
1: C'è chi, come Sonia scrive, ma chi ha cane e figli?
0: Esatto.

0: siamo milionari, aggiunge, sono tanti, no? Le famiglie che hanno entrambi. In quel caso devono pagare, chiedo.
1: Immagino di no, perché in quel caso, diciamo, tu hai un animale domestico, ma certo non incidi sul discorso della denatalità, perché comunque il figlio o i figli ce li hai, e quindi immagino che da quel punto di vista non sia dovuto questo contributo.
2: Finanziare un contributo per migliorare i servizi a favore dell'infanzia, questo è, diciamo, è lo scopo di questa tassa simbolica, non lo so, sicuramente volontaria, del sindaco del comune milanese.
1: Sì, San Giorgio su Legnano.
0: Esatto, poi noi scherziamo, ma sappiamo che la denatalità in Italia è un problema molto, molto, molto serio, come abbiamo tante volte detto.

0: buongiorno Radio Capital. Io ho due figli e niente cani. Però vedo il pieno di cani in giro che sporcano e nessuno si preoccupa di pulire, quindi io istituirei una tassa di pulizia anche sui possessori dei cani, visto che ormai il cane adesso è diventato un bene di lusso.
1: Vabbè,
0: arrivederci e risentirci.
1: Ci sarebbero le multe per chi sporca, sì, esatto, insomma, in quel caso è ovvio che si tratta di una considerazione di buona creanza da parte dei padroni dei cani che non dovrebbero sporcare. Ci sono tutti gli strumenti per evitare che ciò accada.
2: In Alto Adige comunque una tassa per i cani in qualche modo esiste, ed è soprattutto per i turisti che hanno dietro i cani, un po' per il motivo spiegato dal nostro ascoltatore, perché sporcano, di conseguenza ci vuole è una tassa di 1,50 euro, quindi insomma minima, e per ogni cane che un turista si porta dietro, anche per la pulizia poi che consegue.
1: Qui stiamo parlando invece della decisione del sindaco di San Giorgio sul Legnano di chiedere una sorta di contributo volontario a chi ha un cane di 20 euro una tantum in favore di chi ha invece dei figli, proprio per cercare di contrastare la denatalità.
3: L'anno scorso
4: Ciao, buongiorno, Adriano da Milano. Però non capisco quale sia il nesso fra chi possiede un cane e chi ha un figlio. Tra l'altro mi vengono in mente tutte quelle situazioni, come dire, grigie, in cui uno può avere un cane e anche un figlio, ma poi chi ha un cane non è che ha un cane perché non ha un figlio. Quindi non capisco proprio quale sia il nesso.
2: Io credo che il nesso sia anche relativo al costo dei cani, magari come il nostro ascoltatore poco fa intende proprio il cane come un bene di lusso, certo, e quindi di conseguenza far pagare questi 20 euro a chi ha un cane è un peso minimo, no? In realtà sappiamo che non solo i ricchi hanno i cani, ecco.
5: Vi ricordo le parole di Papa Francesco: le nostre case tristi e vuote perché mancano i figli, si preferiscono cani e gatti, quelli non mancano.
1: Era diventata quasi una crociata quella di Papa Francesco, soprattutto negli ultimi
5: c'era un
1: tempi,
5: tema
1: molto forte.
5: Lui contrapponeva la presenza degli animali domestici in casa alla denatalità.
1: Ma ricorderai quel siparietto con quella signora che aveva il cagnolino nella borsetta là, lì proprio in piazza San Pietro,
5: nel passeggino.
1: Gli chiedeva una sorta di benedizione. E lui, diciamo, si inalberò.
5: Si è arrabbiato.
1: Sì.
6: Tassa sui proprietari di cani la farei a prescindere, almeno per quelli che vivono nelle città, nei centri urbani, per ciò che si traduce in termini di igiene pubblica per le strade.
1: Siamo sempre lì sul fatto della pulizia. Io vedo una certa educazione, devo dire, soprattutto negli ultimi tempi.
5: Prima c'è rimasta male quando siamo andati a teatro l'altra sera, ti ricordi? Mi hai fatto notare subito che città sporca.
2: No, ho incontrato diversi bisognini lasciati dai cani e non raccolti dai padroni.
7: Ah. Andrea da Biella, l'IVA che viene applicata sul cibo per gli animali e sulle visite veterinarie non è agevolata come quella del cibo degli umani e quella delle visite con i dottori. Si pagano il 20% di IVA su queste cose qua.
5: E il costo anche di tenere un animale domestico, soprattutto cane e gatto, comunque influisce tantissimo anche nelle spese familiari. Vi faccio sentire Marco.
8: Buongiorno, qual è la logica dietro al cane e non l'acquario, ad esempio? Gli acquari costano decine di migliaia di euro. Chi ha la passione per la bici da corsa, ci sono bici da corsa di amatori che costano 7, 8, 9 mila euro.
5: Allora, non ho capito,
1: lui sta assimilando, diciamo, le passioni
2: costose,
1: più tecniche, diciamo così, la bici, quella del
5: l'acquario
1: possesso.
5: Con i pesci tropicali, quanto mi costa?
1: Quanto è che costa? Possono costare tantissimo, può costare tanto quell'acquario, costa tanto la manutenzione.
5: Posso dire il mio sogno è l'acquario con tutti
1: lo so,
5: sti
1: però lì serve
2: ma
1: una
2: puoi realizzarlo? Perché non lo
5: ho avuto al massimo i pesci rossi.
1: Lo so, ma quella è un'altra cosa.
2: Sappiamo che finiscono male.
1: Per i pesci tropicali serve una
5: tutti
1: certa
5: finiamo male,
1: una certa temperatura.
5: Prima o poi si muore,
2: Sì, ho capito.
5: Sì, il pesce rosso un po' prima,
1: un po' troppo prima, sì.

0: buongiorno, io la penso esattamente come Papa Francesco, c'è un impazzimento totale. Negli ultimi tempi, negli ultimi anni, si assiste a scene con cani vestiti come dei bambini, dei passeggini, cioè secondo me siamo un po' rincoglionendo.
1: Ah, hai capito?
2: Ma ognuno può gestire i propri animali come vuole.
3: Sì, ma anche che bedai, su.
2: Non vedo perché questo dovrebbe avere insomma un'influenza sulla
1: natalità. L'attenzione che abbiamo per gli animali ora è così ossessiva che poi si perdono di vista altre cose importanti come i figli, anche perché mettere il cappottino al pesce rosso è più difficile,
4: obiettivamente. Complesso, sì.
1: È più complesso, però lui dice l'attenzione che abbiamo, la cura per gli animali ci porta via dei soldi che magari non destiniamo ad altro.
2: Ma insomma mi sembra poco credibile, considerato quanto è complesso,
4: in conflitto poi queste
2: quanto
4: due
2: è
4: cose,
2: complesso,
4: no?
2: il tutto ciò che riguarda la denatalità come fenomeno, talmente complesso che non può essere neanche spiegato con una sola ragione.
1: Ma tutti i soldi che ha li mette non nei cani, non nei figli, li mette in internet. Cercare di riattivare internet, che sono una settimana.
2: Oggi sono sei giorni.
4: C'è stato un episodio paradossale, perché il tecnico è entrato in casa di Ima, ha sistemato.
2: Io
4: lì
2: voglio lanciare un appello.
1: No, ti ha sistemato e poi che è successo?
4: Uscito il tecnico, dopo pochi minuti è risaltato tutto.
1: È un classico.
2: Mi è successo anche in altre occasioni. Avevo insomma un problema in casa, arriva il tecnico, funziona tutto.
1: Allora,
2: va via,
1: amici della team, adesso non fate arrabbiare Ima, ve lo dico, perché sennò qui il titolo in borsa. Attenzione, che Ima se fa col pollice su. Sì, pollice giù.
2: Sei tu che stai facendo nomi e cognomi. In ogni caso, io non so come risolvere questo problema. Mi sono rivolto a chiunque.
1: Cioè, amici di Fastweb, al volo
4: un altro contratto.
1: Fate un altro contratto.
4: Subentrate.
2: Io sono disperata. Non posso
1: sul mercato,
2: lavorare.
1: Giusto?
2: sul mercato. Sul libero mercato.
4: Manca solo dare il numero di Imma a questo punto.
1: Ti posso dire una cosa? C'è solo una persona che ci può risolvere questo problema.
4: Chi? Massimiliano Dono.
2: Ieri ho pensato di mandargli un messaggino per la disperazione.
4: Massimiliano, se ascolti,
2: voglio disturbarlo.
4: Dai, parliamo invece di belle cose, perché si avvicina la data del 12 giugno, venerdì, c'è l'edizione estiva del Capital Jam al Piazzale delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, che ospiterà questa bellissima serata, dove ci sarà sul palco il nostro Luca De Gennaro in qualità di presentatore, la super band di Vittorio Cosma, con la quale abbiamo avuto modo di interagire invece nella versione invernale, diciamo così, di questa bella kermesse, e poi grande musica dal vivo. Vi diamo anche gli ospiti, che saranno Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombo e Paola Turci. Quindi appuntamento venerdì 12 giugno.
2: Bravo,
4: Capital Jam.
1: Bravissimo,
4: mamma mia. Mi sono anche reso conto.
5: Alla voce Bono.
6: The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room.
5: Alle tastiere Do.

0: Firenze, Groover Washington Jr.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro e con le mega offerte

0: Mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Ehi, umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis.
7: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
6: Che risparmiamo!
5: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Convenienza nostra.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
13: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Zestris alle 8.36, scusate, su Radio Capital, spazio, vabbè. Più spazio ancora.
1: Ex.
0: Ahimà.
2: Ex. Naturalmente.
0: Che ci ha riportato così sul terreno delle cose serie, cioè ex.
3: Sì, esatto.
2: Perché
3: oggi
2: ridi?
3: No,
2: cioè,
3: perché in realtà fuori onda stavamo parlando di cose non così
0: serie.
3: Vabbè,
0: poi non spieghiamo. Lo possiamo dire.
3: Forse più tardi.
2: Sì, sì, dopo
3: allora,
2: diciamo,
3: oggi ho una rubrica che in realtà a cui dovremmo cambiare un po' nome. Oh, perché ho utilizzato il materiale di un social che non citiamo mai, che è LinkedIn.
2: Ah, lì quello per cercare lavoro, no?
3: Grazie a una pagina segnalata dai colleghi del Post, dobbiamo citarli, che è RAL commisurata all'esperienza. È una pagina un po' ironica, un po' seria, che raccoglie tutti gli annunci di lavoro che presentano offerte ironiche, ma in realtà sono molto serie, fanno però solo ridere, cioè offerte assurde a proposte di lavoro dove di solito lo stipendio non viene mai segnalato con questa famosa appunto dicitura, la RAL commisurata all'esperienza, quindi diciamo il compenso annuo in base all'esperienza. In realtà aggiungo questa cosa molto seria, che dal 7 giugno una nuova direttiva obbligherà i datori di lavoro a precisare già in sede di colloquio o di annuncio quanto bisogna essere
0: quindi
3: pagati.
0: Non bisognerà più chiederlo, te lo dire loro.
3: Non devono dire RAL commisurata all'esperienza. Ma al di là di questo, vi leggo alcuni annunci che ho trovato su questa pagina, tra cui proprio per seguire questo obbligo c'è qualcuno che tra le offerte aggiunge RAL più bonus individuale. Quindi loro ti dicono: io ti offro lo stipendio, insomma, per semplificare. Quindi c'è la possibilità che potrebbero non offrire

0: offrire nessuna RAL. Certo. Loro intendevano: noi ti diamo uno stipendio, mica è scontato. Ah, quindi okay, in un'offerta, in un annuncio, noi troviamo tra le offerte stipendio.
1: Molto insomma, bene. Certo, certo.
0: Se offrono oltre alla RAL anche una sedia, una scrivania, è davvero il massimo. Beh, cosa puoi chiedere di più? Di essere pagato, di avere un posto in cui sederti e davanti anche un tavolo.
2: Mica sempre funziona così, certo.
0: Lo stipendio ormai entra nei benefit, cioè anche chi ha trovato.
1: Sì, è una cosa in più.
0: È una cosa in più. Tu lavori per la gloria. Poi se ti pagano anche, è comunque un aspetto positivo, no? Okay. Infatti poi scrivono sotto questi annunci: se mi pagano allora non mi candido, perché io lavoro solo in cambio di visibilità.
1: Solo, esatto. Di visibilità è bellissimo.
0: Tra i benefit ho trovato cose davvero particolari. Una mi ha colpito molto, tra i benefit gli eventi aziendali.
3: Quali sarebbero gli eventi aziendali?
1: Tipo una cena,
2: tipo un pranzo al mare, diciamo, no?
0: Questo è un benefit, capito? Sì. Cioè, di solito i benefit non dovrebbero essere questa cosa qua, ma c'è anche questo. Traduzione: non ci sono benefit reali, ma vi offriamo uno spritz per fare team building fuori dall'orario
2: fuori
0: di lavoro.
2: Però,
0: questo rientra tra i benefit, però almeno magari sono grandi eventi, giustamente osservano, chissà che eventi sono per rientrare tra i benefit, potrebbero avere un certo spessore. Tra gli altri benefit trovati ho anche terrazza panoramica dove trascorrere la pausa pranzo.
3: Ma questo è interessante come benefit, non è mica male.
0: Perché sai, in fondo,
3: noi qui non ce l'abbiamo la terrazza, per esempio. Se la mettessero, perché noi sarebbe bello.
0: Tu valuteresti un lavoro in base alla terrazza in cui fare la pausa pranzo?
3: Non mi pagate, ma se mi date la terrazza, guarda, io potrei cedere.
1: Ma
3: potrei
1: via prima, poi non ci abbiamo neanche
0: noi, infatti andiamo via prima, tu vai a pranzare a casa tua, la benefit della terrazza proprio non ti serve.
3: Non serve, va bene.
0: Un altro benefit è ambiente esclusivo. Che qualcun altro ha osservato, ma in teoria non dovrebbe essere tra i benefit un ambiente inclusivo? Dovresti perché esclusivo esclusivo cosa vuol dire?
3: La
0: esattamente, non si sa, bisogna conoscerlo poi in sede di colloquio. Sì. Lodevole come quelli che mettono tra i benefit la tredicesima, cioè comunque è una cosa in più, capito?
3: Così.
0: Io ti do la tredicesima, e valutiamolo quindi come benefit. Ultimo benefit che vi racconto: il parcheggio libero. Che
3: questo
0: anche questa attenzione che
3: roba,
0: potrebbe
3: tanta
0: essere
3: roba,
0: interessante.
3: Tanta roba,
1: questo è veramente interessante, nel senso che sul parcheggio fa un po' la differenza.
0: Io con questa rubrica in realtà volevo lanciare un appello ai nostri ascoltatori per capire cosa incontrano tra i vari annunci di lavoro. Perché noi abbiamo parlato degli annunci di case, no? Gli annunci immobiliari, che abbiamo visto tutto
3: lavoro
0: a 30 metri quadri. E invece anche sul lavoro scopro da LinkedIn che esiste un mondo incredibile di offerte non proprio così belle.

0: Ciao a tutti da Lori da Zurigo. In Svizzera il parcheggio si paga ovunque, pure al supermercato, quindi anche sul posto di lavoro. E normalmente i posti sono limitati, quindi devi fare anche una lista d'attesa, devi aspettare che qualcuno si licenzi. Ciao, buona giornata.
1: Certo, cioè, il posto è libero quando quello si licenzia.
2: O in aspettativa, magari uno in aspettativa di lasciare il posto.
3: Sì, ci sono anche cose più belle, magari in maternità, non per
1: o
3: forza
1: morso di vecchiaia.
3: Ecco, addirittura.
2: Deve essere un po' frustrante questo fatto del parcheggio a pagamento obbligatorio anche sul posto di lavoro.
3: Capita spesso però in effetti, no? Anche in Italia, non solo in Svizzera.
4: Benefit, acqua, caffè e merendine nei distributori automatici, che però devi pagare. Alla faccia del Benefit. Ciao ragazzi, Diego.
3: Allora, qui a Radio Capital il cibo è effettivamente un benefit. Quante volte mangiamo cose regalate, insomma, da Andrea Lucatello prevalentemente?
1: Ma vi ho portato ieri dei torcetti al burro piemontesi di un'ascoltatrice che ce l'ha fatta arrivare da Dogliani, che però per timore non sono stati aperti.
2: L'ha messo stamattina Roberto Ciuti e ha detto che li ha guardati con una certa cupidigia per tutto
1: il lavoro.
2: Non
1: sapeva se era autorizzato per certo, ragazzi, quello che è mio è vostro.
2: Tra l'altro c'erano anche due succulente bottiglie di vino.
3: Ma quelle sono solo
1: quelle, non me le dovete toccare.
2: Sono lì, non abbiamo
1: quelle
2: toccate.
1: Mi sciolgo le mani.
2: Vai.
5: Buongiorno Capital, io una volta ho anche letto in un annuncio di lavoro che tra i benefici c'era il parcheggio auto offerto dall'azienda. Ciao Capital.
3: Vedo che va alla grande questo parcheggio tra i benefit, mi sembra il più citato tra i nostri ascoltatori.
2: Quanto può fare la differenza però questa cosa qui, no? Nel parcheggio sul posto di lavoro. Noi per esempio qui sotto abbiamo un istituto bancario di grande fama che ha tutti questi posti numerati, in un parcheggio protetto da una sbarra. E io sono piuttosto invidioso di questa cosa, anche se bene o male, anche per i nostri orari.
1: Vabbè, noi arrivando presto, insomma, per fortuna non abbiamo. Tra i tanti lavori che vorrei fare, l'assaggiatore professionista, io. Quello potrebbe essere un benefit per me. Però se l'assaggiatore deve degustare il cibo per animali, è diverso. Perché poi qualcuno deve assaggiare.
2: Scusa, però qui è arrivato un messaggio di Maurizio che mi ha colpito, perché dice: anni fa, colloquio di lavoro, avrei dovuto fare manovalanza durante le autopsie.
3: Vabbè, possiamo non entrare nei dettagli,
2: no,
3: però
2: invece entro nel
3: descrive.
2: Dettaglio, sono dettagli un po' crudi ma che vanno definiti. Allora, pesare gli organi, pulire anche la salma, evidentemente. Nessuno voleva quel lavoro, chiesi quanto fosse lo stipendio e mi rispose: non posso dirtelo, lo vedrai con la prima busta paga.
3: Quindi questo Maurizio non sarà più legale, per fortuna, rispondere in questo modo.
2: Si è trovato in questa situazione un po' pulp sicuramente, ma secondo me meritava di essere descritta questa cosa.
3: Sapete quanto è comune in Italia avere proprio difficoltà a chiedere quanto si verrà pagati e ancora più difficoltà a specificarlo, si è sempre molto vaghi e questo è uno dei problemi riscontrati da più candidati.
1: La prima cosa che chiedono è quanto guadagno.
3: È giusto, è un lavoro, cosa dovremmo chiedere.
1: Secondo voi va chiesto o no?
3: Ma secondo me assolutamente sì, anche perché magari sto valutando diverse proposte e sapere quanto vengo pagata è fondamentale per capire se quel lavoro voglio affrontarlo o no.
2: C'è qualcuno che affronta dei colloqui di lavoro senza chiedere, non dico come prima domanda, ma come seconda la busta paga?
1: Dovrebbe essere corretto dirlo subito, no? Come datore di lavoro.
3: Fin dall'annuncio.

0: Beh ragazzi, la cosa più bella che ho visto in un annuncio di lavoro è stato il diritto alla disconnessione, ovvero il diritto a non essere contattati fuori dall'orario di lavoro.
1: Ne abbiamo parlato,
0: mi sembra veramente fantastico.
2: È un tema questo,
3: è un diritto che dovrebbero avere tutti, non deve essere garantito in un annuncio.
2: A proposito di parcheggi, Dani dice: io sono costretto a partire un'ora prima da casa per trovare un parcheggio.
1: Non è l'unico,
2: quindi diventa un problema, no?
4: Ciao amici della mattina,
2: eccoci.
4: Si ritiene che chiedere la retribuzione sia poco elegante. E bisogna rompere assolutamente questo tabù. Sono Maria da Milano. Ciao.
2: Basta, dovrà dire solo questo.
3: Vabbè, sì, lo pensiamo in tanti. È arrivato un altro messaggio molto divertente di un ascoltatore che dice: anche all'interno delle competenze negli annunci, se ne hai la metà, praticamente lavori alla NASA, perché ti viene richiesta qualunque cosa all'interno dell'annuncio. La parte delle competenze è una lista lunghissima.
2: Infinita.
3: E lui ci scriveva in quanto informatico, e dice: è impossibile averne solo la metà. Ecco, ci garantirebbe un posto di altissimo livello.
1: E va bene, allora. Sto pezzo si intitola Appetite,
2: che in qualche modo,
1: si connette a quello di cui parlavamo poco fa, ma che non
3: quello
1: vi svegliamo.
3: Quello di cui parliamo tutti i giorni.
1: Parliamo tutti i giorni.
2: Appetite, cibo, che si concretizzerà oggi,
1: sì,
2: un fantastico pranzo comune.
1: Sotto il sole.
2: Siete pronti?
3: Ci tocca. Il sole.

0: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
0: Capital Live, 30 anni di bella musica.
2: Sul palco con noi ci saranno Aria,
3: Birth, Angelica Bove,
4: Blu Vertigo,
5: Di Martino,
6: Alberto Fortis,
7: Santa Marea.
0: Capital Live,
8: domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
9: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
10: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
18: In collaborazione con Radio Capital.
19: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
18: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
19: Tu mi trovi strambo.
20: E come?
19: Davvero, seriamente.
18: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
23: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
22: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
23: Rispetto per le persone.
22: Recycle.
23: Dare nuova vita alle cose.
22: ESG.
23: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Strage a Gaza, 4 raid aerei israeliani hanno colpito complessi residenziali di Gaza City, 9 i morti, tra cui 4 bambini. Israele e Libano intanto hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco, mentre i deputati americani ordinano il ritiro delle truppe. Roberto Ciuti.
12: La Camera boccia la guerra di Trump in Iran. È stata approvata una risoluzione che obbliga il presidente a chiedere al Congresso l'autorizzazione a proseguire il conflitto. Trump ha il potere di veto, ma il segnale politico è forte, soprattutto per i 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Intanto Israele e Libano hanno prorogato la tregua, istituendo zone di sicurezza che escludano Hezbollah. Una tregua subordinata alla cessazione completa del fuoco dei miliziani. Previsto anche un ciclo di colloqui a partire dal 22 giugno per raggiungere un'intesa globale. Media libanesi però denunciano già violazioni israeliane. Ha cessato il fuoco.
11: Droni russi nella notte su Kherson in Ucraina hanno ucciso 2 persone, 9 i feriti. L'esercito ucraino invece attacca in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Una barca con 49 persone a bordo è alla deriva nel Mediterraneo centrale. I migranti sono partiti dalla Libia e sono senza carburante già da ore nella zona di soccorso maltese. Hanno bisogno di aiuto immediato, dice l'ONG Alarm Phone. E secondo un consorzio di organizzazioni di soccorso marittimo, 41 navi di soccorso sono state raggiunte da un provvedimento di fermo in poco più di 1000 giorni da quando è entrata in vigore la legge Piantedosi. Bagarinaggio digitale, oltre 30 milioni di euro evasi scoperti dalla Guardia di Finanza. Una coppia di coniugi residente a Olbia ha acquistato e rivenduto decine di migliaia di biglietti di concerti, partite ed eventi, omettendo di dichiararlo. L'IVA evasa ammonta ad almeno 6 milioni e mezzo di euro. Un italiano giocherà la finale al Roland Garros, semifinale tutta azzurra dopo le vittorie ai quarti di finale di Matteo Arnaldi nel derby contro Matteo Berrettini, che si è ritirato nel secondo set per infortunio, e di Flavio Cobolli contro Auger Aliassim. Chi vince va a giocarsi il titolo. Oggi si gioca invece la finale del doppio misto con Errani e Vavassori. La nazionale maschile di calcio ha battuto per 1-0 il Lussemburgo in amichevole, gol di Esposito. Proprio di lui ha parlato il CT ad interim Baldini.
13: Lui è un ragazzo umile, è un ragazzo che ha detto alla squadra: vi ringrazio di avermi accettato nel vostro gruppo nella maniera giusta. Cioè, uno che vince lo scudetto, la Coppa Italia, viene in un gruppo di ragazzi che non sono nessuno. Questo vale più dello scudetto e della Coppa Italia. Vuol dire che questo è un ragazzo che l'Italia non deve perdere, perché questi valori qui poi aiutano a crescere tanti ragazzi come lui.
11: Prossima edizione di Capital News alle 10.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: adesso a teatro dopo anni e anni in cui De Gregori si incazzava solo se cantavate le sue canzoni insieme a lui. Adesso invece è diventato un rito comune alzarsi e ballarla tutti insieme.
1: Spesso chiude proprio i concerti, sì, di De Gregori, sta, questa, no? Bellissima Buonanotte Fiorellino.
0: 9:06, ultima ora di Breakfast Club, lo facciamo in compagnia di Patrick Facciolo.
2: Con noi come ogni giovedì. Ciao Patrick, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Oggi sono in lutto, ragazzi.
0: Che è successo?
4: In lutto perché ho letto la notizia che Pina Picerno ha lasciato il Partito Democratico.
0: Ha lasciato il PD.
1: È dura da sopportare.
2: Però Patrick, noi dobbiamo in qualche modo tirarti un po' le orecchie, perché noi ci eravamo lasciati questa notizia per la fine, perché sapevamo che il fragore che avrebbe provocato questa notizia meritava uno spazio apposito.
4: Mi chiedo scusa, per lo spoiler, insomma.
0: Sai quando tu dici ma quello non era già morto? Dici ma Pina Picerno non era già fuori dal PD?
2: No, tra l'altro non abbiamo letto l'infinità di messaggi che sono arrivati su questa cosa al nostro 3-4.
4: Immagino e credo che le borse ne avranno a risentire.
2: È probabile che il Nasdaq infatti possa risentire anche di questa cosa di Pina Picerno.
0: Vi riporta le notizie più serie, anche se in ambito comunicativo, dei social, è quella che fa piacere a Giorgia Meloni, che ha conquistato il primato europeo su Instagram con 6,5 milioni di follower. La Presidente del Consiglio ha scavalcato Macron, il capo dell'Eliseo.
2: Presidente,
0: è una buona notizia, anche se poi sotto non è che sono tutti commenti positivi, diciamo, però basta avere allora i follower.
4: Ma sì, poi c'è anche chi parla dei follower indiani, perché c'è, lei ha una grande, come posso dire, un grande feeling con il presidente indiano che le ha portato in dote effettivamente non buona parte, ma comunque una parte significativa di questi follower. Ma buon per lei, nel senso, anche questo è un merito, bisogna essere onesti in questa cosa qui, cioè comunque in comunicazione contano i numeri alla fine dei conti. Quando tu fai un reel come quello delle caramelle Melody dell'altro giorno che supera i 150 milioni di views, che cosa vuoi dire? Cioè non è che possiamo dire però niente, questi sono numeri enormi che poi a livello europeo pesano, perché la

0: riprova sociale, l'effetto riprova sociale che genera è che lei ha più follower di tutti e questo conta oggi. Dice vabbè, ma non conta niente. No, conta perché il numero per la gente conta. Poi una cosa però volevo dire, cioè meritatamente questi numeri, ok, però si risparmi la retorica che sto leggendo in questi giorni da parte dei suoi consulenti social del è il trionfo della spontaneità, dell'autenticità. No, questi risultati, questi numeri sono il risultato di tecniche di comunicazione conclamate di cui parliamo da anni.
1: Però ecco, quindi Patrick, non... è un segnale importante questo, no, tu che ti occupi proprio di questo campo, nel senso che non si può improvvisare per avere un successo importante a livello di social. Questo si può
0: assolutamente
1: dire?
0: No. Okay. Ma assolutamente, questo ce lo dimostra anche il caso Salvini all'epoca di Morisi, ce lo dimostra il caso Giuseppe Conte, cioè tutti i personaggi che comunque hanno un'enorme quantità di follower, ce lo dimostra Silvia Salis, ce lo dimostra Roberto Vannacci, cioè tutti i performer dei social che usano tecniche di comunicazione che non ripetiamo qua perché ormai sono anni che parliamo al giovedì di questa cosa, che però non sono il piccolo fiammiferaio che con la spontaneità domina, no, sono tecniche di comunicazione vera e propria, dall'uso degli oggetti all'uso delle inquadrature all'uso delle luci alla scelta dei ganci dei reel, cioè sono decine le tecniche che vengono usate e Meloni le ha utilizzati bene.
2: Parlavamo prima di Matteo Salvini che in effetti ritorna tra uno dei leader italiani più seguiti, non si rischia poi, non solo con Salvini ma in generale, di confondere i follower con elettori, perché sappiamo che di fronte a questo grande seguito sul fronte magari degli elettori la Lega sappiamo che non sta attraversando il periodo migliore della sua storia.
0: È assolutamente così. Questo riguarda anche il famoso caso celebre dello sbarco su TikTok di Berlusconi. 12 milioni di views, però poi le urne erano vuote. Il tema è sempre quello, cioè la salienza comunicativa non si traduce necessariamente in una call to action, cioè in un invito all'azione congruente che poi ti porta alle urne piene. Guardate, anche il sindaco Gualtieri ha dei dati in controtendenza in questo senso. Ha numeri importantissimi sui social, ma i sondaggi non lo danno tra i sindaci più graditi. Questo non vuol dire che non vinca di nuovo, vuol dire però che non c'è una conversione automatica tra il fatto di essere in trend sui social e il fatto di convertire in voti. E questo ormai i politici spero che lo sappiano, non tutti, ma la maggior parte sì.
3: Tutto cambia anche Sanremo, mi sembra di capire, in una situazione in cui in un'Italia in movimento anche Sanremo si adegua. Ho visto che insomma ha fatto un gran parlare sia la possibilità che Gerry Scotti vada a Sanremo a sorpresa così con De Martino, che ormai stanno facendo squadra come se fossero due direttori di rete, cioè decidono loro quando iniziare, quando finire.
1: Ed è iniziato tutto con la guerra degli ascolti dopo il ritorno della ruota della fortuna di Gerry Scotti, affari tuoi di De Martino, poi hanno trovato un accordo ma ne parliamo fra un attimo, perché adesso la novità potrebbe essere legata, caro Patrick, ad una serata speciale, no? Durante il festival, il prossimo festival.
0: Allora sì, si parla di distribuire le giornate in questa maniera: le prime due serate l'esibizione dei big, la terza serata dedicata a Eurovision, quindi chi vince quella serata va di diritto a Eurovision Song Contest e presenta la performance con la coreografia, quindi ogni artista si presenterebbe con una coreografia eurovisiva. Poi ci sarebbe la serata cover, che è quella del venerdì, quindi giovedì Eurovision, venerdì la serata cover e la sera finale,
1: sabato,
0: la finale.
1: Certo.
0: Esatto. Qual è il vantaggio e quella criticità? Beh, il vantaggio è che finalmente si può dividere il Festival di Sanremo, quindi chi vince non va per forza a Eurovision, perché i pezzi tante volte uno è buono per vincere, uno per andare a Eurovision. Il rischio però è che la serata Eurovision cannibalizzi tutto il festival.
1: Ah, certo,
0: cioè il rischio effettivo è che poi il sabato che cosa diventa? Cioè sono due rischi, no? Quest'anno noi avremmo avuto, facciamo un esempio, Dito nella piaga a vincere la serata Eurovision, Dito nella piaga a vincere la serata cover, l'ultima sera vince Saldavinci, poi cosa domandi a Domenica Inn, Saldavinci? Cioè il punto è, con tutto il rispetto, no, ovviamente,
1: no, certo,
0: però
1: certo,
0: il rischio di depotenziare il vincitore è un rischio alto, quindi
1: sicuro.
0: È curioso dal punto di vista degli ascolti, molto bello, vedremo cosa ne sarà del vincitore, a meno che non vinca tutte e tre le cose la stessa persona.
1: Potrebbe esserci una sorta di vincitore cannibale in quel caso. Va bene Patrick, prima di salutarci proprio al volo, perché abbiamo appena accennato, abbiamo parlato di questo accordo che c'è stato di fatto implicito tra De Martino e Gerry Scotti per fare in modo che i loro quiz show finiscano entro le 21:30 per non mortificare, diciamo così, la prima serata TV. Un commento al volo proprio di pochi secondi su questo.
0: I conduttori sono potenti. Sì, i conduttori sono potenti, ma non plenipotenziari. Questa è una loro opinione. Ovviamente quando si parla di inserzionisti che acquistano spazi perché hanno un valore commerciale in relazione agli ascolti, è difficile poi dire alle reti fate come vi diciamo noi conduttori. Quindi è tutto da vedere, secondo me, questo. Lo dicono loro, poi bisogna vedere le aziende.
1: Ah, sicuramente. La risposta importante è quella. Patrick Facciolo, grazie, ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Lavoro.
1: Un abbraccio.
2: Grazie, buona giornata.
3: Ciao.
0: Ciao.

0: dalle 9.17 su Radio Capital. Dunque la grazia concessa a Nicole Minetti è salva. Le verifiche della Procura Generale di Milano non hanno fatto emergere nulla che contraddica il quadro iniziale alla base del decreto deciso dal Quirinale. Dagli accertamenti, sintetizza la procuratrice generale Francesca Nanni, risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presunto supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito, in base al quale sono state assunte le determinazioni da parte dell'autorità competente. Quindi non c'è alcun riscontro, secondo la Procura Generale, alle anomalie, alle incongruenze sollevate nell'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano.
1: Sì, tra l'altro un po' in tutti i campi, non mi sembra di capire, quindi non soltanto nella pratica d'adozione di questo bambino da parte della coppia Minetti e Cipriani, ma anche le accuse che poi sono state delineate in qualche modo dall'inchiesta del Fatto in un secondo momento, no? Di queste presunte feste con prostituzione all'interno di questo ranch di Punta dell'Este in Uruguay, Gin Tonic. Quindi anche da questo punto di vista, visto che c'erano stati anche dei contatti con le stesse autorità uruguayane, non sarebbero emerse dei reati e degli illeciti.
2: La Procura Generale di Milano osserva che due erano i punti che bisogna

0: bisognava analizzare. Il primo era la procedura di adozione di questo bambino con gravi condizioni di salute,
1: confermate,
0: ed è stata
1: peraltro,
0: considerata totalmente regolare. Peraltro, secondo la procura, il sospetto sulla morte di un legale della famiglia va riconsiderato, perché questo legale era legale del bambino e, secondo la procura, i genitori non si sono mai costituiti per opporsi a questa adozione, come invece sostenevano i giornalisti del Fatto Quotidiano. L'altro lato era proprio la sua vita, insomma, no? Minetti doveva dimostrare di aver cambiato vita, e secondo la procura non ci sono indagini in corso su di lei in Uruguay e in Spagna, e nessuna testimonianza ha evidenziato questo ritorno alla vita per la quale era stata poi condannata, quindi sfruttamento della prostituzione. C'è un punto che il Fatto Quotidiano continua a sostenere, cioè la testimonianza di una massaggiatrice che lavorava all'interno di questo ranch, che invece parla proprio di uno sfruttamento della prostituzione in Uruguay. Non è stata sentita perché non ci sono tra Italia e Uruguay le disposizioni legali per far sì che una persona possa essere sentita fuori da un procedimento penale, quindi non è possibile ascoltarla.
1: Ieri TG1 ha sentito Nordio, il ministro Nordio, che su questo sentiamo cosa ha detto.
2: Ma ritengo che la vicenda si chiuda, perché il parere della Procura Generale a seguito di indagini molto minuziose è nettissimo. Si tratta di notizie fasulle, puramente inventate.
3: Il Fatto prende atto della decisione della Procura Generale, ma si domanda come mai non sia stata sentita la testimone.
2: Perché non vi è la possibilità di una rogatoria tra Uruguay e Italia, al di fuori dei casi specifici dove sia coinvolto un indagato. La stessa Procura di Milano, però, a seguito di una serie di indagini, ha dato atto dell'assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni rese a suo tempo da questa persona.
4: Così no. Allora, che succede adesso? Perché sappiamo ovviamente che in qualche modo questo incartamento sul procedimento d'adozione deve rifare il viaggio, deve seguire la filiera che è stata seguita in precedenza. Quindi proprio ieri i magistrati hanno redatto un nuovo documento che è stato trasmesso al Ministero della Giustizia, del ministro Nordio che abbiamo appena sentito, e al Presidente della Repubblica, che poi è quello che può ratificare il provvedimento di grazia. Via Renula, quindi il Ministero dovrà svolgere delle verifiche sull'istruttoria e a sua volta dovrà dare un parere che poi arriverà a Mattarella, il quale dovrà infine decidere se confermare o meno la grazia, ma alla luce di queste situazioni che si sono verificate nelle ultime ore appare pressoché scontato che il procedimento insomma avrà un esito positivo.
1: Naturalmente il Fatto Quotidiano torna oggi con grande risalto, no, alla notizia, però mettendo in evidenza quelle che secondo loro sono le incongruenze di queste inchieste, il fatto che non siano state appunto sentite come abbiamo fatto, perché non si poteva sentire la persona che in qualche modo accusava anche Nicole Minetti, che non è indagata naturalmente di nulla, ma insomma di gestire all'interno un traffico di escort, quindi c'erano vari piani che venivano messi in evidenza da questa inchiesta del Fatto Quotidiano. L'adozione, dei testimoni, due temi decisivi ignorati, scrive oggi Thomas Mackinson, che noi abbiamo sentito.
0: Sì,
1: no?
0: Proprio per spiegare la sua inchiesta. Tra l'altro sappiamo che i legali di Minetti e del suo compagno hanno chiesto un risarcimento molto importante al Fatto Quotidiano, proprio perché ritengono che la loro dignità sia stata lesa dalle loro inchieste. Quindi vedremo.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
13: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
14: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
17: Un set di 3 valigie.

0: resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anche voi siete cresciuti con Nastassja Kinski?
1: Beh, insomma, ce la ricordiamo.
0: E in che modo
1: no?
0: siete cresciuti?
2: Ah, allora, doveva essere un cosa? Discorso serio.
1: No, lo facciamo il discorso serio perché in questi giorni non si è parlato d'altro. C'è cioè Nastassja Kinski, attrice oggi 65enne, che porta avanti da anni, peraltro, una battaglia legale contro il regista Wim Wenders per un film del 74, Falso Movimento, in cui lei, ai tempi tredicenne, appena tredicenne, aveva girato una scena piuttosto forte, seminuda, che l'aveva già procurato dei problemi in quell'epoca, tanto che doveva abbandonare spesso le riprese del film per andare in bagno a piangere dopo quella scena. Ebbene, lei aveva chiesto più volte, a più riprese, a Wim Wenders di togliere quella scena dal film. Wim Wenders aveva
0: una
1: sempre
0: scena
1: fatto
0: di due
1: un
0: minuti,
1: sì, di un
0: però,
1: paio di
0: insomma,
1: minuti,
0: lentissimi piani sequenza, quindi poi
1: esatto, un po' approfondita. Allora, Wim Wenders aveva sempre fatto un po' spallù.

0: Lecce, c'è stata una pressione popolare molto forte anche dopo l'ennesima intervista in cui Nastassja Kezghi denunciava questa cosa. Ebbene, nelle ultime ore si è scosso Wenders, che ha deciso di ritirare dalle piattaforme questo film contestato, chiedendo scusa all'attrice e dicendo: poi comunque instaureremo un dialogo con Nastassja per cercare di trovare un accordo. Però per il momento il film di Wim Wenders, tutto il film, quindi non parliamo soltanto della scena incriminata, è stato ritirato dal mercato.
1: Non so tecnicamente come può fare, nel senso che è suo.
2: Credo
1: il
2: che
1: film,
2: avrà i diritti, penso che avrà il diritto di poterlo scegliere. Lei no, lei chiaramente
1: ha detto
2: non poteva
1: le piattaforme
2: decidere.
1: Di streaming, le emittenti televisive, i distributori sono stati invitati a non rendere più accessibile al pubblico il film. E quindi dice Wenders, ha detto: essendo l'unico tra i responsabili di Falso Movimento ancora in vita, riconosco che all'epoca Nastassja Kezghi avrebbe dovuto essere protetta meglio, per questo ti chiedo scusa.
2: Infatti, rispetto a ciò di cui parlavamo prima, non credo sia stata una decisione presa per la pressione mediatica. Credo che sia riuscito, insomma, a capire le ragioni dell'attrice, che peraltro combatte questa battaglia da tantissimo
0: più
2: tempo.
0: Di 10 anni.
2: Avevano già continuato a lavorare insieme anche dopo quel film, certo. Quindi avranno avuto anche modo di discuterne insieme, e alla fine, dopo pressioni, non so se per pressioni o altro, però sicuramente se ne è discusso parecchio in questi ultimi mesi, ha deciso questa prima decisione. Poi magari deciderà di togliere semplicemente la scena e garantire a tutti la possibilità di vederlo comunque.
0: Allora, Repubblica ha intervistato l'avvocato di Nastassja Kezghi, che si chiama Christian Schurz, che ha accolto favorevolmente la decisione di Wim Wenders, ma ha parlato di un'ammissione tardiva. Ecco, lui, l'avvocato della Kezghi, e immagino la stessa Nastassja, sono propensi nel pensare che questa decisione sia arrivata solo a causa della grande pressione mediatica che c'era stata sulla vicenda. Questa è la loro versione.
1: E intanto il 2026 sembra l'anno migliore per il cinema italiano, se
2: è
1: non
2: vero,
1: sbaglio.
2: Sta andando benissimo. Sono il post a raccogliere qualche dato, soprattutto sul mese di maggio, che è stato uno dei mesi con più redditizi per il cinema italiano negli ultimi 30 anni. Per quanto riguarda tutto il 2025, chiaramente del 2026 abbiamo solo dati parziali. Il 2025 è già presentato un ritorno al successo e al cinema più rispetto agli anni della pandemia, pre-pandemia, perché sappiamo che la pandemia ha rappresentato un momento molto buio per il cinema, perché hanno avuto la meglio le piattaforme,
0: certo.
2: Molte produzioni si sono fermate. Nel 2026 è un po' riesploso tutto, anche perché si è continuato a produrre film che hanno avuto un successo anche inaspettato.
1: Tra le serie, tra i generi che hanno avuto maggior successo, horror. L'horror sta avendo grandissimo successo al cinema.
2: Non me l'aspettavo, sarà che non vado mai a vedere horror al cinema, quindi non mi aspettavo.

0: Eh sì, anche il gruppo di Breakfast Club, una parte, insomma, diciamo la rappresentanza è pronta ad uscire fuori dal raccordo anulare.
1: Sì, e con molta fatica.
0: Sì, a intestarsi un tavolino fronte mare.
2: Verso
0: per
2: il litorale.
0: Pranzo sì, che in qualche modo si annuncia epico.
3: Beh, epico. Sì.
2: Immagino intanto, non sarà frugale. Ecco,
1: vogliamo dire che qui tutti quanti ci muoviamo verso la nostra Elisa Lancia per far capire quanto è influente all'interno di questo gruppo. Cioè, noi siamo in 4-5 perché verrà con noi il nostro Roberto Ciuti. 5, andiamo tutti verso tutti casa verso di Elisa.
0: Vabbè, e se però, la montagna non va da Maometto?
1: Maometto va dalla montagna.
2: Poi la montagna c'è il mare, quindi insomma,
0: se sei il mare non vada
2: in questo caso è un po'. Però anche situazioni così particolarmente piacevoli, rasserenanti,
0: provocano comunque degli attriti.
2: Beh, provocano un dibattito. Diciamoci un dibattito. Perché noi siamo.
0: Ma si è scaldata tantissimo alla domanda: ma il frittino lo prendiamo prima
2: perché
0: del
2: dovete
0: primo
2: darci questo consiglio?
0: Come secondo?
2: Perché noi
0: la fritturina va presa assolutamente.
2: Da questa mattina alle 7 stiamo studiando il menù, che ormai abbiamo mandato a memoria di questo noto ristorante del litorale romano. E non riusciamo a capire quando prendere il fritto, se prima o dopo.
1: Adesso
2: il primo piatto.
1: Adesso vi spiego la mia teoria.
2: Sì, questa
1: il
2: è quella
1: prima,
2: di
1: la frittura prima rovina il pasto.
0: Non la rovina.
1: rovina l'appetito.
0: Non la rovina, cara Im, e ti spiego perché.
1: Sì,
0: perché
1: sentiamo.
0: Il tuo stomaco deve essere pronto a mangiare poi la pasta, ma se tu prima mi assaggi, che ne so, un piatto leggero come una pasta a cozze e pecorino,
2: esatto,
0: come
2: esatto,
0: Ima sta per prendere cozze e pecorino.
2: Verso quello,
0: Ima, è un piattone romano.
2: Molto romano. Che tra l'altro Ima non conosce.
0: No, è giusto.
2: Battesimo.
0: Le popole sono capaci tutti, però prima lo stomaco si deve aprire con questa fritturina, alicette, cose così, insomma.
1: Non lo so, io
0: oppure
1: ho paura di rovinarmi poi il piatto principale
2: non
1: per
2: so,
1: fare un po'
2: principale.
1: Perché poi arriveremo lì con una fame come sempre.
2: Come sempre. Quindi,
4: comunque ragazzi, posso intervenire?
0: Prego,
4: Gamba tesa, si può trovare un equilibrio.
2: Quale sarebbe?
4: Fritture di moscardini come antipasto o alici fritte, poi un primo leggero come cozze e pecorino rigorosamente. E poi frittura calamari e gamba.
1: Quindi tu dici prima e dopo.
2: Non mi convince.
0: E gelato fritto non ce lo metti?
4: No.
2: Come quelle ristorante cinese, no?
1: E il vinello e mezzo posso.
2: Ragazzi, noi chiediamo il vostro intervento provvidenziale per cercare di dirimere questa questione sul fritto prima o dopo del primo piatto.
1: Qui già Barbara dice va per forza prima.
2: Vedi?

0: dovete chiedere al cameriere. Chiedete quant'è il tempo d'attesa per il primo. Se il tempo d'attesa per il primo è biblico, vi mangiate un bel frittino, vi fermate lo stomaco e poi dopo vi mangiate il primo. Se no, se il primo arriva in un tempo ragionevole, prima il primo e poi il fritto. Mi sembra normalissimo.
1: Va bene, quindi una via di mezzo.
2: Sì, seguiremo questo consiglio.
1: Fritto prima.
3: Ragazzi, ma come mi insegna il mio pescivendolo di fiducia? Quando cominci il fritto non sbagli mai. Certo. Un'acciughina fritta, un vino bianco fresco, magari frizzante, e poi via. Ciao, sì. Giovanni da Siena.
4: Mi scrive anche l'amico Mario Stagliano, che voglio salutare, sì. Che scrive: moscardini e alici fritte prima, ok, calamari e gamberi solo dopo. Quindi c'è anche appunto una distinzione che poi è quella che cavalcava anche la nostra Elisa.
1: Ragazzi, no? Quanti discorsi alle 9.48?
4: Notevoli.
2: Di un certo spessore.
1: Sì, infatti, certo spessore.
4: Dovremmo aspettare ancora un pochino.
1: È l'Italia
4: comunque,
1: che
4: prima
1: si divide su grandi temi.
4: Di queste determinazioni.
1: Il fritto prima o dopo.

0: E anche sto giovedì, come si dice, è passato.
1: Ce lo siamo tolti, ecco.
0: È passato.
2: Insomma, sono soltanto le 10. La giornata è lunga.
0: È lunga.
1: Abbiamo ancora
0: lunga
1: da lavorare, da produrre.
0: Certo. Lo faremo. Intanto il ringraziamento al nostro Sergio Martelli, regia, Elisa Lanci, redazione, Chiara Iorio. Vi lasciamo al mezzogiornale e noi torniamo domani mattina dalle 7. Fritto o non fritto?
1: Fritto.
2: Fritti. Va bene. Ciao.
0: Ciao.
3: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio.

0: 69. Lidl, vale davvero.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
8: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. È stato trovato l'accordo per il rinnovo del cessate il fuoco tra Israele e Libano, non riguarda le milizie di Hezbollah, fuori da ogni trattativa, ma secondo i media libanesi la tregua è già stata violata dagli israeliani. Intanto nuova strage a Gaza City, 4 raid di Israele su zone residenziali hanno provocato 9 morti, tra cui 4 bambini. Partecipò all'assalto al Congresso statunitense. Ora l'amministrazione di Donald Trump lo assume al Pentagono. Ce ne parla Enzo Panizio.
10: Ha ricevuto un incarico nell'antiterrorismo e nell'ambito delle operazioni speciali. Elias Irisarri, il 6 gennaio 2021, entrò con i rivoltosi a Capitol Hill con in mano una spranga di metallo. Aveva 19 anni, patteggiò una condanna a 14 giorni di carcere e si scusò con le vedove degli agenti uccisi. Poi la grazia da parte di Trump e ora l'assunzione al quartier generale del Dipartimento di Difesa. Non è chiaro perché dopo la condanna abbia potuto continuare la sua carriera nelle forze di sicurezza, ma il portavoce del Pentagono l'ha difeso. È un giovane professionista qualificato e patriottico, ha detto, specificando che si tratta di una nomina di natura politica.
9: Si conferma in leggero terreno positivo la borsa di Milano, al momento guadagna lo 0,37%, lo spread segna un calo dello 0,6%. Vittoria tutt'altro che scintillante per l'Italia del calcio ieri sera nell'amichevole dei tanti debuttanti, compreso il CT Baldini in Lussemburgo, successo 1-0 grazie al gol segnato dal centravanti interista Pio Esposito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 11.
11: Meteo Capital in collaborazione

0: Con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Radio Capital, da 30 anni. Solo bella musica.
1: Io non ho la televisione e quindi non ho mai visto una partita di tennis, però ho quattro radio e quattro giradischi e vi ascolto sempre. Yahoo!

0: mattina Stevie entrò in studio e sì. disse.
1: Cosa disse?
0: Gli Adavenne, tutte quanti. Ah. Fuori tutti. Ah. Fuori tutti.
1: Canto io.
0: Faccio tutto, faso tutto mi. Passato al napoletano, faccio tutto io, suono tutti gli strumenti, li suono io, canto io e tu faccio tutto io. E così andò.
1: Andò così.
0: E fece questa
1: Beh,
0: canzone.
1: Fece bene.
0: Living for the City.
1: Esattamente come Benny. Secondo me noi dovremmo prendere il buono di quello che sì. gira nell'aria.
0: Che c'è?
1: Tipo prendere, per esempio, il messaggio di un ascoltatore arrivato ancora prima che noi andassimo in onda, che funziona come lancio della sigla. Ti posso fare questa piccola...
0: Questa digressione? Non conto più niente. No.
2: Giù il mezzo gettone si gira. Il mezzo giornale inizio.
3: Vabbè, allora dico.
1: Cioè, facciamolo!
4: Il mezzo giornale.

0: meglio che c'è.
1: Oramai io qui dentro conto come il 4 di bastoni.
2: Però, Madonna che
1: sei. Aspetta, come, questa è una citazione. Sì, sì, sì. Come il 4 di bastoni quando comanda denari.
2: No, a parte non è oramai, da sempre, ma a parte questo, voglio dire, Benny.
1: Sì.
2: Benny, come stai?
1: Bene, bene, no, tutto appunto, a posto. Mi sto bene, stanotte c'era fresco, non è questo caldo proprio opprimente.
2: Cioè. No, è vero, il clima si è ristabilizzato su temperature un pochino più adatte al periodo, diciamo.
1: Siamo nella media, più o meno siamo nella
2: Siamo
1: nella media. Non esageriamo.
2: Sono stato due giorni, abbiamo fatto il ponte al Lido di Camaiore.
1: Sì.
2: Ma, ragazzi, l'acqua, cioè io mi ricordo gli anni scorsi andavo lì perché è una piccola tradizione del ponte del 2 giugno, andavo lì prima di entrare in acqua per fare il bagno, una ventina di minuti d'acclimatamento.
1: Beh, addirittura.
2: Comunque acqua fredda, primi di giugno, acqua fredda.
1: Mm. Già brodo?
2: Ma arriva, cioè già sai quella quando proprio ti accorgi della differenza enorme. Cioè, entri calda.
1: Io però sono per il tuffo rapido. Io non so, adesso l'Italia si divide sempre in due su qualsiasi questione. Però quando entri in acqua.
2: Ah, tu mi sei per la.
1: Io sono per.
2: Per la bersagliera.
1: Io sì, alla bersagliera.
2: Cioè, tu mi stai dicendo che tu non ti bagni i polsi.
1: Ma che sei matto?
2: Non ti bagni dietro la nuca.
1: No, mi passa la voglia. Allora. Le mamme hanno sempre detto bagnati prima il pancino, poi bagnati le braccia, la nuca, come dici tu, e poi piano piano le tempie, poi le parti basse, quelle che danno più fastidio, diciamo, in qualche modo, e poi ti butti. Io no, sono per il dritto per dritto, capito?
2: Perché strano,
1: fai prima.
2: Avrei, conoscendoti
1: così, il contrario.
2: Io e Benny non abbiamo ancora mai fatto, credo, un bagno in mare insieme.
1: No,
2: però
1: io
2: a occhio ti facevo un po' più, diciamo, morigerato.
1: No, io sono così, chef pure sei come me. Oppure sei un po' alla chef, un po' alla la cottura deve essere lenta.
2: Sara, io già me l'immagino col figlio. Allora, il figlio non deve mangiare 12 ore prima di fare il bagno,
1: digiuno
2: intermittente da 14 giorni prima.
1: Sì, addirittura esagerato.
2: Poi, appena esce, subito al sole, però non troppo perché fa male il sole, all'ombra
1: poi,
2: non troppo perché fa male l'ombra.
1: Scusami, e poi un altro grande classico: mai arrivare alle labbra viola e ai polpastrelli delle dita che sono tutti increspati.
2: Che in realtà quella è una sciocchezza totale, perché è l'adattamento del nostro corpo a quando.
1: Oddio, no, le labbra viola, secondo me, è un indicatore che ci stai un po' da troppo tempo. Sulle dita posso essere d'accordo.
2: No, le dita è un adattamento del nostro corpo, diventano più prensili,
1: certo,
2: capito?
1: Certo. E voi amici?
2: Voi fa. Vabbè, visto che siamo in tema di primi bagni.
1: E non è tanto che non facciamo un sondaggione. Quindi tuffisti o l'altro come può essere?
2: Sì, o morigerati.
1: O morigerati.
2: Cioè, i morigerati sono quelli che fanno la.

0: periodo di adattamento.
1: Entrano piano
0: e
1: piano.
0: I tuffisti sono quelli che vanno dritti, capito?
1: Petto in fuori e pancia in dentro, dai. 342-342-2190, il numero l'abbiamo dato. Questa è Radio Capital. King, i prossimi Love and Pride.
0: Meglio di così.

0: Beh, allora era tanto che non facevamo un sondaggio, un referendum, tra i vari referendi, e questo mi sembra giusto.
1: Tra i vari referendums, sì. È chiaro che questo primeggia. È anche vero, Benny, che diciamo qualcuno ricorda, i più attenti ricordano che anni fa ci addentrammo già in questo tema, ma non stiamo qui a rivangare il passato, noi guardiamo al futuro. Sondaggio.
0: Tuffisti
1: o non tuffi?
0: No, no, allora deve essere precisa. C'è un ascoltatore che dice tuffisti o attendisti, che sì. Mi piaceva tanto. Sì, sì, sì. E allora vediamo un po' come si divide il nostro pubblico, secondo me. Tuffisti, tutta la fisica. Sentiamo. Boh, che c'è?
2: Io entro lentamente in acqua, sì. E credo che sia la prima cosa su cui non mi trovo d'accordo con Benny, perché di solito qualunque cosa dica, veramente siamo due anime gemelle.
1: Guarda, in effetti, amica mia, hai ragione. Cioè, sto fatto che Benny millanta,
0: no, okay,
1: questo coraggio leonino per cui lui arriva nelle acque dei mari del nord e si butta.
0: Ma che idea ti sei fatto di me? Ma con
3: un periodo di adattamento.
4: È tutto da una botta, non bisogna aspettare.
1: Due a zero.
0: No, no, ha detto tutta una botta, non bisogna aspettare. 1-1. Quella di prima era
1: di prima,
0: certo.
1: Ah, che era in disaccordo.
5: Buongiorno ragazzi, ha ragione Benny. Io sono un tuffista, come la ceretta sui peli. Uno
0: Bravo.
5: Strappo e via tutto, e via il pensiero.
0: Sai che devo tornare anche a fare la ceretta...
1: Sì.
0: Non faccio come chef
1: con
0: la pizzeria sulla schiena un pochettino, dai.
1: 2-1.
0: Un
1: vai.
0: Po' di peluria va tolto.
6: Ciao ragazzi, sì. Ma dipende anche da in che acqua ti tuffi. Alle Maldive ti tuffi, l'acqua è calda,
0: vero.
6: Sai da Dio. Quindi
0: vero.
6: Se l'acqua è fredda, no, in Trebbia no, in Trebbia puccio i piedi. Ciao.
1: In Trebbia.
0: Trebbia?
1: Credo fiume.
0: Sì, assolutamente.
1: E allora, diciamo, questa è attendista, però il concetto è proprio filosofico. Cioè io comunque mi faccio un po' di acclimatamento anche se sono in mari caldi.
0: Anche le Maldive?
1: No, dico le Maldive, ma va bene pure San Benedetto del Tronto a luglio.
0: È vero che ci sono alcuni mari, se vai nelle isole greche, lì ragazzi è davvero fredda l'acqua.
5: Certo.
0: Freddissima.
5: Buongiorno sì. Ragazzi.
0: Chi c'è?
5: Io sono un tuffista, ragione Benny.
1: C'è.
0: Zac, capito?
1: 3-2.
0: Una botta e
1: sto
0: via.
1: Sto segnando.
0: E non
1: vai.
0: Ci pensi più.
7: A me no, caro, ti aspettiamo a Viareggio per il bagno del 1° di gennaio.
1: Ecco.
7: Tanti saluti.
0: Ah già, è vero.
1: Per
0: che
1: cui
0: fa
1: lui,
0: sì.
1: Lui secondo te è più tuffista o più attendista?
0: No, tuffista, 1° di gennaio non puoi attendere, che attendi? Te muori di freddo?
1: Cioè, no, lì però è colpo apoplettico se te
0: ho
1: butti.
0: Capito, però non vabbè. Puoi fare.
8: No, Benny, vabbè, non ci crediamo.
0: Vedi?
8: Con tutte le fobie che c'hai, figurati se ti butti così in acqua senza riscaldamento, diciamo.
1: Benny.
8: Tu hai paura dell'acqua del rubinetto.
1: Benny, tu negli anni ci hai dato questa immagine.
0: No, adesso, tu che hai creato questa immagine
1: adesso
0: non
1: se
0: io.
1: Vuoi rivoluzionare sta roba e le medicine
9: ciao ragazzi io sono figlia di un calabrese e di un olandese immaginate come si dividono le due culture mio padre i polsi, la nuca così mia madre si buttava io sono come mia madre non ce n'è.
0: Quindi Olanda Calabria
1: diciamo che i bennisti tuffisti
0: no? Chi c'è?
10: Io immaginavo che Benny entrasse in acqua con la borsa e l'acqua calda
1: esatto
10: acclimatarsi man mano poi l'avrebbe mollata
0: no.
10: Abituarsi poi insomma all'acqua freddina diciamo.
1: Esatto cioè,
0: non è così
1: tutti
0: non
1: immaginavamo
0: così.
1: Benny entrare con la muta poi togliere la parte superiore della muta poi togliere le babbucce poi togliere che invece scopriamo quest'uomo che
0: io sono come l'amica Moki nel mio corso di acqua gym sono spesso la prima che si butta estate, inverno, quello che succede sempre la prima che si butta e anche perché in piscina come fai? Cioè in piscina ti devi per forza buttare a meno che non scenda una piscina una bagnarola praticamente
1: però
0: di quelle basse
1: è molto interessante anche il parere di Daniele no? 342 342 entro 90 lui dice io sono morigerato ma parolaccista
0: cioè
1: lo step che si verifica quando tu sei lì e ti stai adattando all'acqua ghiacciata e il pallone di qualcuno ti cade vicino creando degli schizzi
0: quella è la cosa brutta è uno dei motivi per cui mi butto diretto per evitare appunto gli schizzi dei bambini chi ha vinto?
1: Direi proprio i tuffisti.
0: Grazie.
1: Ma proprio di gran lunga. Ma...
0: Prendo questa vittoria, devo fare subito la dichiarazione oppure.
1: Ringrazio il team. Ringrazio il team che ti ha aiutato.
0: Ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato in questa vittoria. Grazie.

0: Learning to Fly, Tom Petty su Radio Capital.
1: Stavamo discutendone fuori onda durante il pezzo di Tom Petty e il nostro regista Marco De Lillis, in arte Chef Blues, ci ha esternato la sua idiosincrasia per i luoghi troppo affollati estivi.
0: In spiaggia, con tutti praticamente.
1: Io gli darei fuco a tutti i polsi, ombrelloni vicini al gomito. In effetti è vero, cioè è chiaro che non è proprio, cioè è un obbligo, no? Quando tu vai in una spiaggia di quelle dove devi stare veramente gomito a gomito col vicino.
0: Beh, però, ma scusa, ma vai nella spiaggia libera, no?
1: Eppure lì non è che lo so. È sempre gomito a gomito stare.
0: Qual è? C'è una misura minima? Immagino ci sia una misura minima tra un ombre. Parlo delle spiagge attrezzate.
1: È una scienza che si chiama prossemica, ed è la scienza proprio della distanza tra esseri viventi.
0: Cioè, almeno un metro e mezzo vogliamo metterlo tra un ombrellone e l'altro. Cioè, se no dove mi stendo?
1: Però il balneare. Il balneare cosa mi fa d'estate? Mi ottimizza.
0: Beh, certo. C'è il balneare che si allarga sempre di più.
1: È come al ristorante, pure al ristorante, quando vai al ristorante a Ferragosto, cioè, mangi con fai le tavolate tipo Festival dell'Unità.
0: Ci può stare. Parlavamo del tuffarsi in mare, no? Del fatto che i nostri ascoltatori preferiscono il tuffo rapido, diciamo, che è quello che ti fa soffrire di meno, anche se gli schizzi quando entri, poi, soprattutto per i bambini che giocano sulla battigia col pallone, sono abbastanza antipatici. Vuoi sapere qual è in Italia il mare più freddo?
1: Statisticamente, hai una statistica seria, Benny?
0: Sono i mari che si trovano a nord, è strano. Si trova il Mar Ligure, allora il Golfo di Genova, le riviere di Ponente, località come Varazze, Spotorno, Finale Ligure, sono note per le correnti profonde e la rapida discesa dei fondali, quindi offrono acque più fresche fondamentalmente. Questa è la media annuale. Anche il Golfo di Trieste, dall'altra parte.
1: Addirittura, ma come si dice cosa? L'Adriatico?
0: Grado a grado, c'è un certo grado.
1: Lo dice la parola stessa.
0: Esatto.
1: Cioè, chiaro.
0: Esatto, più vai giù, che ne so, Rimini oppure dall'altra parte, diciamo i mari sono un po' più caldi rispetto a...
1: Però amici ionici,
0: è una questione di correnti,
1: amici
0: comunque.
1: Ionici, amici insulari,
0: ecco.
1: Amici di Stromboli, amici soprattutto della Sardegna, dalla parte nord della Sardegna, lì
0: l'acqua è fredda, credo che lì anche la percezione sia per via dei venti, no? Che sono abbastanza accentuati, che ti porta ad avere una percezione proprio. Abbiamo qualche messaggio, ci dice Sara Moretti,
2: Prego. Ciao ragazzi, io addirittura sono rinunciatario, nel senso che arrivo lì, metto i piedi in acqua e se è fredda torno indietro. Ciao.
1: Addirittura tra il tuffista e l'attendista c'è proprio il chi si ritira dalla lotta.
0: Ha capito, ma se ci sono 98 gradi cosa fai? Rimani fuori? La doccia, c'è la doccia al massimo.
1: Mia moglie.
0: Doccia calda.
1: Mia moglie fa la doccia.
0: Poi?
3: Restate a dire voi, prima entrate dentro la doccia e poi aprite l'acqua. No,
0: qui andiamo.
3: Fate scaldare l'acqua calda, poi quando è bollente entrate.
0: Ecco, questo è lo spin-off, quindi sarebbe non più mare ma a casa.
1: No, non credo che esista qualcuno che apre la doccia, cioè a meno proprio rarissimi sono quelli che entra, perché anche quando apri la doccia è fredda e ci vuole un po' prima di farla.
0: Un pochettino sì, cioè non esce.
1: Io non credo che siano così tanti gli ascoltatori che fanno la doccia fredda al volo, boom.
0: No, anche perché soprattutto d'estate non è molto consigliata, anche perché è consigliato fare la doccia calda, perché poi quando esci
1: tiepida.

0: o tiepida, ma mai fredda, perché altrimenti aumenta la percezione del caldo.
1: Ma il tuo corpo, Benny?
0: Eccolo qua.
1: No, dico sì, quel corpo che vedo davanti a me, dico queste goccioline.
0: Della verità.
1: Queste goccioline passano di pelo in pelo.
0: Ma no.
1: E vanno verso il basso per effetto di una forza di gravità.
0: Quella ce l'hanno tutti.
1: E disegnano il tuo corpo e i tuoi muscoli.
0: Lo scolpiscono, oserei dire.
1: Esatto.
0: La nuova di Mannarino.

0: piano piano, io ci metto anche un quarto d'ora ad entrare. Proprio un pezzettino per volta.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan.

0: Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: Radio Capital. Solo bella musica.
20: Attendista nel primo tempo, fino alle parti basse, una volta che quelle sono andate mi sono giocato tutto e divento tuffista subito.

0: Whose Are You On? Matt Bianco, che non era il nome del cantante, cioè lui non si chiamava Mark.
1: Non si chiamava né Matt né Bianco.
0: No, Mark Reilly, in realtà il nome era per tutti, e Matt Bianco era lui, ma in realtà il gruppo.
1: Poi come il mezzo giornale, no? Mezzo, non è che noi ci chiamiamo mezzo
0: è giornale.
1: È
0: uno giornale, non c'entra niente.
1: Bene, gentili amici, è il momento dello sport, ma per lo sport prendiamo spunto dal tema precedente, ovvero il bagno nell'acqua fredda. Perché l'ultimo spin-off di quel ragionamento della prima mezz'ora, caro Benny, è il messaggio di Paolo, che al 342-342-2190 aveva scritto: per Benny, vieni a Polignano a mare.
0: Come no?
1: Verso la fine di giugno, ultimo weekend di giugno, sai cosa fanno lì? Un grande evento. Il Red Bull Cliff Diving. Dalla piattaforma sono 21 metri di tuffo per le donne, 27 per gli uomini, volo spettacolare, piattaforma installata. Oggi sono andato a vedere, la temperatura dell'acqua a Polignano è 21 gradi.
0: Ma quello è il problema minore.
1: Tu dici che i tuffatori del cliff diving non si pongono tanto il problema del freddino.
0: È più che altro l'altezza.
1: Madonna, ragazzi, guarda che lì basta entrare con mezzo angolo di troppo o troppo poco.
0: Ti si squarta.
1: Dai delle botte.
0: Sì. È tremenda. Cioè,
1: sono veramente degli eroi.
0: Entrano quelli. Ovviamente di piedi, non credo che nessuno.
1: Sì, da quell'altezza. Sì.
0: Dunque, ieri a Parigi. Parigi era praticamente inverno, ho visto un po' di immagini dalla Roland Garros, ho visto qualcuno addirittura con il cappotto, cioè si è passati dal caldo di Sinner.
1: E viene da un po' da dire che se questo è il clima normale di Parigi inizio giugno,
0: continentale,
1: cioè, temperature nella norma. Sarebbe accaduto a Sinner ciò che è accaduto a Sinner?
0: Saperlo.
1: Per certo sappiamo che abbiamo una semifinale tutta italiana.
0: È un finalista sicuramente italiano. Certo. Siamo contentissimi di questo perché i nostri hanno fatto veramente una bellissima figura, tifati dai francesi. Ecco, questa è una cosa che non mi aspettavo. Parlò in particolare di Cobolli nel pomeriggio contro Ogier Aliassim, che ha questo cognome un po' francofono,
1: ma lui è canadese.
0: Però ti favano per il no, o perlomeno gli hanno fatto complimenti.
1: Ma devo dire bene, adesso al di là delle illazioni, ma il pubblico del tennis è anche molto internazionale, per cui poi i parigini conoscono bene il tennis. Cobolli tra l'altro è un giocatore molto empatico, è uno che è un po' genere Alcaraz, no? Cioè mostra le sue emozioni, per cui chi sta in tribuna tende a entrare in sintonia con lui.
0: Ma poi sta storia dei francesi che si incazzano, ma è vero o non è vero?
1: Ma nel calcio un po' è vera, ci siamo battibeccati per tante. Ma alla fine non è. Io continuo a pensare che l'anno scorso la gente non abbia fatto il tifo contro Sinner.
0: Ma no.
1: È che il pubblico che ha pagato 8.000 euro un biglietto vuole vedere una partita lunga. Sinner aveva vinto i primi due set, stava per vincere il terzo. È chiaro che quando Alcaraz è tornato
0: ha
1: su,
0: recuperato.
1: La gente era entusiasta di vedere una grande lotta.
0: Vabbè, ieri purtroppo Berrettini si è infortunato all'anca, un problema all'anca.
1: Problema che aveva già avuto qualche anno fa. Berrettini eroico, si è fatto male, speriamo.

0: che sia pronto per Wimbledon.
1: È perché la sua superficie preferita, no?
0: Sai, finalista a Wimbledon del 2021. Ti dico soltanto una cosa: oggi Berrettini non può giocare a Wimbledon, ma non per l'infortunio.
1: Perché?
0: Perché non ha la classifica per entrare in tabellone.
1: Ah, già, che è oltre 100.
0: Perché la cosiddetta entry list, cioè la lista di entrata, si fa 6 settimane prima. Lui 6 settimane prima di Wimbledon era numero 100 e
1: 105,
0: qualcosa.
1: 105, se non sbaglio.
0: Dunque non è 3 posti fuori. Vediamo se starà bene, vediamo quello che succederà, ma Berrettini così è un fattore.
1: Quando giocano i nostri, la nostra
0: giocano domani
1: semifinali, quindi Cobolli Arnaldi, verso che ora si sa già, oppure
0: allora aspetta, fammetelo.
1: Perché l'altra semifinale è Zverev Menchik e poi ci sono i nostri, e quindi uno sicuramente italiano ci sarà, come abbiamo detto, in finale, che sarà però domenica. Ti posso dire, ieri ho visto il pomeriggio Cobolli, poi sono uscito, mi ha dato la possibilità di andare a fare la spesa, di passare in farmacia, di tornare e di vedere.
0: Perché la partita è iniziata col vento, poi hanno chiuso il tetto, Cobolli ha perso il primo, però grande lotta.
1: Ho visto anche lotta. L'Italia ieri sera, poveri ragazzi.
0: Mentre io guardavo Arnaldi e Berrettini, mi racconti l'Italia di ieri, cosa hai notato?
1: Dopo mezz'ora ho cambiato, perché non si poteva avere una partita un po'. I ragazzi erano, per carità, hanno vinto 1-0. Non è andata neanche male negli ascolti, perché ha fatto intorno al 21,7%, che per una partita amichevole con ragazzi di 20 anni non è che non c'erano nomi di grido a parte Donnarumma, ecco. E però se la sono cavata bene, quindi, però ho cambiato, ho messo sul tennis.
0: Posso dire che oggi a mezzogiorno giocano Errani e Vavassori contro Dabrowski e King, la finale del doppio misto, un'altra volta,
1: e poi siamo anche nel doppio maschile,
0: siamo anche in semifinale con Bolelli e Vavassori.
1: Mamma mia, ma sto tennis, da quando scrivi libri sul tennis siamo diventati più forti.
0: È così.
1: È vero, è così.

0: Michael My Type su Radio Capital. Un paio di cose ancora a proposito di sport in TV. Gaetano ci dice: beh, per noi proletari dovete dire che la semifinale la daranno sul 9, non solo su la piattaforma DAZN, ma non è ancora
1: perché sicuro. Dobbiamo dirlo se non è affatto ufficiale, anzi
0: non è ancora ufficiale,
1: ma ti dirò,
0: è probabile, si può dire che
1: guarda,
0: è probabile
1: se lo faranno se lo faranno esattamente come l'ha fatto Sky con TV8 sarà una scelta di marketing e di generosità, ma non è proprio detto,
0: anche perché comunque hanno pagato i diritti per mandare quella vediamo
1: no, speriamo che, io mi auguro che lo facciano, ma non è proprio diciamo scritto nelle tavole della legge,
0: ecco.
1: Ci sono anche le donne, ragazzi, oggi giocano Kostiuk Andreeva e Schneider Chvalinska.
0: Ma che dici, che nazione?
1: Sono sorprese, ragazzi, a livello femminile le sorprese sono all'ordine del giorno.
0: Ci ricordano di ricordare che c'è Milano che praticamente è il primo match ball per la finale scudetto. Brescia, leggo il titolo del Corriere,
1: sì.
0: L'Olimpia allunga il passo verso la finale scudetto, la squadra di Poeta schianta Brescia. Perché schianta?
1: Beh, magari hanno vinto nettamente, Benny. Si tratta di terminologia sportiva.
0: Non mi piace il titolo schianta, perché schianta? Batte, come quando dice asfalta, Melocaro asfalta Benny nel dibattito televisivo. Perché asfalta? Supera.
1: Si tratta di sensazionalismo giornalistico, amico mio.
0: Tu che oramai scrivi sui giornali, sei un editorialista,
1: esatto.
0: Oramai.
1: A me non piace molto cercare il titolo a tutti i costi. Però se è finita, adesso io non so, dimmi il punto.
0: Questa è la semifinale scudetto, 2-1 su Brescia.
1: Ecco, no, io dico, se è finita a 120 a 51.
0: Allora
1: ci
0: è finita
1: sta.
0: A 93 a 68.
1: Beh, allora.
0: Alla schianta.
1: Allora,
0: sì. Andiamo avanti. Stasera. Stasera invece su Rai 2, per chi ama l'atletica leggera, c'è il Golden Gala di Roma.
1: Urca, c'è anche Jacobs.
0: C'è anche Marcel Jacobs e c'è anche Noah Lyles, che ha vinto, anche lui campione olimpico a Parigi però, quindi sfida tra campioni olimpici dei 100 metri piani, che sarà un bello spettacolo.
1: Io ero a Parigi quando Beppe Gibilisco diventò campione del mondo di salto con l'asta nel 2003.

0: è bello in televisione, no? Con la grafica, il commento, è tutto molto spettacolare.
1: Franco Bragagna. È andato in pensione.
0: Eh no, però lui è uno che insomma.
1: Sì,
0: sempre...
1: comunque ascolta il Mezzogiorno.
0: E lo salutiamo, lo so che ci ascolta, lo salutiamo, ma deve essere un bello spettacolo anche lì, anche dal vivo, diciamo, no? Perché.
1: Cioè, allora, come tutte le
0: non
1: cose.
0: Non ci si ferma mai.
1: Allora, beh, questa veramente sarebbe da dibattito al Mezzogiornale. Perché? Ok. Essere dal vivo è partecipare all'evento, però senti, ti posso dire, come la vedi bene in televisione, so. Con le grafiche, col commento che ti spiega. Quando sei lì
0: è
1: un'altra visione. Sai che io quando, sai quante volte mi è capitato che io andavo allo stadio a vedere la partita e mi mettevo la cuffietta per sentire la telecronaca?
0: Vabbè, ma tu non sei normale, anche perché la telecronaca arriva dopo.
1: Ma
0: di pochi istanti. Vabbè, comunque stasera su Rai 2, se vi piace l'atletica leggera, c'è il Golden Gala. Il Golden Gala di Roma, un appuntamento allo Stadio Olimpico.
1: Oh,
0: molto molto bello.
1: Luca Carboni andava con la moto.
0: Sì.
1: Quello che vuoi, poi però quando faceva il bagno entrava piano piano.
0: Piano piano. Lui è un attendista, lo sappiamo di sicuro.

0: le notizie.
1: Vabbè, sì. No, pensavo un bana bana bana.
0: No, questo come lo fai tu, io non ci riesco.
1: No,
0: perché
1: vabbè,
0: non,
1: ma
0: non
1: ognuno
0: so.
1: Ha le sue caratteristiche.
0: Cosa?
1: No, dico, facciamo il mezzogiorno, il radiogiornale del mezzogiorno.
0: Esatto. Torniamo tra poco.
1: Ciao.
2: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno
6: Aria,
7: Birth,
8: Angelica Bove,
9: Blue Vertigo,
10: Di Martino,
11: Alberto Fortis,
12: Santa Marea.
13: Capital Live.
2: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
16: Ah, però...
15: Quando ti dicono che è misura.
16: Ah, però...
15: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
18: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
19: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
18: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
21: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
22: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
26: Eurospin, la spesa intelligente.
27: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
28: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
29: Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.
30: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
31: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
30: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
31: Una produzione, One Podcast.
32: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
33: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
34: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote

0: a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
1: Le notizie alle 11, buongiorno da Enzo Panizio. Un casco blu serbo è stato ucciso nel sud del Libano, anche due feriti per colpi di mortaio tra i membri delle forze di pace dell'ONU. Nell'attacco non sono coinvolti italiani, dice il ministro degli esteri. Il ministero, poche ore fa il rinnovo del cessate il fuoco tra Israele e Libano, ma i combattimenti proseguono, dice lo stesso esercito di Tel Aviv. Non andate a sud del fiume Zarani o rischiate la vita, avvertono i militari israeliani. È morta Marjan Satrapi, l'artista franco-iraniano, aveva 56 anni, celebre in tutto il mondo per il fumetto Persepolis, poi diventato anche un film in cui ha raccontato la sua vita durante la rivoluzione islamica. È morta di dolore dopo un anno dalla scomparsa di suo marito, amore della sua vita, dice la famiglia. Una barca con 49 persone a bordo è alla deriva nel Mediterraneo centrale. I migranti sono partiti dalla Libia e sono senza carburante già da ore nella zona di soccorso maltese. Hanno bisogno di aiuto immediato, dice la ONG Alarm Phone. Secondo un consorzio di organizzazioni di soccorso marittimo, 41 navi di soccorso sono state raggiunte da un provvedimento di fermo in poco più di 1000 giorni da quando è entrata in vigore la legge Piantedosi. Cresce il reddito delle famiglie italiane, ma aumenta la disuguaglianza anche generazionale. Elisa Matta.
2: Non è un paese per giovani e nemmeno per risparmiatori, quello che emerge dai dati di Banca Italia sulla distribuzione della ricchezza. Il 10% delle famiglie italiane concentra su di sé il 60% dei patrimoni, mentre la metà dei nuclei a basso reddito ne ha soltanto il 7%. Nonostante l'aumento dei redditi netti, la spaccatura si allarga rispetto al 2024, una forbice che aumenterà ancora per via delle eredità lasciate dalle generazioni più anziane. In 30 anni i loro patrimoni sono raddoppiati e ora un terzo della ricchezza è in mano a over 65. Al contrario, i giovani ne possiedono solo il 4%.
1: È stato individuato il meccanismo del cervello che gestisce l'intensità delle risposte al pericolo. La scoperta, in uno studio delle università di Genova e Pisa, si trova nell'area del locus ceruleus, che produce l'ormone della noradrenalina responsabile delle reazioni emotive agli stimoli. Una scoperta che potrebbe portare a nuovi rimedi ad ansia, attacchi di panico e deficit dell'attenzione. Le notizie di Radio Capital tornano a mezzogiorno.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Io in questi giorni mi tuffo nell'odore inebriante dei tigli. Ah, che bellezza, che goduria. You can find

0: fai dire una cosa su James Taylor, perché poi so che vuoi approfondire.
1: No, esatto,
0: un discorso.
1: Poi ho una cosa che mi preme, però vai pure con James Taylor.
0: No,
1: prego.
0: James Taylor è stato inserito nella top 10 dei più grandi autori, e se parliamo di musica chiaramente, da parte del New York Times, che tu sai io leggo tutte le mattine. Certo. E tra i più grandi autori c'è lui al nono posto. Vuoi sapere
1: Autori.
0: Autori.
1: Ah, scusa, ho capito attori, perdonami. Ho l'apparecchio acustico che mi si è spostato.
0: Mettilo a posto. Allora, i primi cinque sono Billy Joel.
1: Vabbè.
0: Quarto posto, Carole King.
1: Sì.
0: Terzo posto, Bruce Springsteen. Uh-huh. Secondo, Paul Simon. Primo posto, secondo te, chi c'è? Cioè, dai.
1: Elvis Presley.
0: No.
1: No.
0: E beh, c'è un...
1: Frank Sinatra.
0: Ma no, cioè, dai, un poeta. Ancora di più, ancora
1: Massimo di Cataldo,
0: Bob Dylan.
1: Bob Dylan. Non mi vedo.
0: Cretino, Massimo di Cataldo.
1: Anonimo italiano, vero?
0: Perché però c'è a New York ancora non lo conoscono.
1: Ok. Oh, e questo è il primo approfondimento. Sì, amici, questo è il mezzogiorno.
0: Vabbè,
1: è un programma
0: variegato,
1: è una notizia, una cosa così. La seconda cosa, siamo rimasti molto colpiti da
0: dall'Oculus.
1: Dall'Ocus Ceruleus.
0: Ocus o Oculus?
1: No, Locus.
0: Ocus.
1: No, no, non Ocus. Locus. Pure tu metti a posto l'apparecchio acustico.
0: No, no. Allora, L apostrofo Ocus.
1: No, no, è tutta una parola.
0: Locus.
1: Locus Ceruleus.
0: Sì.
1: È un nucleo situato nel tronco encefalico, perché ne parlava Paolo Panizio.
0: No.
1: Gigi Finizio. Come
0: no.
1: Si
0: chiama? Dai. Enzo Panizio.
1: Enzo Panizio. Enzo. Nel giornale.
0: Beh, ma è una scoperta scientifica importante quella che hanno fatto comunque, no?
1: Sì.
0: Lo abbiamo sentito durante la notizia, però okay. Noi ci stavamo chiedendo, questo Oculus che si trova nel
1: non
0: cervello,
1: non è un Oculus, è Locus,
0: questo Locus.
1: Bravo.
0: Di preciso nel cervello, dove si trova?
1: Si trova nel tronco encefalico, nella porzione superolaterale del pavimento del quarto ventricolo, tra la parte media dell'area visiva pontina e il collicolo facciale.
0: Ho capito solo sta pontina.
1: Sta praticamente qua. No, la noce del capocollo.
0: La scozzetta.
1: Sta in mezzo, sì.
0: La noce del capocollo.
1: Però non sopra sopra, in mezzo.
0: Ah, ok.
1: Capito?
0: E quindi è tra il collo e il cervello praticamente, quella parte, il tronco, quella parte lì.
1: Calcola che è il sito principale per la sintesi della noradrenalina.
0: Ah, sì, sì. Questo lo diceva anche Enzo durante le notizie. Ed è un'importante scoperta scientifica anche per la cura dell'Alzheimer di cui parlavo.
1: Praticamente,
0: nella
1: Benny, quando noi assumiamo sostanze allucinogene,
0: sì.
1: Tipo tu prendi, come si chiama?
0: Mai prese sostanze allucinogene.
1: Come si chiama quella il ranocchio che c'ha sulla pelle?
0: Sì.
1: Il fungo peyote. Quando tu prendi un fungo peyote,
0: sì, si dice anche della rana comunque.
1: Esatto, le sostanze allucinogene vanno là, hai capito? Cioè, eccitano, parte tutto da lì.
0: Cioè, direttamente a questo
1: arrivano, locus. Vanno a colpire.

0: riempire quella zona lì, e il poi locus, da lì si spande la noradrenalina che ti fa sentire strano.
1: E adesso c'è anche la storia del miele, non so se hai sentito, di quei ragazzini, credo a Napoli se non vado errato.
0: No, dimmi.
1: Che hanno mangiato questo miele allucinogeno, adesso pure il miele allucinogeno, io dico, ma dove arriveremo mai? Comunque,
0: miele, il giardino dei semplici, cantava nel 1976.
1: Beh, la cantava anche Gigi D'Alessio, a dire la
0: verità. No, quella era quella, miele.
1: Occhio, che dopo c'entra questa cosa che stiamo dicendo.
0: Assolutamente, però miele, napoletani. Miele del giardino dei semplici è un grande pezzo, 1977. Miele era il colore, era una canzone nella mia preadolescenza, un pezzo che io non dimenticherò mai.
1: Mai.
0: Pensa quanto tempo è passato da quei momenti.
1: Io ovviamente non ero neanche nato, quindi
0: Non è nato da poco.
1: Forse da poco. Sì. Comunque era giusto per approfondire un attimo e dire di preciso nella nostra testa dove risiede questo famoso oculus.
0: Sarebbe sempre l'ocus.
1: L'ocus di cui abbiamo parlato.

0: Locar non dassi le informazioni sbagliate.
1: Ecco qua.
2: Allora, sì, non erano proprio sbagliate, comunque vanno, va tutto corretto.
1: Sentiamo, cioè, sentiamo. Stavamo parlando. Aspetta, scusami, un attimo solo, perché qui andiamo, bisogna andare con ordine. Cioè non è
2: allora,
1: che...
2: siamo partiti dal locus, questo locus che era nel nostro cervello. Siamo arrivati alle sostanze allucinogene. Io ho detto che il peyote è un fungo. In realtà non è un fungo, ma è una succulenta. Ovvero una sorta di cactone.
3: Capital, buongiorno Melocchero e buongiorno Benny. Vi volevo solo dire che il peyote non è un fungo, ma è un cactus.
2: Davvero.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ecco. Signora, lei praticava questo cactus in gioventù?
1: Non lo so. Tutto
2: se
1: può
2: lo
1: essere.
2: Sa così bene, magari avrà assaggiato.
1: Molti sono sessantottini che sono divertiti.
2: Il peyote.
1: Il peyote. Abbiamo ancora.
4: Ragazzi, il peyote è un cactus,
2: è un
4: non
2: cactus.
4: Un fungo.
2: Lo sapete proprio tutti.
5: Non dassi le informazioni sbagliate.
2: Cos'è il peyote?
5: Il peyote è un cactus.
2: È un cactus,
1: avrei scommesso.
5: È quello della rana, il bufus e l'ayahuasca.
1: Quello della rana e l'ayahuasca.
2: Io di qui la gioventù, scheletri negli armadi ne abbiamo. Comunque la ranocchia non si lecca. Non si lecca.
1: Ma meno male, chi ti mette a leccare
2: ed
1: rospide?
2: È anche molto pericoloso leccare. In realtà quella rana lì ha una sostanza che secerne.
1: Sì.
2: Che secerne, che serve a difendersi ovviamente dai nemici naturali.
1: Sì.
2: E che però può avere effetti psicotropi e allucinogeni. Ma i veri esperti del bufo alvarius si chiama, in realtà prendono il rospo, ne estraggono il veleno praticamente e se lo fumano. Ecco, vuoi mettere?
1: Vuoi mettere? Una bella sigarettina.
2: Una bella svapata di rospo, ma che scherzo.
1: Chiuderei l'argomento con il famoso miele dal sballo del quale abbiamo parlato prima, notizia di questi giorni, alcuni ragazzini si sono...
2: Hai detto miele? Miele. Tutti insieme. Le nostre giardino dei semplici.
5: Vabbè.

0: Se lo facessi, dai.
1: A me questa mi prende dentro.
0: Ah, che bello. Allora, chi la cantava?
1: Giardino dei Semplici, Giardino che dei sono Semplici. In concerto dalle mie parti a Rieti, a Santa Rufina, purtroppo in un periodo in cui io non ci
0: non
1: sono.
0: Ci sei.
1: Cazzarola. Miseria, oh. Cazzarola.
0: Dovremmo fare una rubrica dei concerti, di questi, ma no, sì. Solo di questa gente qui, sì. No? Di questi gruppi anni 70.
1: Anni 70,
0: 60,
1: o anche
0: 60,
1: i cantanti 70. Anni 70, che ne so, Franco Simone farà un tour.
0: Beh, perché no? Cioè, ne ha facoltà. Quindi dovevo fare ogni giorno.
1: Sì, come le retrocessioni e le promozioni.
0: Esattamente, esattamente. Ricordo domani.
2: Aspetta, no? Segna, mi piace troppo.
1: Segna sull'agendina. Agendina,
2: concerti,
1: segna. Concerti, quelli tour particolari.
0: Dunque, no, dicevo del miele, che in realtà non è miele. O miele o wax, che sarebbe cera, no? Sì, tradotto dall'inglese. I suoi effetti dipendono da una elevata concentrazione di cannabis. Alla fine è cannabis quella roba lì. E quindi fa molto male, soprattutto se si ha una giovanissima età, mannaggia la morte. E quindi niente, è successa questa cosa ad Arzano, vicino Napoli, ne abbiamo parlato poco fa, del miele allucinogeno, oppure miele da sballo. Ma che giorno, ci dobbiamo
1: scusami,
0: sballare
1: Benny,
0: a fare?
1: Scusami Benny, che giorno è oggi? Che giorno è?
0: Oggi è 4 giugno.
1: Allora, domani sera il Giardino dei Semplici, sì, quelli di miele, sì, è in concerto a Jesolo.
0: No, che davvero?
1: Il 6 a Feltre.
0: Feltre? Ok.
1: Sempre dalle parti di
0: roba del nord.
1: Di Belluno!
0: Va bene, dai, comunque poi li ricordiamo domani, anticipare tutto, altrimenti...
1: E il 23 agosto a Cantalice in provincia di Rieti.
0: E
1: io
0: tu
1: non ci
0: sei.
1: Sono.
0: Che scandalo che sei.

0: Allora, Alanis Morissette, Ironic su Radio Capital. Abbiamo un messaggio per te. Aspetta,
1: prego, prego.
0: Aspetta,
2: abbiamo un messaggio. Però, caro, io ho la tua età, ma sì, nel sì. 77 ascoltavo Emerson, Lake and Palmer, okay. Le Orme, okay. Il Banco del Mutuo Soccorso. Anni in giardino dei semplici, no, grazie.
0: Allora, così, purtroppo allora, ci è scappato, guarda, sto ragazzo qui.
1: Guarda, amico mio, che io a casa ho ancora oggi Smog Magica, un disco mitologico delle Orme. E dai, il mio primo 33 fu The Dark Side of the Moon. Però dal jukebox del bar dei platani, perché si chiamava bar dei platani.
0: Qual è il bar dove andavi tu?
1: No, era il bar che stava in fondo alla via dove abitava mia nonna. Ebbene, lì si mettevano 50 lire e sentivo Miele, perciò io sono cresciuto con questa cultura multipop. Capito?
0: A me il mio bar si chiamava il bar dello stadio.
1: Il bar dello stadio.
0: Era vicino allo stadio.
1: E ce l'avevi il jukebox? Ce l'avevi qualche canzone?
0: Sì, sì, c'era il jukebox.
1: Chiaramente
0: c'era
1: tu hai 10 anni più di me, più o meno sentivi le cose.
0: C'era anni 80, cose anni 80, no? Cose
1: però
0: così.
1: I primi anni, mentre negli anni 70 era ancora molto netta, Benny, la differenza tra la musica, ripeto, Pink Floyd e Giardino dei Semplici dall'altra parte. Negli anni 80, inizio anni 80, si tendeva un po' più a mescolare tutto. Cioè, fu l'arrivo di quella musica che andava un po' bene per tutti.
0: C'era un decennio molto più pop,
1: esatto,
0: no? Ecco,
1: esatto.
0: meno rock, più pop. Esatto. E allora, senti, abbiamo anche però un altro appuntamento con la musica dal vivo. Non so se ne hai contezza.
1: No, dimmi.
0: Ti hanno parlato domenica.
1: Ah,
0: siamo impegnati.
1: No, ragazzi, domenica, ieri abbiamo fatto una riunione per stabilire. Siate puntuali.
0: Sì,
1: amici.
0: No, davvero.
1: Vi diciamo solo questo.
0: Non fatevi parlare dietro, per favore. Voi, perché gli ascoltatori di Radio Capital sono quelli più puntuali.
1: A che ora si comincia?
0: Alle 16. Siamo al Castello Sforzesco, dentro però, non fuori. Dentro, lì c'è il piazzale delle armi e ci siamo noi senza armi.
1: Voi praticamente funziona così. Voi arrivate, suonate, si abbassa il ponte elevatoio ed entrate. È il castello, scusa.
0: Ci sarà il ponte? No, non c'è il ponte.

0: levatoio.
1: Secondo me c'era, adesso lo hanno
0: una
1: tolto.
0: Volta c'era, esatto. Ma adesso, beh, d'altronde a Milano lì anche i fiumi li hanno interrati, adesso c'era Celentano.
2: Volevo dire che Milano è stata creata dai romani, si chiamava Mediolanum.
0: Questo è vero.
2: Poi se non ci fosse stata Roma, Milano non sarebbe esistita.
0: Beh, dai, su, sarebbe, si sarebbe chiamata in un altro modo.
2: Sono Chef Blues, torno a lavorare, grazie.
0: Grazie Chef. E chi ci sarà domenica al Capital Live? E beh, per chi non lo sapesse, come Veloccaro per esempio,
1: sì. No, sono 20 giorni che li diciamo, più o meno qualcosa ho imparato.
0: Beh, dillo tu.
1: Io mi ricordo Alberto Fortis.
0: Bravo.
1: Sicuro.
0: Blu Vertigo.
1: Ok, Morgan.
0: Di Martino, senza con la pesce, Di Martino. Sì. E poi abbiamo tutta la nidiata di giovani artisti indie, che sono soprattutto ragazze, le più interessanti. Aria, Santa Marea, Angelica Bove e Bert, quindi.
1: Oh, attenzione amici, senza spoilerare nulla.
0: No.
1: Però voi sapete che questo concerto, Benny sta sudando perché teme che io dica qualcosa che non si può dire, però questo concerto...
0: È gratuito.
1: Ma guarda caso, cade a pennello, a fagiolo.
0: Sì.
1: Proprio a Ciccio di Sellaro, come dite voi a Milano,
0: sì.
1: Proprio per il trentennale di Capital,
0: esatto,
1: per cui
0: esatto.
1: Sarà un modo per sì. Celebrare questo anniversario.
0: I 30 anni della nostra radio, Ciccio di Sellaro.
1: Ciccio di Sellarino.
0: Tra poco!
1: Cosa?
0: La maglia del Mezzogiornale prenderà una strada, quale? Nord, sud, centro, isole, non lo so, da qualche parte andremo.
1: Io direi isole comprese.
0: Isole comprese, e faremo una domanda sempre sulla musica, sulla canzone napolitana.
1: Studiando. Come mi sono divertito.
0: La canzone napoletana. Paola Turci, intanto, la nuova, si intitola Vita Mia.

0: Ha ragione Melocaro. Io nella mia discografia ho The Dark Side of the Moon, per esempio, e poi Tentazioni di Franco Simone. Che male c'è?
1: Con questa ti rilassi.

0: giovani.
1: Cose che capitano, quelle che stanno a cavallo dell'ora di pranzo, che vi forniscono un po' di suggestioni. Cinema, teatro.
2: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital, solo bella musica.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: In collaborazione con Radio Capital.
6: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
5: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
6: Tu mi trovi strambo.
7: E come?
6: Davvero, seriamente.
5: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
12: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
15: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
14: Che risparmiamo!
13: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
16: nostra! Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
20: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
19: Che estate esagerata!
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
21: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
22: Figurati, me ne trovano un altro.
21: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
22: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
23: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
25: Dai, racconta.
26: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
25: Un altro malessere?
26: No, è tornata la candida.
25: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
27: Bene di qua, me lo caro là. Regali, regali, regali. Ma quali regali? Il cappellino, la magliettina del mezzogiornale, zazà.
28: Uno, dos, tres, quattro.

0: quando tu senti quell'atmosfera che già ti fa capire, già vedi il golfo.
1: C'entra niente, che c'entra la bottiglia. Ci sarà una canzone napoletana che si intitola
0: che parla di bottiglia.
1: A bottiglia, sì. A bottiglia. No, perché stiamo dicendo della canzone napoletana? Perché innanzitutto è il tema del gioco di oggi,
0: innanzitutto.
1: E poi perché domani sera, domani che è 5 giugno su Rai 1, se non state già dormendo verso il classico oramai, no? Prima serata verso le 10 qualcosa.
0: Beh, potrebbe anche essere in corso una partita Roland Garros.
1: Domani.
0: Occhio.
1: In diretta dall'Arena di Verona va in onda questo spettacolo di Milly Carlucci, condotto da Milly Carlucci, Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. Per celebrare il conseguimento del riconoscimento del canto lirico come patrimonio dell'umanità e anche della cucina italiana, avvenuti rispettivamente nel 2023 e nel 2025. Ma
0: E qui noi traiamo.
1: Perché ci sarà il lancio della candidatura della canzone popolare napoletana come patrimonio immateriale dell'umanità. Ed è una cosa molto bella questa. Ci sono tanti artisti napoletani e non, e che canteranno appunto le canzoni più conosciute. Beh, quella più conosciuta è O Sole Mio, l'ha cantata anche Elvis, non lo so.
0: Troppe ce ne sarebbero da citare. Comunque, tra le star sul palco, Serena Autieri, Serena Rossi,
1: tutte
0: Serena. E Serena Smith. No, Patti Smith.
1: Allora, ci sarà Placido Domingo anche, che canterà insieme a Serena Autieri e Dici D'Angelo Vuia, che adesso Meloccaro accennerà.
0: Beh, Dici D'Angelo Vuia, sa compagna vostra, aggio perduto su una fantasia.
1: Gigi D'Alessio, Surdato una murata?
0: Dai,
1: come fa?
0: Stai lontano da sto
1: coso. Quella è una delle mie preferite, in assoluto. Poi Sal Da Vinci, se non c'è lui, Tuca Nunchiagne.
0: Bella.
1: E poi Massimo Ranieri, Te voglio ben assai. Anche questa mi piace. Te voglio ben assai.
0: E saranno tutte oggetto, pensa, della domanda che stiamo per fare, Ben.
1: Quindi non dovevamo dire.
0: No, però possiamo dirlo perché la domanda è un'altra cosa.
1: Anche se, a dire la verità, manca Reginella. Non lo so, non
0: la vedi in scaletta.
1: Secondo me la fa, è possibile che non faccia.
0: Ripeto, Benny, guarda che sono talmente tante che è difficile fare una scaletta. O dedichi tutta la serata a quello.
1: No,
0: devi fare comunque delle scelte dolorose.
1: Ma qui nel lancio hanno citato solo alcune canzoni. Io non voglio credere che non ci sia Reginella tra le canzoni. E a dare, diciamo, forza istituzionale al progetto è stato istituito un comitato di studio proprio incaricato di redigere questo dossier da presentare a Parigi, che è la sede dell'UNESCO, e a capo chi può esserci se non il grande Renzo.
0: Ah beh, certo.
1: Renzo Arbore, giusto, no? Giusto. Che ha portato la canzone napoletana in giro per il mondo.
0: E l'ho fatto per 40 anni di attività. Allora, i nostri autori, Benny, quando hanno sentito il tema, si sono concentrati, anche grazie all'ausilio tecnologico di ChatGPT, sulla canzone napoletana più venduta della storia. E anticipiamo che è molto difficile dire la più venduta, perché bisogna mettere insieme i dischi, gli streaming. Molte di queste canzoni sono state vendute addirittura nei dischi a 33 a 78 giri, alcune, perché sono del secolo scorso. Perciò Chat ha fatto una classifica onnicomprensiva. Io adesso dirò 4 di queste canzoni. Una di queste non è tra le 4 più vendute della storia.
1: Top 4. Va bene, andiamo.
2: Number 1.
0: Scritta nel 1898 da Capurro e Di Capua, O Sole Mio.
1: O Sole Mio.
2: Number 2.
0: Nata nel 1880 per celebrare la funicolare del Vesuvio. Funiculi,
1: scrivete solo Funiculi, andiamo più rapido.
2: Number 3.
0: Scritta dai fratelli De Curtis, è stata cantata da chiunque, Torna a Sorrento.
1: Ah, che meraviglia. Torna a Sorrento.
2: Number 4.
0: Scritta nel 1956 resa celebre da Aurelio Fierro. Guaglione.
1: Guaglione.
0: Tu sei Guaglione. Lo conosce
1: Fermo. Allora, O Sole Mio, Funiculi, Funicolà, Torna a Sorrento, Guaglione. Qual è quella che non è?
0: Che non è nelle prime quattro in questa classifica.
1: Va bene, allora 342 342 2190.

0: Rolling Stones Mixed Motion, non escludiamo una versione napoletana di questa canzone di dei Rolling Stones.
1: Ma soprattutto non escludiamo che magari anche Mick Jagger perché abbia in qualche modo ascoltato, preso qualcosa, sicuro, sì. Perché chi conosce la musica sa che la canzone napoletana è alla base.
0: Buongiorno alla nostra Reginella.
2: Buongiorno a tutti.
0: Che stamattina non si è messa la veste scullata perché è tutta coperta.
1: Regine, te la canta mai Chef Blues? Quando stavo con Mick non mangiavo capane, c'era.
2: No, non me l'ha mai cantata.
1: Non ti ha mai detto noi campam me vas e che vas?
2: No.
1: Strano?
2: No.
1: Strano.
0: È perché non hanno campato di base.
1: No, evidentemente
0: mi pare evidente,
1: no. Evidentemente no.
0: Chi abbiamo con noi oggi?
2: Oggi abbiamo Nicola da Capua.
0: Che siamo lì praticamente.
1: Vai Nicola!
0: Nicola!
3: Pronto? Buongiorno carissimi!
0: Ciao Nicola, quanto c'è tra Capua e Napoli più o meno?
3: Tra Capua e Napoli sono circa 50 chilometri.
0: Insomma.
1: Nicola, sei un pochino minimamente appassionato della canzone napoletana, quella tradizionale?
3: Sì, quanto basta però.
1: Cioè, se in una serata si comincia a cantare, c'è cioè uno con la chitarra, diciamo, torna
3: via.
1: Vai via proprio.
0: Bene. Abbiamo beccato l'unico.
3: Partecipo.
1: Dai, torna sul rientro, che ne so, cosa del genere.
3: Minimo, insomma. Okay. Sì. O soldato innamorato.
0: Ah, che a me piacciono tanto quelle canzoni lì.
3: Sì.
0: Cosa
3: molto,
0: fai,
3: molto belle.
0: Cosa fai a Capua, Nicola?
3: Io adesso sono in pensione.
0: Ah, bene. E
1: prima facevi il cantante, che facevi?
3: Prima, no, lavoravo nelle forze dell'ordine.
0: Ah, ok.
3: E quindi adesso mi diletto con il padel. Ho provato come hobby.
1: Allora, vuoi spiegare per favore a Benny la differenza tra bandeca e vibora, Nicola?
0: Che è sta roba qua?
3: Si tratta di un'impostazione del colpo. La bandeca si gioca partendo dal colpo più in alto, la vibora tenendo il braccio più basso, dovrebbe essere.
1: Ma
3: così
1: c'è anche una differenza di filosofia di colpo, no?
3: Sì, una è per l'attacco e un'altra per la difesa.
0: Ragazzi,
1: Benny allora può cominciare a giocare a padel.
0: Sì, certo.
1: Grazie Nicola.
2: Ma non fa un po' caldo?
0: Adesso fa caldo.
2: Per giocare. Ti senti male?
3: Sì, no, in un ambiente chiuso.
1: Allora Nicola.

0: voglio dire, la Moretti è una madre di famiglia, però dobbiamo spiegare alla Moretti: uno, che esistono ore fresche, due, che comunque lo sport è bello anche sotto il sole, tre, che ci sono dei campi anche coperti e con l'aria condizionata.
1: Infatti, e poi ho già mia moglie che si preoccupa di tutto questo, quindi.

0: diventerà, ce lo auguriamo ovviamente, patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Abbiamo citato quattro canzoni, una di queste non è tra le prime quattro, adesso ce le cita anche Sara. Allora,
1: O Sole Mio,
0: Funiculi,
1: Torna a Surriento, Guaglione.
0: Qual è?
2: Guaglione, la
0: Eh sì.
3: Esatto, allora ripeto, è una classifica fatta a spanne, si cerca di mettere insieme tutte le vendite, tutti gli ascolti di 100 anni, però O Sole Mio number one, Funiculi Funicolà 2, Torna a Surriento 3, al quarto posto in realtà non c'è Guaglione che è quinta, ma c'è Santa Lucia che adesso Benny ci fa ascoltare. A te Benny.
0: Santa Lucia, Santa Lucia.
3: Colpisce, a parte che io Santa Lucia è forse di quelle, di queste un pochino meno pop, però colpisce che canzoni come Luna Rossa di Citangelo Vuglio, Cora Ingrato, Mala Femmina, Reginella non siano tra le prime quattro.
0: Beh, ma queste sono proprio antiche, sono il 1800.
2: Ma il patrimonio è talmente vasto che è difficile sceglierne una.
0: Cosa mandiamo al nostro amico Nicola?
1: La maglia del Mezzogiornale, il cappellino Radio Capital e l'adesivo Radio Capital
0: azzurro. Ottimo, per l'occasione.
3: Nicola, ottimo. Mi raccomando, la Moretti spedisce, il corriere consegna, ma devi essere a casa.
0: Se non ci sta.
3: C'è gente che dice, ma io ogni tanto qualcuno ci scrive, ma io nel 98 ho vinto, e se tu non eri a casa in quel momento lì te la devi prendere col corriere,
0: ma
3: non con noi.
1: È a sorpresa.
3: È a sorpresa.
0: Ciao Nicola.
2: Va benissimo, grazie a voi.
0: Ciao.
2: Ciao, cari. Ciao.

0: Delta D, un'estate fa, siamo lunghi, è per colpa mia, ecco, quindi si dà la colpa, siamo lunghi.
1: Beh, Mico, non è che ti puoi prendere meriti quando le cose funzionano e poi invece quando sbagli è colpa degli altri.
0: Andiamo, forza, cosa abbiamo adesso? Cosa c'è su Radio Capital adesso?
2: Fattore C con Mary e Flavia.
0: Oh, bene, dai, ci sentiamo domani mattina.
1: Ci sentiamo domani, signor direttore artistico.
2: Colpa ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Avanti. Ha ragione Benny, io sono un tuffista, è come la ceretta sui peli, uno strappo e via tutto, e via il pensiero.
4: Giusto.
5: Sì. Dirmelo caro, il meglio che c'è.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
17: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
2: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccelliere. Ucciso in Libano un casco blu dell'ONU in un attacco dell'esercito israeliano nel sud del paese. L'uomo è di nazionalità serba, altri due militari della missione risultano feriti. Nessun italiano coinvolto, secondo una nota della Farnesina. Quattro gli attacchi aerei israeliani che hanno colpito complessi residenziali di Gaza City, 9 i morti, tra cui 4 bambini. Israele e Libano intanto hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco, mentre i deputati americani ordinano il ritiro delle truppe. Roberto Ciuti.
4: La Camera boccia la guerra di Trump in Iran. È stata approvata una risoluzione che obbliga il presidente a chiedere al Congresso l'autorizzazione a proseguire il conflitto. Trump ha il potere di veto, ma il segnale politico è forte, soprattutto per i 4 repubblicani che hanno votato con i democratici. Intanto Israele e Libano hanno prorogato la tregua, istituendo zone di sicurezza che escludano Hezbollah. Una tregua subordinata alla cessazione completa del fuoco dei miliziani, previsto anche un ciclo di colloqui a partire dal 22 giugno per raggiungere un'intesa globale. Media libanesi però denunciano già violazioni israeliane al cessate il fuoco.
2: Incidente sul lavoro a Livorno, morto un operaio di 34 anni precipitato da un tetto. L'uomo lavorava per sostituire una copertura di Ethernet quando il tetto è crollato. Archiviate le accuse su Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP del Tribunale di Firenze mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e il suo collaboratore Dell'Utri. Questa sera a Roma le stelle dell'atletica scendono in pista per il Golden Gala, attesa per i 100 metri con Jacobs che sfida Lyles, campione olimpico a Parigi, nei 5.000 in gara Nadia Battocletti, mentre Andy Diaz lotta per il record del mondo nel salto triplo. Capital News torna alle 13.
18: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibile anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
21: E a noi che ci piacciono tanto
20: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
22: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
23: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: No Woman No Cry, Bob Marley, grazie. No, perché è giusto ogni tanto, cioè è come se fossero in realtà un altro strumento. Gli applausi nella canzone dal vivo è un altro strumento, bisogna farlo sentire, secondo me.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Se avete appuntamenti sappiate che sono le 12.09 minuti, perché qui noi alla precisione ci teniamo e non poco, e quindi 12.09 minuti Fattore C con Marta Boffelli, con Linda Ovena.
2: Buongiorno.
0: Sembrava che avessi detto miau.
2: Ciao.
0: Ciao, bravo. Franco Russo.
3: Miau.
0: Miau. E Bau. Flavio Cercato. Bau. Ecco. E Mary Cacciola.
4: Non gli date fastidio oggi, per cortesia, non gli date fastidio, che
5: ce lo ricordi il cane di Dick Dastardly? Matthew si chiamava? Quello che comunque fa.
0: Ah sì,
5: Matley,
0: certo.
5: Matley.
0: Sì.
5: Lui
0: sì.
5: Oggi sono il cane di Dick Dastardly, nella corsa più pazza del mondo.
0: Che era uno dei cartoni animati più divertenti in assoluto. Sì, non le date fastidio oggi perché oggi non è.
5: Come
0: giornata.
5: Si chiamava lei, fichissima? Penelope Pitstop.
0: Sì.
5: Che si fermava al pit stop, no? Si fermava.
0: Ma figurati se io mi ricordo dei nomi, non mi ricordo un altro poco, manco il mio.
5: La corsa più pazza del mondo era stupenda.
0: Sì, ma infatti.
5: Avrò visto un miliardo di
0: medaglia, puntate. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia.

0: Ecco, facciamo solamente quello praticamente oggi. Medaglia, medaglia, medaglia. Lei più che altro va medaglia, medaglia, medaglia. Sei sì. Bellissima, te lo posso dire.
1: Sai, adesso voglio dirti una cosa, Mary.
0: Sei una brutta persona. Voglio stavolta dirtelo. Te lo posso dire. Tu, hai ragione.
1: Allora,
0: c'hai ragione.
1: Tu no, allora, mi dici che ti ricordo che sei una brutta persona, ma tu fai di tutto, Mary,
0: per ricordartelo. Perché ho capito, ma siccome non capita tanto spesso,
1: non possiamo spiegarvelo. No. Però devo dire che io mi risento e sono furibonda molto di rado.
0: Sì, esatto.
1: Mi
0: ma quando lo è, in realtà ti fa ridere.
1: Sono ansiosa e isterica sempre, ma furibonda quasi mai, anche perché non trovo che sia importante disperdere energie per incavolarsi. Oggi sono furia cavallo del West,
0: esatto.
1: E sono talmente incazzata che non voglio neanche dire perché, figurati.
0: No, certo che non lo devi dire.
1: Quindi si va avanti.
0: Però la cosa divertente è che ti fa ridere, perché siccome fa tutto da sola ed appunto molto difficile, che poi alla fin fine la si veda così, per quel che mi riguarda a me fa morire dalle risate.
1: Sai,
0: ed è bellissima
1: questa,
0: sì,
1: cosa,
0: sono una brutta
1: è bruttissima
0: persona.
1: Tra l'altro lo faceva la mia amica Maria Vittoria quando io soffrivo per amore da adolescente. Io arrivavo e dicevo perché, e lei
0: con i lacrimoni.
1: No, non avevo i lacrimoni, perché la buttavo sempre sull'ironia, diciamo, okay, sul auto shaming, cioè
0: certo,
1: me la prendevo con me stessa, e lei: che ridere che mi fa, impazzisco. Ma come, io sto qua disperata col cuore che sanguina, disintegrato.
0: Però usi l'ironia, e l'autoironia o l'ironia comunque sia salva tutti e fa ridere anche gli altri. Per esempio anche voi probabilmente, che ne so, avete cominciato con una giornata non esattamente splendida, splendente, e noi siamo qui appositamente ad allargare le braccia e ad accogliere il vostro dissenso per la vita quotidiana.
1: Bene,
0: o quantomeno per la vita di oggi.
1: Ci auguriamo, noi e gli altri furiosi di oggi,
0: sì,
1: che questa playlist,
0: sì,
1: sia il meglio del mondo mondiale. Sfornata fino alle 14 qui su Radio Capital per il Fattore C,
0: sì,
1: e poi ancora meglio con Luca De Gennaro, Mixo, Marco Biondi, andando avanti per tutta la faccia, tutto il palinsesto. Ti piace?
0: Sì, sì,
1: sai,
0: mi piace.
1: Io quando lo sento nelle altre radio non mi ne

0: Paradise, Larry Hall and John Oates su Radio Capital a Fattore C. Salutiamo Miki che, guarda che le cose sono assurde a volte, veramente quando la radio ti legge nella mente o comunque sia sa esattamente quello che stai facendo, come sei vestito, oggi proprio indossa la maglietta di Muttley.
1: Della corsa
0: cane.
1: Più pazza del mondo.
0: Esattamente, infatti ci ha mandato una foto, lui in questo momento è in macchina e quindi...
1: Sono molto contenta, già mi avete tirato sul morale.
0: Sì, si è già calmata. Sì,
1: no, a parte che quando sei nervoso poi fai cose, io parlavo con Linda e Linda non c'era, forse l'ho detto anche quando hai acceso il microfono, ah, Linda non c'è. Parlavo con Linda, poi alzo lo sguardo, Linda non...
0: Io ho detto, Linda mi raccomando lontano dalle porte perché questa se no le lancia, e quindi l'unica cosa che le ho detto è stai lontano dalle porte, che non si regola.
1: Ma mi avete già tirato sul morale perché anch'io per anni ho sempre creduto che la protagonista femminile della corsa più pazza del mondo si chiamasse Penelope Pitzul come Bruno Pitzul, e invece era Penelope Pitstop, cosa che ho scoperto poi negli anni, e ci sono un numero di messaggi su questa.
0: Sì, anche Penelope Pizzo.
1: Perché
0: poi ho capito, quando sei piccolo che ne puoi... ma francamente Pitstop, ma cioè come lo puoi immaginare da piccolo?
1: Però
0: poi
1: era un gran
0: piccola.
1: Bel nome Penelope Pitstop, perfettamente pandan con la corsa.
0: Io voglio salutare tutti quei genitori che fanno vedere adesso ai bambini magari dei cartoni che sono proprio i nostri cartoni. Ieri sera per esempio Isabella Marini, che saluto, che ha lavorato con me e con Andrea Locatello per tanti anni, che poi invece ha deciso di fare la mamma e basta, ieri mi ha mandato una foto della figlia della più piccola che stava guardando i Barbapapà.
1: Ah sì, tra l'altro i Barbapapà avevano previsto tutto l'inquinamento, le mascherine, perché c'erano delle puntate con loro che andavano in giro con la maschera antigas, perché il mondo era diventato troppo inquinato e bisognava trovare un altro pianeta, che è quello che sta facendo adesso la NASA, che mi va ad occupare la Luna, se ci riesce. E un altro che ho fatto vedere a mia figlia quando era piccola, ho detto beh, adesso rivediamo i cartoni di quando eravamo bambini. Alcuni duravano un'eternità, cioè i tempi non erano gli stessi nostri. Non so se qualcuno di voi ha provato a rivedere in tempi recenti Capitan Harlock Zun Zun con la benda sull'occhio, l'Arcadia, che era l'astronave che lo portava nello spazio intergalattico. Arcadia andava per tutta la puntata, cioè e adesso l'Arcadia parte. Capitano, dove andiamo? Raggiustiamo la direzione. E non capisco come potessimo essere tutte pazze di Capitan Harlock Zun Zun.
0: Vedi che poi un attimo, c'è niente da fare.
1: No, ma il tempismo dell'Arcadia è pari solo chi erano Holly e Benji, quelli che giocavano a calcio e che dovevano... No, quelli a pallavolo, faccio confusione adesso. I calciatori chi erano? Holly e Benji,
0: giusto.
1: Holly e Benji che attraversavano il campo per tutta la puntata. E adesso c'è il rigore. Via attraversare il campo. Fine puntata, il calcio.
0: Gianni, la tennista che stava in alto a dover battere questa pallina per 3 ore e mezzo e batti a sta pallina. Dai, allora fai
1: questo. Frizzata in alto con i suoi capelli corti. Che l'unica che mi abbia fatto tornare il desiderio di avere i capelli corti era Jenny la tennista.
0: Jenny la tennista, ma quanti ce ne possiamo ricordare? Tantissime, eh? Basta. Dice Holly e Benji, 3 puntate per vedere un gol, è vero?
1: Esatto, la traversata del campo durava tutta la puntata, però con i primi piani sulle facce, le espressioni.
0: Perché noi conoscevamo anche la noia, i bambini di oggi non conoscono, guarda, sto aprendo un maxi discorso esagerato.
2: Ho

0: Bella Langley, Choose in Texas. C'è un grande ritorno della musica, diciamo, folk, mettiamolo in questo modo, americana. Lei ha praticamente fatto fuori tutta, è una giovanissima cantautrice, ha fatto fuori chiunque al primo posto, ed è al primo posto con questa canzone ormai da mesi, devo dire, un po' in tutta in America, anche in Inghilterra.
1: C'è un ritorno dall'altra parte dell'oceano, perché dalla parte degli Stati Uniti il country, folk, tutte quelle che sono le variabili non scemano mai, caramente.
0: Non scemano mai, ma devo dire, soprattutto con le giovani, sono proprio, evidentemente c'è una sorta proprio di riscoperta della musica di un certo tipo da parte delle giovani artiste o dei giovani artisti. Fatto sta che lei ha fatto, scusate se ve levate, grazie, ha messo proprio lo sprint ed è arrivata prima in classifica. Sono arrivati tantissimi anche messaggi al 342-342-2190 per quel che riguarda i cartoni animati, tutti quelli che abbiamo visto. Non faremo una puntata sui cartoni animati.
1: No, però diciamo che segnano l'animo
0: e
1: di tutti noi.
0: E potremmo fermarci con segnano.
1: E
0: guarda,
1: ce li portiamo dietro fino alla fine. Volevo solidarizzare con le due ascoltatrici che ci hanno ricordato Dolce Remy, che Dolce non era proprio per un tubo di niente,
0: la
1: perché
0: tristezza.
1: Era il più triste della storia dell'universo universale. E io mi dicevo, ma perché mi state facendo vedere questa cosa che mi viene da piangere? Ma perché questo qui non vince mai?
0: Ma perché c'era qualcuno che vinceva ai tempi? C'era qualcuno che aveva che potesse ancora vantare almeno uno dei genitori? Non
1: ma
0: te dica, almeno uno.
1: C'era quella filosofia di vita secondo cui era necessario elaborare anche il brutto della vita, la morte,
0: carità,
1: il dolore, il fallimento, la sofferenza. E io pensavo, ma già ci pensa la vita, devono
0: dopo
1: intervenire anche i cartoni animati?
0: Sì, vabbè, basta? Basta, che bello.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
0: All'isola d'Elba, nel cuore del Mediterraneo, il mare diventa profumo. Da questo legame autentico nasce Acqua dell'Elba.
1: Riviera, essenza mare e stella. Tre profumi per lui e per lei, ispirati alle atmosfere del Mediterraneo.
0: E per la tua casa scopri i profumatori d'ambiente Baia degli Agrumi e Capo ai Pini. Nuove fragranze per portare negli spazi di ogni giorno la freschezza e l'anima del mare.
1: Scopri tutta la collezione su acquadellelba.com.
0: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
4: C'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima. Incontri folklorici.

0: Ristoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitec zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Capital Red Carpet. Lavorare da casa sembrava un sogno.
13: In smart working mi trovo veramente bene.
12: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
14: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
12: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
15: A Bologna.
16: Dai, che brucia. Dai.
12: Dal 4 giugno al cinema, in presenza. Capital Red Carpet.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Capital Red Carpet.
20: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: as you wanna undress?
1: If I was your girlfriend, Prince, su Radio Capital, 12:37 minuti. Quello che state ascoltando è Fattore C con Flavio Cercato e con Mary Cacciola e con quelle persone a cui vogliamo tanto tanto tanto da bene.
2: Certo, sto per dire una cosa opinabile. Ah, spesso le dico, sì, certo, quasi tutte quelle che dico, però in questo caso in particolare
1: sì.
2: Ci stiamo per infilare in un ginepraio, ma lo vogliamo fare lo stesso. Vado
1: sì,
2: con la spietata cronaca e
1: sì,
2: poi voi commentate tutti insieme sulle mani,
1: sì,
2: commentate.
1: Assolutamente.
2: Ecco, la signora suora
1: sì,
2: che stava percorrendo.
1: La signora suora già è.
2: Che stava percorrendo l'autostrada Napoli-Salerno contromano
1: sì,
2: è stata fermata dai poliziotti.
1: Meno male.
2: Ci hanno messo un po' a fermarla perché lei niente,
1: non capiva
2: cos'è
1: di doversi fermare,
2: che stava facendo di tanto importante per aver imboccato la Napoli-Salerno, che
1: controsenso,
2: non è proprio la strada, diciamo,
1: sì,
2: meno trafficata e più
1: no,
2: lineare, non
1: no,
2: è una freeway americana.
1: No, esatto,
2: ecco,
1: che dice, sai, c'è 12 corsie, vabbè, sta là porella, che ne so.
2: Niente, lei stava ascoltando il rosario.
1: E quindi era praticamente portata via dalla fede, nel senso era, si era calata con tutto quello che è poi la meditazione che ti porta.
2: Però,
1: al rosario.
2: Per fortuna è stata fermata, non ci sono stati, almeno a quel che leggiamo adesso, incidenti reali. Sfiorati, ne ha sfiorati parecchi lungo il tragitto, però comunque è andato a finire tutto bene. Allora, il pensiero, solo il mio, è andato a quel rosario su cui lei era incollata con le orecchie? O anche a voi?
1: Ma perché?
2: Perché come fai? Cioè, se tu stai lì, no? E stai pregando, preghi, preghi, preghi, preghi, preghi, preghi.
1: Lo puoi fare in un altro momento, magari.
2: Sì, lo
1: primo,
2: devi fare in un altro momento.
1: Parte che lo puoi anche fare, per carità, è come quelli che cantano con la radio accesa, ma non è che se canti a squarciagola con la radio accesa, non, magari non senti, per carità, quelli che ti suonano. Però lo vedi se sei in controsenso, no?
2: Lei era concentrata sul rosario, Mary.
1: Ma per carità, ma io infatti sto dicendo qualcosa?
2: No.
1: Non mi metterei lì a fare rosario sì, rosario no in macchina, ecco, diciamo.
2: Dove lo stava ascoltando il rosario?
1: Radio Maria.
2: Beh sì, non da noi, Mary.
1: No, no, credo di no. Non so se in realtà bisogna vedere che ora era.
2: Anche se, non lo so, però ti posso dire che ci sono delle radio dove vanno molto di moda, sempre più di moda, i preti.
1: Vedi?
2: Sì, sì.
1: Per esempio, tu Mix e De Gennaro, non ce li vedi che vanno lì, hanno fatto anche le scuole dai preti.
2: Che sgranano, insomma, il rosario. Io
1: esatto,
2: credo che se Mixo entra in una chiesa viene giù, proprio il soffitto, la cupola suprema.
1: No?
2: Guarda,
1: no.
2: Ah, quello credevo, lo facevo un po' più tipo...
1: No, sembra.

0: Ho un ricordo che secondo me rimane proprio indelebile di Samuele Bersani, questa era N Xanax, perché subito dopo la pandemia, quando insomma per parecchio tempo non potevamo né andare a mangiare né andare a bere, tantomeno andare ai concerti, il primo concerto che ho visto dopo appunto il Covid è stato proprio quello di Samuele Bersani, ed è stato il modo migliore per tornare a vedere la musica dal vivo in un teatro bellissimo, un concerto bellissimo.
1: Io voglio dire, visto che oggi sono inversa, una cosa scomoda, attirandomi l'ira di più dell'opera omnia di Samuele Bersani, N Xanax è in assoluto il mio pezzo preferito, e adesso parto per dove lo metti, giudizio universale. Lo so, però N Xanax è proprio bellissimo. Mi manda in brodo di giuggiole.
0: È bellissimo, è veramente bellissimo. Allora, a proposito di giudizi universali che non abbiamo ascoltato, ma siccome parlavamo prima della suora, per l'appunto, che è andata in contromano perché purtroppo si è distratta mentre ascoltava il rosario. Inutile dire che al 342-342-2190 è arrivato di tutto e di più. La maggior parte non si poteva ovviamente mandare in onda, non è assolutamente possibile di ascoltarla per radio, però in missione, no, per conto di Dio,
1: anche perché abbiamo rasentato la blasfemia da ogni dove, cioè ci siamo dovute scansare da frecciate di blasfemia che piovevano ovunque,
0: alcuni devo dire in maniera, per carità, cioè se parliamo tra di noi, però per radio un po' no, e in missione per, era in missione per conto di Dio in maniera perpetua, però questo lo si può dire, cioè ci sta. Sul fatto che Mix e De Gennaro potessero fare il rosario, vedi, stavano dei salesiani, ma infatti me lo ricordo e ribadisco, c'è cioè la questione di uno vede Mix e dice ah ma chissà, sente ancora come Ozzy Osbourne i dischi al contrario, no, tutta apparenza, quando era giovane, ma tutta apparenza, poi basta, è un signore oramai delicato e tutto il resto.

0: Vogliamo ascoltare invece qualche messaggio direttamente dai nostri ascoltatori?
1: Ma molto volentieri, Mary.
2: Ma ragazze, la suora voleva soltanto avvicinare la gente a Dio.
1: Sì.
2: Certo, in una maniera un po' definitiva.

0: da una cosa, ma vanno sempre poi a finire ad altro.
1: Ragazze, ma a tutti quelli che in bicicletta o in monopattino girano contromano continuamente, sempre, senza mai fermarsi, vogliamo dire qualcosa?
0: Vogliamo dire qualcosa?
2: Io
0: era.
2: Lo adoro perché dovete sapere che quasi sempre, se c'è anche 8 gradi di separazione con la notizia che stiamo dando, però in qualche modo ci si possono infilare i ciclisti e i monopattisti, come si chiamano quelli che guidano i
0: monopattinari?
2: E i monopattinari che vanno in contromano, guarda, sui marciapiedi e in contromano è proprio una battaglia, una guerra continua, una battaglia aperta e quotidiana.
0: Sì, esatto, e mi piace perché effettivamente è vero, cioè puoi parlare del l'acqua che scende, c'è un tubo che si è rotto e allora a un certo punto comunque ci si arriva, non c'è niente da fare. Raga, che...
2: perché se il tubo si è rotto e cola l'acqua e rende quel marciapiede ancora più sdrucciolevole, figurati se un ciclista ci va su in contromano.
0: Per esempio, e poi porta l'acqua in ogni dove, per esempio.
2: Diciamo che i collegamenti sono un po' così, questi di questo
0: alla fin fine, che gli devi dire? Gli devi dire una cosa fondamentale. Amico, almeno fai il rosario, perché forse magari c'è una buona possibilità di tornare a casa sano e salvo.
2: Ma io l'ho già dichiarato, c'è una curva dietro casa mia dove se tu arrivi in contromano in curva e le macchine stanno andando contro di te,

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna a Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Birth, Angelica Bove,
5: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
1: Capital Live,
9: domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
11: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via via.
21: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
23: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
24: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
25: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
24: Che estate esagerata!
25: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
26: Sono le 13 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. È serbo il casco blu ucciso in Libano. Il militare è stato raggiunto da un colpo di mortaio sparato ieri sera vicino alla sua postazione di Marajeu in

0: corso le indagini, due gli spagnoli feriti, il governo di Madrid condanna l'attacco. Intanto Beirut e Tel Aviv hanno annunciato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Un morto sul lavoro in provincia di Livorno, si tratta di un operaio di 34 anni originario della Tunisia. L'uomo stava lavorando alla sostituzione di un tetto in Ethernet che è franato sotto i suoi piedi. Compariranno oggi davanti al GIP di Castrovillari i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Ricordiamo, tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi, morti, bruciati, vivi dentro una minivan. Partecipò all'assalto al congresso statunitense. Ora l'amministrazione Trump lo assume al Pentagono. Enzo Panizio.
1: Ha ricevuto un incarico nell'antiterrorismo e nell'ambito delle operazioni speciali. Elias Irisarri, il 6 gennaio 2021, entrò con i rivoltosi a Capitol Hill con in mano una spranga di metallo. Aveva 19 anni, patteggiò una condanna a 14 giorni di carcere e si scusò con le vedove degli agenti uccisi. Poi la grazia da parte di Trump e ora l'assunzione al quartier generale del Dipartimento di Difesa. Non è chiaro perché dopo la condanna abbia potuto continuare la sua carriera nelle forze di sicurezza, ma il portavoce del Pentagono l'ha difeso. È un giovane professionista qualificato e patriottico, ha detto, specificando che si tratta di una nomina di natura politica.
0: Roland Garros, il tennis, in attesa della semifinale tutta italiana della singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. L'Italia adesso si sta concentrando sulla finale del doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori stanno affrontando la coppia americana formata da Gabriela Dabrowski e Ivan King. Partenza in salita, è stato perso il primo set per 6-4, però nel secondo sono avanti per 2-0. Altri aggiornamenti alle 14 su Radio Capital.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
4: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
6: Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Veramente?
7: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: più tranquilli di così, ragazzi, Music Caravan su Radio Capital, 13:06. Questo è Fattore C con Flavio Cercato, con Mary Cacciola. Ma è il giovedì, attenzione, si impreziosisce.
1: Si aggiunge una C.
0: Si
2: impreziosisce di un terzo Fattore C, C come Campagnari. Welcome back, Lorenzo.
1: Buongiorno, buongiorno, amatissime donne dalla radio e dal pubblico intiero.
0: Intiero. Ci trovavamo proprio a fare. Mai parzialmente scremate, diciamolo.
2: In Italia e nel mondo.
1: Ho visto autografi, foto, cappellini, neanche alla Formula 1, ragazze. Brave.
0: Stiamo parlando di Dogliani, ragazzi.
1: È successo di clamoroso e io le conosco.
0: Infatti, dovresti farti una bellissima maglietta, un po' come dovremmo fare anche noi, perché ricordiamo sempre che Lorenzo Campagnari è fondamentalmente uno che non capisco perché non faccia il presentatore, lo ricordo, il mattatore, tutto il resto. Invece fa l'autore televisivo, ma di cose molto grosse. Per esempio, sono iniziate anche le audition di X Factor, ma non è di quello che parleremo.
1: No, anche perché sono qui vivo per miracolo, perché ieri abbiamo registrato 16 ore di fila e le gambe, diciamo, hanno una certa, quindi fanno fatica a raccontare oltre.
2: Certo, anche perché c'erano 30 gradi.
1: Ma guarda, non è tanto, no. C'erano 30 concorrenti più che altro.
2: Solo 30.
1: Ma la TV, come diciamo, ormai è arrivata ad una fase quasi di chiusura dell'anno scolastico, dell'anno televisivo, che è un po' più o meno quello scolastico.
2: Ma sono uscite anche tutte le cose della maturità.
1: Sono uscite tutte le materie.
2: Ultime interrogazioni. Posso fare un appello alle scuole, soprattutto ai licei, quelli impegnativi?
1: Certo.
2: Ma perché proprio fino all'ultimo giorno qua facciamo le verifiche e le interrogazioni l'ultimo giorno? Quindi hanno già mollato il colpo.
1: Ma cosa c'entra con la mia rubrica questa?
0: Non lo so.
1: Niente, se vuoi,
2: però, siccome prima si parlava della suora in contromano sulla Napoli-Salerno e abbiamo parlato delle biciclette, allora adesso mi sembrava utile dire questa cosa che mi stava un po' qua.
1: Puoi dire tutto quello che vuoi. Invece io vorrei fare gli scrutini della TV di quest'anno. Promossi e bocciati.
0: Dici.
1: La vorrei chiamare intanto gli exploit, perché non è proprio promossi e bocciati. Non so se vi ricordate, a un certo punto Sorrisi e Canzoni faceva quel sondaggio con le cartoline per i magnifici set dell'anno, e c'era la categoria exploit. Che io mi domandavo sempre, ma chi è che si prende la briga di prendere una cartolina e scrivere l'exploit dell'anno? Ma chi è che lo farà mai?
0: Ai tempi lo facevano, e come, ragazzi?
1: Secondo me era truccato un po' come i gettoni del jukebox. Ma
0: come,
1: andiamo avanti.
0: Come il festival bar dell'altra settimana. Molto bene.
1: Pensiamoci. Comunque, gli exploit di quest'anno. Intanto vi vorrei buttare lì Sandokan, Fiction di Rai 1, che tutti hanno detto, vabbè, ma figurati chi se la guarda. Fatto l'ascolto più alto dell'anno a livello appunto di Fiction in Italia, perché comunque è stata fatta bene, l'attore è piaciuto.
0: Dillo alla mia collega,
1: come si chiama, Flavia, cercato l'attore di Sandokan col nome giusto, pronunciato giusto.
2: Jean Yaman.
1: Quello lì è piaciuto, ha superato a dismisura il precedente. Kabir Bedi, diciamo, non è più il Sandokan per antonomasia.
0: Altra nel fiction, mio cuore rimane sempre lui, Kabir.
1: Altra fiction di grandissimo successo exploit dell'anno è quella della Ferilli, dedicata al Revenge Born, che è diventata famosissima per il suo Cecilia, che ha riportato la fiction di Canale 5 a dei livelli incredibili. Non si sa che cosa ha funzionato, perché per anni non andava tanto bene la fiction di Canale 5. Cecilia ha riportato il tutto a fasti incredibili.
0: E ne ho due su due che non ce le ho, dai.
1: Vabbè. Ore 14, il programma di cronaca di Rai 2, che però lo fanno alle ore 21, ecco, che è quella cosa che mi fa impazzire. Ore 14, alle 21.
0: Di sera.
1: E diciamo che apre tutto il capitolo della cronaca nera, che mai come quest'anno è stato condito, ricondito, fritto, strafritto, insomma, complice ovviamente il caso Stasi, il caso di Garlasco.
0: Sì.
1: Il tennis, altro exploit, perché da quando abbiamo il campione che è tornato nel cuore, il tennis, le partite di tennis fanno share da Festival di Sanremo.
0: È vero, è verissimo.

0: cosa che non succedeva fino a 2 o 3 anni fa, quindi insomma con ovviamente Sinner tutto quanto è esploso.
1: Beh,
0: mi permetto di dire solo le ultime due cose: il GF, Grande Fratello, tutti lo davano per morto dopo quello che era successo, e invece quest'anno sono riusciti a rianimarlo con una respirazione bocca a bocca bella forte.
2: Non so da quanti anni è che non lo vedessi, ma quest'anno l'ho visto tutto.
0: Ci sei cascata?
2: Sì, mi sono divertita tantissimo.
0: E mi chiuderei con questo spazio per dire, secondo me, il programma più bello dell'anno, che è Money Road. Questi 10 che vanno a fare l'avventura sull'avidità personale, ed è incredibile. TV8 Sky.

0: Depeche Mode, People Are People, e proprio perché la People, a Fattore C, ha un grandissimo posto, una grandissima porzione di spazio, che viene e ti dice che hai torto, caro il mio Lorenzo Campagnari.
1: Comunque ragazze, per spezzare una lancia in favore dei Magnifici 7, mio padre con il concorso dei Magnifici 7 negli anni 80 vinse una Land Rover, un'automobile, no, e andò in TV al cospetto di Maurizio Costanzo, no, a Buona Domenica. Tra l'altro il mio papà si chiamava Flavio, così un nome a caso. Ciao, buona giornata da Massimiliano di Ancona.
0: Hai sì, capito Flavia? Si chiama Flavio.
2: Sì, questa è, cerchiamo un grado di separazione. Sì. Riduciamo i gradi di separazione.
3: Vorrei quindi sapere, lo vedi? Vorrei sapere chi aveva specificato come exploit nella cartolina.
0: Quello sarebbe stato molto carino. Comunque ti posso dire, io sì, mi ricordo, forse non ne sono convinta perché sono passati troppi anni, ma forse ho partecipato anche io ai tempi.
3: Ah sì? Hai mandato la cartolina?
0: Ma ai tempi sì, cioè che tu hai purtroppo quest'occhio cinico, ma noi ai tempi che non c'erano né social né niente, noi credevamo, capito? Quindi mandavamo cartoline, chiamavamo

0: Facciamo di tutto e di più.
1: Allora, secondo me che la gente scrivesse sulla cartolina premio rivelazione femminile dell'anno.
0: Io sì, perché poi mi vedevo anche la notte dei telegatti, ma stai scherzando?
1: No, ma pure io le vedevo.
0: E allora?
1: Ma secondo me era tutto un po'.
0: Eccala.
2: È che a forza di lavorare in televisione poi si diventa così disincantati.
1: Disincantati. E infatti arriva la seconda parte della rubrica che si chiama Bene ma non benissimo.
0: Ecco.
1: Cioè quelli che quest'anno, diciamo, non hanno proprio brillato per entusiasmo e per risultati esaltanti.
0: Tipo.
1: Allora, intanto è stato un anno in cui sembrava che tutto dovesse riportarci a cose del passato: il successo della Ruota della Fortuna,
0: sì,
1: clamoroso, il successo di Scherzi a parte, che è tornato con un'edizione super acclamata.
2: Tutto è iniziato rivedendo in TV l'uomo gatto di Sarabanda,
1: tutto,
2: credo.
1: Lo stesso Sandokan, no? Diciamo, vabbè, appunto, un bel tuffo nel passato. Ci hanno riprovato con i Cesaroni.
0: Per anni
1: l'avevano, diciamo, annunciato,
0: sì,
1: si fa, non si fa, sembrava che ci fosse un hype su questo ritorno dei Cesaroni, e invece diciamo che gli amici della Garbatella, se non sbaglio, non hanno diciamo riscosso quel grande entusiasmo.
0: Ma non è colpa loro.
1: No, dimmi
0: è
1: tu.
0: Colpa di Jerry Scotti.
1: Ah, tu dici che...
0: Diglielo.
2: Io pensavo, sì, fosse colpa della dannatissima serata, prima serata,
0: Scotti,
2: che è una terza serata, uno si addormenta con la bolla al naso.
1: Però ci sono...
2: Oltretutto, mentre prima si facevano le due, ma ci abbiamo fatto mezza puntata su questo.
0: Sì, no,
2: una volta si facevano le due puntate consecutive delle serie, adesso si è tornati a farne una sola, così uno c'ha quella rottura di balle di aspettare tutta la settimana per quei 50 minuti lordi.
1: Mi spiace smentirvi, dal momento che ci sono programmi che vanno bene, comunque con la presenza della Ruota della Fortuna, che viene definita dagli addetti al lavoro un ottimo traino.
0: Hai voglia, sia lui che di Martino dall'altra parte, insomma, è normale.
1: Nascono un po' per quello quelle trasmissioni.
2: Mi chiedo cosa succederà quando Jerry alzerà bandiera bianca. Cioè, quando Jerry dirà a un altro me ne volete far condurre, io devo andare a pescare.
0: Basta.
2: Che si fa lì?
1: Non gliela fanno fare questa cosa. Velocemente andiamo a un altro programma che sembrava di grande successo, che era La Talpa. Tutti lo acclamavano. Ridateci,
0: vero, sì,
1: La Talpa. Però anche lì sono cambiati i tempi. Non l'hanno fatto in una meta esotico,
2: l'hanno fatto,
1: nessuno se n'è accorto. L'hanno fatto peraltro non in una meta esotica come le prime edizioni,
2: sì,
1: ma l'hanno fatto a Tivoli, quindi diciamo vedevi, riconoscevi le stradine italiane. Poi non ci sono più le prove con gli animali feroci,
0: esatto,
1: perché non si può più fare le prove pericolose, quindi l'avevano un po' afflosciato e diciamo
0: e
1: non è stato il grosso successo.
2: Una simil scampagnata.
1: Era una cosa del genere, sì.
0: Bene, arrivano adesso, li metto da parte tutti quelli che hanno vinto qualcosa con la cartolina di TV Serie canzoni.

0: Kill Me su Radio Capital. E vabbè, c'è anche gente che ti dà ragione e lo fa, devo dire, in maniera molto sottile, Lorenzo. Marco, forse con calma. No, non lo
1: Ciao,
0: sento.
1: Ragazze, ecco. Ma guardate che ai tempi che furono, gli anni 70, c'era un programma in TV per il quale tu più luci accendevi a casa, più praticamente voti prendeva. Non mi ricordo, mi sembra quel cantante, no, una canzone.
2: Me lo ricordo.
1: Dovevi accendere tutte le luci quando volevi far vincere il tuo cantante preferito. No, vabbè.
2: E c'era,
3: e
2: diciamo,
3: questa è stupenda, ma se mettevi Marco anche delle candele sul davanzale valeva un voto in più.
2: C'era la spiegazione, perché andavano a controllare i contatori. E mentre la pensa che forse no,
0: certo, sul momento io sul lo vedo momento, il signore dell'Enel sì, che va sul quale non si sa contatore.
3: Lorenzo, vabbè, se puoi enfatizzare per favore quel
2: Ce ne hanno raccontate un po' di tutti i colori, diciamo, però insomma alla fine l'importante è che fosse una delle prime cose che mi hanno insegnato facendo il lavoro dell'autore televisivo, l'importante è che sia verosimile.
0: Verosimile.
2: Forum va avanti da 40 anni e non è che quelle cause sono proprio vere. Allora torniamo a Bene ma non benissimo, che me ne era avanzato uno.
0: Sì.
2: Che è Bella ma di sera, è lo speciale serale del programma quotidiano pomeridiano di Diaco. Hanno voluto fare una prima serata, doveva essere una lunga serie di prime serate, diciamo che la seconda si è interrotta, questa lunga serie.
0: Però ritornerà al pomeriggio.
2: Pomeriggio è un grande successo. Benissimo. E quindi conferma. Ma vorrei chiudere
0: grande
2: velocemente.
0: Successo mi sembra una parola, una frase un po' forte.
2: Vorrei chiudere con i tre momenti caldi della stagione.
0: Sì.
2: Il primo, Domenica In, edizione un po', diciamo, complicata, Teo Mammucca rimane dentro fuori, chissà che cosa è successo dietro, non vogliamo saperlo, ma quello che è successo davanti, memorabile, è quel volo straordinario che hanno fatto gli angeli dei ricchi e poveri, lui e lei,
0: vero,
2: che all'ingresso
0: vero,
2: sul LED si sono accartocciati sul pavimento e stanno benissimo comunque, grande momento. Seconda cosa che vorrei citare è
3: salvando sia l'anca che il femore, che a una certa non è detto,
2: si è rotto il mio a guardarli. Esatto. Secondo momento meraviglioso, l'errore in grafica a Sanremo per la festa della Repubblica. Eccezionale, io lì ho visto delle teste che saltavano, che schizzavano dietro le quinte. E, insomma,
3: hai visto quello, anche quello con l'ascia che le tagliavano?
2: Immagino di sì. Aveva la pelle scura, aveva la pelle abbronzata, sì.
3: Come nel Trono di Spade.
2: Assolutamente.
3: E improvvisamente si era fatto crescere i capelli bianchi lunghissimi su quella pelle scura.
2: Esatto.
3: Come i Targaryen, e sul suo drago li ha incendiati tutti.
2: Fingo di sapere di cosa stai parlando. Chiudo con l'ultima mega situazione meraviglia che abbiamo vissuto e che non vogliamo dimenticare, la cronaca della cerimonia delle Olimpiadi. Milano, Cortina, in cui
3: Chi
2: la faceva non conosceva una delle persone che sfilavano davanti.
0: Ma non conosceva manco lo stadio,
2: lo stadio, i campioni. E poi c'è quella, sì, Legono, che la riconosciamo perché è nera. Ma come ti viene in mente? Come ti viene in mente? Non dimentichiamo
0: Matilda De Angelis, c'è Mariah Carey. Mamma mia, che momento meraviglioso.
2: Grazie
0: a tutti. Grazie Lorenzo Campagnari.
2: Grazie
0: perché è stato bellissimo.
2: Grazie a voi.
0: Ma non finisce qui, perché per noi la scuola non finisce.
2: No.
3: Possiamo sperare, Lorenzo, di risentirti ancora.
2: Come al solito, del futuro non v'è certezza.
3: Certo. Ma ti prego, dacci una speranza. Giovedì prossimo su Radio Capital.
2: Potrebbe essere che torno.
3: Sempre al fattore C.
2: Sempre, solo.
3: Come Cacciola.
2: Sì.
0: Cercato.
3: Campagnari, cercato.
2: Non è che altri mi cerchino, solo voi.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C. Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
1: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Drive con l'album The Dude. Erasmo Tasso.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi

0: Nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Case and Sunshine Band, I'm your boogeyman qui su Radio Capital. Allora, attenzione, perché tu, come al solito, gli ascoltatori poi ne sanno molto di più. E prima parlavamo con Lorenzo Campagnari di quel meraviglioso programma in cui per votare si usava accendere le luci, accendere tutte le luci di casa, e poi c'era l'omino che andava a vedere quanto aumentava il sistema di televoto tramite energia, dice Alberto. Tramite energia elettrica, a cui si fa riferimento, è il celebre esperimento attuato dalla RAI durante la trasmissione Mille e una luce. E già il titolo ci stava. Varietà dell'estate del 1978, condotto da Claudio Lippi. Invece di utilizzare le moderne chiamate telefoniche ai tempi, il meccanismo sfruttava la rete elettrica nazionale per misurare l'audience in modo interattivo. Cioè, è una cosa pazzesca. Dice che questo sistema primordiale permetteva di decretare la vittoria di una città o di un artista su scala nazionale, e nell'edizione del 1978 a trionfare fu Mandatoriccio, che è un piccolo comune calabrese, e a metà, lo leggo perché l'ho chiesto a Marta, che non l'avevo mai sentito nominare in vita mia, tra Rossano e Ciro Marina, quindi in provincia di Cosenza.
1: Ecco Mary, se pensi come sono cambiati i tempi, che adesso la RAI fa le campagne mi illumino di meno per spegnerle le luci e tenere solo le candele.
0: Mamma mia.
1: Ma attenzione,
0: attenzione,
1: perché si parla di televisione,
0: sì,
1: e chissà se dietro questa notizia che ci ha piuttosto inquietati ci sia poi una trovata pubblicitaria per qualche show televisivo.
0: Famose leggende metropolitane, che però...
1: Da maggio, ecco, la polizia di New York ha un nuovo spinoso caso da risolvere.
0: Attenzione.
1: È quello delle persone che entrano e escono dai tombini. Cosa succede? La prima volta li hanno avvistati il 5 maggio, se ti chiedo una base paurosa non ce l'abbiamo, vero Franco Russo? Fa niente, fa, guarda.
0: No, le abbiamo spesi
1: non quest'anno, ti scomodare,
0: i soldi
1: non ti
0: per
1: scomodare.
0: L'abbonamento, Franco, alle basi di tutti i generi.
1: Farò tutto da sola, ecco, con il tono ferale con cui vi racconterò cosa è successo. Il 5 maggio, nel Queens, alle 2 di notte, alcune persone si svegliano e vedono gente con torce e stivali da pesca alti fino alla coscia scendere dentro a un tombino. Aprono il tombino, si calano come nei cartoni animati delle Tartarughe Ninja,
0: sì,
1: poi richiudono il coperchio come se niente fosse, riemergono dopo qualche ora, certamente, riemergono dopo qualche ora in una macchina vicino, si cambiano d'abito e via, che scompaiono nella notte.
0: Ma
1: giovedì 28 maggio, poco dopo le 23, seconda segnalazione da Brooklyn. Questa volta le persone sono 8, alzano il coperchio del tombino, si calano all'interno, riemergono circa 3 ore più tardi e si cambiano d'abito nell'auto vicina e poi scompaiono nella notte.
0: Molto bene.
1: Un terzo caso viene avvistato a Williamsburg. 7 persone entrano dentro al tombino e
0: perché
1: riemergono...
0: una c'era rimasta già sotto.
1: No, perché 8, stavolta erano 7, quelli altri erano 8, okay, questi erano 7 e quegli altri ancora erano in 3.
0: Ecco.
1: Quindi scendono, riemergono dopo 2 ore e mezza, dietro avevano però anche pale e altri attrezzi da scavo. Dunque, come
0: che
1: ha risolto la polizia il caso?
0: Come ha risolto?
1: Non l'ha ancora risolto.
0: Ma come
1: il
0: non l'hanno risolto, ragazzi?
1: Piuttosto?
0: No, ma scusa, adesso voglio capire. Non ti puoi appostare al tombino in questione?
1: Ma quale? Sono tutti tombini diversi, Mary.
0: Ho capito, ma se li hanno visti calare...
1: Mary, hai un'idea del numero di tombini che ci sono a New York City?
0: Ma
1: cioè,
0: per carità!
1: Hai un'idea dell'impianto fognario di New York City?
0: Ho capito!
1: Quello di cui non hai idea, forse, è che entrare nel sistema fognario senza autorizzazione, visto che la polizia non ne era a conoscenza e nessuno ne era a conoscenza, è comunque reato.
0: Ah.
1: Quindi qualunque cosa stessero facendo...
0: Non andava bene lo
1: non
0: stesso.
1: Non è legale, cioè tu non puoi alzare un tombino, ti cali nelle fogne, non si sa bene che fai, porti le tue palle, gli attrezzi, poi ritorni su. Il problema è che non si sa ancora che cosa stessero facendo.
0: Ma lo cercavano loro? Secondo te cercavano quelle cose che si buttano nelle fogne?
1: Io
0: non lo
1: penso solo a una trovata pubblicitaria, non posso credere che ci sia una banda criminale, adesso la banda del tombino.
0: Una nuova
1: non lo so.
0: Serie.
1: Comunque

0: Capital 13:47 minuti. Devo dire che gli ascoltatori, come al solito, quando ci sono delle cose su cui dare diciamo un'ipotesi per risolvere un caso, sono i numeri uno nel mondo.
1: Certamente.
0: Ci hanno mandato tantissimi messaggi.
1: Guarda, la soluzione,
0: che cosa si può trovare praticamente, che cosa fanno questi signori che si calano nei tombini e quindi vanno nelle fognature, diciamo, di New York.
1: La soluzione a questo mistero intricato, secondo gli ascoltatori, è: cercano il coccodrillo albino che si sa risiedere nelle fogne,
0: sì,
1: di New York. Ma non so, dice l'ascoltatore,
0: ma poi esce dal water il coccodrillo albino oppure se blocca,
1: non credo che c'entri,
0: gli rimane il muso fermo,
1: non credo che c'entri nella risalita.
0: Dici,
1: per spuntare, okay, dal WC dei newyorkesi. E oppure cercano la via verso il cavò di una prestigiosa banca. Ma c'è chi torna ancora più utile delle risposte,
0: diciamolo,
1: a questo mistero, ed è Alessandro.
0: Grazie Alessandro, adesso mi sa che ti sfrutteremo. Noi abbiamo chiesto una base horror, l'ha composta per noi. Composta per noi. Horror.
1: Un po' western.
0: Sì, infatti secondo me sei un attimo.
1: Poi confuso. Io non l'ho riconosciuta se era una citazione,
0: sì, era una
1: fateci
0: citazione.
1: Sapere. Ma X-File neanche se. Allora, sì. Alessandro, ritenta, sarai più fortunato con una bella base di gioia.
0: Di gioia, sì, bravo.
1: Toda gioia,
0: toda bellezza.
1: Esatto. Entra al bar.
0: Salutiamo Roy Paci, così tanto per.
1: Entra al bar per un caffè.
0: Sì.
1: Dice: vabbè, va, fammeli giocare sti 2 euro, che devo fare? Sei numeri. Allora, dunque, sono nato il 9 9 6 6 71 71, e sono nato a quanto è quel
0: numero? Come hai detto 9 giugno 71?
1: Perché è la mia data di nascita,
0: amore,
1: amica. Sì. E quindi presto diventerò vecchissima. Detto questo, è entrato, ha giocato 2 euro, ha detto: sti numeri, spariamoli così. Il civico di casa, sai quando metti la prima del codice fiscale? Li ha azzeccati tutti e 6. Vincita da sogno, 1.300.000 a Trezzano sul Naviglio. Dov'è la base di Alessandro? Quella pepe.
0: Ma posso dire, ma anche X-File adesso va bene, secondo me. Anche la stessa di prima, se ce l'abbiamo in canna, va bene anche adesso. Ma
1: sai però che torna in campo la mia teoria? Cioè, quando ti deve dire fattore C, Mary,
0: sì,
1: ti dice lì, e non è che devi star lì a spendere chissà che, comprare, fare,
0: detto.
1: Uno, un euro, stai lì, che
0: io
1: capita, una
0: io,
1: tantum, una volta all'anno.
0: Io quello faccio.
1: Tanto per dire alla fortuna che l'hai pensata.
0: È lei che non te pensa.

0: Minutes by minutes, Doobie Brothers, proprio minuto dopo minuto, amici, abbiamo passato queste due ore insieme, all together right now, watch you worry wow.
1: Watch you worry wow, se volete fare watch you worry wow con noi domani, basterà sintonizzarvi alle 12, ma rimanete con noi con Radio Capital, perché la musica più bella del mondo mondiale continua con fior di conduttori.
0: Non solo, volevo anche dire che se...
2: Solo mixo.
0: C'è solo mixo oggi.
1: Perché me lo vuoi sminuire così? Fior di conduttori?
0: Perché ieri c'era solo Luca De Gennaro e oggi c'è solo mixo.
1: Hanno fatto un po' per uno.
0: Anche noi a un certo punto ci... come si

0: sacco di cose. Domani.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 3 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
5: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
6: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
6: Una produzione One Podcast.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Israele accusa Hezbollah per l'attacco alla base UNIFIL nel sud del Libano, lo riferisce l'esercito israeliano. Nell'attacco morto un casco blu serbo, feriti 2 militari spagnoli. Il presidente libanese Ayoun riferisce che il cessate il fuoco sarà attuato entro 24 ore dalla sua approvazione definitiva, dal momento in cui tutte le parti si accorderanno. Hezbollah però rifiuta di riconoscere la tregua, ma i miliziani si devono adeguare alle decisioni del legittimo governo libanese, dice il ministro degli esteri Tajani.
11: Abbiamo condannato sempre tutti gli attacchi con grande fermezza nei confronti delle forze dell'UNIFIL, quindi delle Nazioni Unite, che svolgono un ruolo prezioso. Continuiamo a dire che l'unica via da seguire è quella del dialogo e della diplomazia. Bene ieri l'accordo raggiunto tra Israele e Libano negli Stati Uniti, ora quell'accordo deve essere rispettato. Hezbollah si deve adeguare alle decisioni del governo legittimo del Libano. Speriamo che tutti scelgano di evitare la via dell'escalation.
10: Ancora un incidente mortale sul lavoro. La vittima è un operaio di 30 anni, è morto dopo una caduta di 6 metri in un'azienda metalmeccanica di Livorno. Da una prima ricostruzione l'uomo stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone quando ha ceduto. Archiviate le accuse su Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP del Tribunale di Firenze, mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Lo sport, trionfo di Sara Errani e Andrea Vavassori nella finale del doppio misto al Roland Garros. È il secondo titolo consecutivo a Parigi per gli azzurri, che hanno battuto 2-7-1 la coppia americana formata da Gabriela Dabrowski ed Ivan King. Alle 15 torna Capital News.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibile anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
19: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: piña! ¡Qué piña tremenda!
1: È vero, è una tremenda pigna. Around the World, Red Hot Chili Peppers.
2: Oh yeah, baby.
3: Capital Records, con Mixo. Watch me now.
1: E come dice Giovanni, partono le schitarrate e si sente che c'è Mixo. Aspetta che adesso facciamo subito un'inversione di marcia. Buon pomeriggio, amici amici. Mi sento un po' sperduto e spaesato perché alzo la testa, guardo il monitor dove di solito c'è dentro il mio amico Luca De Gennaro, vediamo, la facciamo insieme, ben sapete, ma oggi e domani non c'è, ieri non c'ero io, come hanno ricordato anche Flavia e Mary e Flavia, e quindi niente, facciamo a solo, quello che si dice, lo a solo, ma non sono solo perché so che fin quando ci sarete voi all'ascolto di Radio Capital non sarò da solo. 342-342-2190 per insomma dirci le cose che dobbiamo dirci, e poi non sono solo perché di là, seppur annebbiati, vedo Alex Paletta, perché tengono la luce bassissima e li vedo come se fossero Dracula e Nosferatu insieme. Eccola lì, Stefania Tringali in redazione, stiamo 2 ore insieme, oggi un bel programma, spero, ma sì, c'è della bella musica veramente, e poi ci prepareremo per domani che sarà una puntata veramente speciale, tutta la mattina che la sto preparando, non vedo l'ora, ma rimaniamo oggi, giovedì 4 giugno, cioè 4 giugno? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fra 7 giorni sarà il mio compleanno. Per carità, non lo voglio più ricordare. Partiamo subito con la musica. Dicevo che possiamo fare un po' una marcia indietro. Perché dopo i Red Hot Chili Peppers, senti che groove, super soul. Ci ascoltiamo The Weeknd con Ed Sheeran. Si sono trovati insieme qualche tempo fa, hanno detto: che facciamo? Beh, beviamo 2 bicchieri di vino e scriviamo una canzone. È uscita fuori questa, Dark Times.

Per chi c'era e per chi non c'era negli anni 80, beh, la musica degli anni 80 è rimasta anche per chi non c'era, per chi c'era non ne parliamo neanche. Questo era un pezzo dei New, mi chiedo se i New Order non fossero diventati New Order, cioè se Ian Curtis non si fosse tolto la vita in maniera tragica e quindi non fossero finiti i Joy Division, se come Joy Division non so, magari potevano proseguire con questa direzione più dance, beh, dubito. Comunque non è stato male, no? New Order. A proposito di New Order, è in arrivo una nuova raccolta che non è per niente nuova, un best of, perché tempo fa avevano fatto uscire The Best of New Order e poi un altro che si chiamava The Rest of New Order, con i pezzi scartati. Adesso esce il 17 luglio, per chi non ha nulla di New Order, magari una buona opportunità, la nuova raccolta che si chiama The Best and the Rest of New Order. Quindi hanno praticamente unito le due cose, l'utile al dilettevole. Allora, siccome abbiamo messo questa cosa degli anni 80 e siccome vi do una piccola anticipazione, la puntata di domani che sto sbandierando da ormai tempo, che magari poi sarà un flop clamoroso, chi può dirlo, voglio dire, sarà incentrata sugli anni 80, vi dico solo questo. E a proposito di questa cosa qui degli anni 80, che a me sono molto cari perché insomma ci ho fatto la mia fortuna anche radiofonica, vi vorrei chiedere una cosa che dunque lunedì scorso non eravamo in onda perché eravamo ancora a Dogliani, insomma grazie a Dogliani, è stato bellissimo come al solito il festival della TV, però non abbiamo potuto lanciare il Power to the People, giusto? Quindi domani non ci saranno le vostre richieste accontentate, ma siccome non mi va questa storia qui, stavo pensando di chiedervi, secondo voi il decennio migliore, partendo dagli anni 50, da quando è iniziato il rock and roll, quindi 50, 60, 70, 80, 90, 2000 e via discorrendo, qual è il decennio migliore dal punto di vista musicale? E magari ci segnalate una canzone, 342 342 2190, Stefania l'estiva e poi magari le faremo prossimamente, che ne dite? Mi sembra una buona idea. Ghost Town, canzone bellissima, nuovamente proveniente dagli anni 80. Oh, 342 342 2190, il decennio migliore della sua canzone, per esempio Ghost Town, Coming Like a Ghost Town, una canzone che raccontava degli scioperi, dei disordini in un'Inghilterra depressa e senza la

0: A dispetto delle canzoni che adesso vengono cantate dall'inizio, ma proprio dal primo secondo fino all'ultimo, che bupao, una volta, insomma, fino a qualche anno fa, si dava spazio anche alla musica, come in questo pezzo degli Oasis che si chiama Columbia. Prima c'erano gli Specials con Ghost Town, scomparso Terry Hall, il loro cantante, ma giovane decisamente. C'è da dire che però sta per uscire un Live from the Cathedral, registrato nel 2019 nella cattedrale di Coventry, la cittadina che dava appunto origine agli Specials. Mentre per quanto riguarda gli Oasis, nelle sale IMAX, nel cinema e in streaming nel 2026, Oasis Live 2025, che uno possa pensarne nel bene o nel male, comunque è stata la reunion del secolo, non lo so, del secolo, almeno dell'anno. Attualmente senza titolo, ma sarà appunto entro la fine dell'anno, sarà disponibile anche in streaming. A proposito di gente che fa gli anni nel mese di giugno, e quindi siamo gemelli, c'è anche Valentina, che fa un tot di anni che non dico perché sono un cavaliere, però tanti auguri cara Valentina. Che altro devo aggiungere? 342-342-2190, vi ho lanciato un quesito: secondo te qual è il decennio migliore per la musica? Con la sua canzone simbolo. Quindi se scegliete, che ne so, gli anni 70, avrete una canzone, che so, Stairway to Heaven, ma la butto lì, era giusto un esempio. 342-342-2190, vi aspetto fra pochissimo con Yes, Lucio Battisti, Etta James, The Urban.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.

0: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
0: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
0: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Looking for the Sunshine, ma che meraviglia! Yes, su Radio Capital, buon pomeriggio amici e amici, siamo in diretta oggi giovedì 4 giugno, soli soletti, perché ieri appunto ha fatto il suo assolo Luca De Gennaro, oggi e domani sarò io da solo, ve tocca, che vi devo dire. Questi sono gli Yes, in arrivo un album live, fortunatamente non dell'ultima formazione, perché gli ultimi Yes, sai chi sono? Steve Howe. Tutti gli altri sono degli emeriti sconosciuti, per carità, per il massimo rispetto per gli emeriti sconosciuti, però ragazzi, sono rimasti in quattro gatti vivi, riunitevi insieme. E che John Anderson, la voce stupenda originale di Yes, è stato vessato in tutte le maniere da Steve Howe e non vogliono più avere niente a che fare, e c'hanno 80 anni, e fate la pace, mamma mia. Non lo so, comunque in arrivo un album live che risale, una registrazione del 17 giugno, vedi, torno al mese di giugno, 1976, quindi una versione degli Yes senza Rick Wakeman ma con Patrick Moraz, o Moraz che dir si voglia, credo si pronunci Moraz, però gli altri ci sono: John Anderson, Steve Howe, Chris Squire, Alan White, e appunto al posto di Rick Wakeman c'è Patrick Moraz. Registrato al Roosevelt Stadium, Jersey City. Fino ad oggi si poteva trovare e ascoltare soltanto in versione bootleg. Sapete che i bootleg sono i dischi clandestini che spesso, insomma, non hanno della buona qualità a livello sonoro, cioè sono testimonianze, uno che fa il collezionista può avere tutti i bootleg della band che ama di più, però poi non è che la qualità sia buona. Io ho una quantità di bootleg degli Zeppelin dove praticamente c'è scritto le Zeppelin, meno male, sennò potrebbe essere anche Orietta Berti, non si capisce niente proprio di quel che c'è dentro. Esce ufficialmente quindi questo nuovo live che risale al 1976. E a proposito di band di quell'epoca, questi sono i Jethro Tull. Ho visto un'intervista di recente con Ian Anderson, da non confondere con John Anderson, che è quello degli Yes, Ian Anderson è quello dei Jethro Tull, che ribadisce il fatto che lui non si è mai ubriacato in vita sua, non ha mai fatto uso di droghe, è uno pulito pulito, infatti sta ancora bello dritto in piedi, a dispetto dei suoi amici e colleghi dell'epoca che ormai sono stirati, no? Che neanche con l'appretto. Questa è una bellissima canzone che racconta anche del senza casa, senza tetto, Aqualung, che dava il titolo all'intero disco, che frequentava questa ragazza che, insomma, proprio bellissima non era, un problema di vista, aveva gli occhi strabici, Cross-Eyed Mary, che però dava soddisfazione a tutti i poveracci di Londra nel Settecento. Cross-Eyed Mary su Radio Capital.

scritta, l'ha splittato in due. Vabbè. Questo era un classico, un brano musicale con le musiche di George Gershwin e le parole di Ira Gershwin. Veramente un classico dei classici. In bilico tra jazz e blues racconta la passione di una donna che immagina l'uomo che vorrebbe amare, visti gli tempi e quello che succede in giro. Ragazze, state attente perché in giro ci sono veramente delle merdacce, ecco, e basta guardare la cronaca, voglio dire. Voglio ringraziare nuovamente tutta l'organizzazione del Dogliani Film Festival sulla TV, perché come al solito accoglienti, carini, simpatici, molto educati, come noi piemontesi riusciamo a essere, è vero che è bello. Ringrazio Omar Pedrini, con cui ho avuto un incontro, un'intervista molto bella, è piaciuta a entrambi, sono contento di questo. E ringrazio Erika, se non sbaglio, della Bolaffi, perché mi ha regalato un bellissimo catalogo di un'asta che è stata fatta con cimeli legati alla musica. Fra le cose più preziose che sono state vendute, ma tutta l'asta chiaramente, un giubbotto di Dolce Gabbana, che fecero, saluto anche Dolce Gabbana, che mi vestirono anni fa, che fecero per Bon Jovi, è stato messo all'asta, è stato venduto, e un ritratto autografato di David Bowie, porca miseria, quello lì io non ce l'ho, e mi sarebbe tanto più, anche se non sono più un feticista per niente, me ne può fregare di meno queste robe qui, le firme, le cose, vabbè, che senso hanno. 265 lotti tra vinili autografati, strumenti musicali, brava la Bolaffi. Come as you are, vieni come sei, questi sono i Nirvana su Radio Capital. Come as you are.

0: È proprio una gran bella canzone questa. Per me, negli ultimi tempi, questa è Alone the Cure. Non le batte nessuno, vero? Right Before My Eyes, Frank Pop Ensemble, insomma, insieme a Paul Weller, 342-342-2190. A proposito della domanda che vi ho fatto, il decennio migliore e la sua canzone migliore di quel decennio, mi sa che al momento chiedo conferma a Stefania e Stefanuccia. È vero che gli anni 70 sono fra i più votati, poi vedremo la fine della prossima ora. Potete sovvertire, si parte dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Dei giorni nostri nessuno ha fatto cenno, bah, sarà un caso, non lo so. Comunque sono le 14:56, vi lascio con le news, torniamo fra pochissimo con altra bellissimissima musica.
1: Yes. Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica.
3: Sul palco con noi ci saranno Aria,
4: Birth, Angelica Bode,
5: Blu Vertigo,
6: Di Martino,
7: Alberto Fortis,
8: Santa Marea.
1: Capital Live,
9: domenica 7 giugno. A partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
10: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
11: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fius.

0: acquisti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Legge il DDL Valditara sul consenso informato a scuola, è arrivato l'ok definitivo del Senato, 78 voti favorevoli, impone alle scuole l'obbligo di acquisire il consenso dei genitori per la partecipazione degli studenti minorenni, dalle medie in poi, ad attività che riguardano temi di educazione sesso-affettiva, etica e identità di genere, attività che sono vietate nelle scuole di infanzia e primarie. Donald Trump prova a minimizzare il voto del Congresso degli Stati Uniti che ha approvato una risoluzione contro la guerra all'Iran, senza l'approvazione dei parlamentari. È un voto insignificante, dice il presidente, poi definisce antipatriottici e corrotti i quattro esponenti del Partito Repubblicano che hanno votato con i democratici contro di lui. La cronaca: è stato fermato il cacciatore di sette sataniche ad Alessandria, 39enne, girava di notte, armato di una mannaia. Quando gli agenti sono intervenuti per fermarlo, ha sfondato con un calcio la porta di un'abitazione abbandonata. Dopo pochi istanti di trattativa, l'uomo ha deciso di collaborare, era in evidente stato di alterazione, ha raccontato ai carabinieri di essere alla ricerca di una presunta non meglio precisata setta satanica. Blitz antidroga a Napoli, in manette finisce un insospettabile. Riccardo Quadrano.
12: Per i clienti era semplicemente la nonna, per via dei suoi 88 anni, e all'interno dell'abitazione dell'anziana, incensurata, i carabinieri hanno trovato 21 grammi di cocaina, due tirapugni, un coltello a lama ricurva e persino un quaderno con la contabilità dello spaccio. In manette è finita anche una 58enne, nella cui casa sono stati sequestrati quasi 200 grammi di hashish, già suddivisi in panetti, pronti ad essere immessi sul mercato. Chi conduce le indagini non esclude che le due arrestate, proprio perché senza precedenti, possano essere state ingaggiate dalla criminalità organizzata per nascondere la droga in luoghi sicuri.
11: Siamo allo sport, al Roland Garros. L'Italia del doppio misto trionfa sulla terra rossa parigina e Rani Vavassori battono in finale la canadese Dabrowski e l'americano King, confermano il titolo del 2025. Prossimo appuntamento con Capital News alle 16.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto

0: scelto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Radio. I'm on an Italian radio. Questi erano i Wallaboodoo. Luca ci manda un messaggio al 342-342-2190. Quanto era avanti il nostro professore di disegno professionale. Non so cosa sia il disegno professionale, non so in che scuola si insegna. Vabbè, comunque, all'istituto, all'istituto d'arte. Io ho fatto il liceo artistico, forse c'erano delle materie un po' diverse. Che ci lasciava portare le nostre cassette, aggiunge Luca, tra la nostra musica pure i Wallaboodoo. Erano un gruppo, dico al passato,

perché sono sciolti da tempo. Fondato a Los Angeles in California nel 1977, il leader si chiamava Stan Ridgway. Dopo questa grande canzone che fu il loro maggior successo, se ne andò via Stan Ridgway per intraprendere una carriera come solista. Abbiamo ancora un'ora da passare insieme. Ciao amiche, ciao amici. Tremenda pigna anche in quest'ultima ora con la musica. Adesso c'è un terzetto che in qualche modo è legato, perché ascolteremo prima Lucio Battisti, poi Mick Ronson e poi Bruno Lauzi. Dici che ecco, cavolo, non che fare questi tre. E allora Lucio Battisti, che ascolteremo con Fiori Rosa Fiore di Pesco, era l'autore di una canzone che poi rifarà, ovvero Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, che poi rifarà Mick Ronson, che era il chitarrista di David Bowie negli Spiders from Mars, e poi Bruno Lauzi, che insomma cantava una canzone invece scritta appunto da Lucio Battisti. Spero di non aver fatto confusione alla vostra testa, la mia è già confusa a dei livelli veramente improbabili. Nell'ordine quindi Lucio Battisti, Fiori Rosa Fiore di Pesco, poi Mick Ronson con la versione inglese di Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Questa veramente, ragazzi, io me la sento a tutto volume.

Coglio, Arginare Mano, insomma, praticamente era Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Ma le due canzoni che insomma in qualche modo hanno visto coinvolti David Bowie e Lucio Battisti. Bowie stimava molto Lucio Battisti, diceva che era uno dei compositori migliori e non aveva torto, anzi. Dicevo, sono un po' controverse, perché questa versione di Mick Ronson, che era il chitarrista degli Spiders on Mars, la band di David Bowie, ha il testo, che si chiama, invece di Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Music is Lethal, scritto dallo stesso Bowie, che però ha cambiato completamente il significato e fin lì ci stiamo. Però, ragazzi, la metrica non è giusta, purtroppo, ma la stessa sorte capitò a David Bowie quando fece la versione italiana di Space Oddity col testo di Mogol.

0: che notoriamente era il paroliere della prima fase della carriera di Lucio Battisti. Anche in quel caso lì Mogol non ha azzeccato il testo, mi piace dirlo perché ne ha scritti di molto belli, ma proprio a livello metrico non ci stava. Due esperimenti riusciti così così, che però insomma sono comunque due canzoni meravigliose, perché sia Space Oddity, anche nella versione italiana, Ragazzo Solo Ragazza Sola si chiamava, e la cantava in italiano David Bowie con un accento in bello così come fanno tutti gli inglesi, appunto. Ma pure questa di Mick Ronson non è che proprio come metrica, potevano rispettare un po' meglio la metrica, boh, che a casa loro ognuno fa come crede. 15:17, buon pomeriggio amici amici, questa è la versione a solo, a sort di me che sono Mixo. Anche domani avremo la stessa sorte. Luca è andato al Primavera Sound, quello non sta fermo un attimo, io non mi chiedo dove prendere le energie, vorrei prendere gli stessi, è tutto ayurvedico ultimamente, io me lo ricordo in un'altra maniera, ma oh, se gli fa bene, buon pro li faccia, che vi devo dire, forse dovrei approfondire anch'io qualcosa in più. Diciamo che avremmo ascoltato anche Bruno Lauzi. Bene, Bruno Lauzi, ragazzi, è stato uno di quei cantanti con una voce veramente notevole e che però è passato un po' nel dimenticatoio. Questa si chiama Amore Caro, Amore Bello.
1: Sincera,

0: bellissima. 1967, anche se stanno trionfando gli anni 80 nel secondo sondaggio che abbiamo lanciato nella prima ora, o il decennio migliore e la sua canzone migliore di quel decennio, questa era degli anni 60, anche negli anni 60. Tanta roba, Jimmy Ruffin, What Becomes a Broken Heart. Vediamo un attimo qualche messaggio. Grazie Mixo per questa canzone di Bruno Lauzi, prima c'era Bruno Lauzi, guarda veramente era forte Bruno Lauzi, eh? Grande cantante. Ho smesso tutto, dice Tiziana, per cantare a squarciagola le ultime tre canzoni. Cara Tiziana, cantare fa molto bene, specialmente se come me l'ultima che mi hanno trovato, ormai è una sciagura totale la mia vita, è che ho il nervo vago che è un po' arrabbiato, per cui ogni tanto, pare che una delle soluzioni più efficaci per non ricorrere a medicine che non servono bel niente per me sia cantare, per cui insomma cantiamo che ci fa bene. Grazie per l'alzi, Gabriele, ho gli occhi umidi, colpito, affondato. Grazie anche a tutte le fotografie che avete anche scattato a Dogliani, me le state mandando, grazie mille, grazie ancora appunto per l'ospitalità, come al solito, impeccabile.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
3: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
2: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0. Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.

0: Biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora, capsule per ogni ora.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: immagino questi ragazzi, erano ragazzi, voglio dire, all'epoca era il 1970, Dennis Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young, insieme che cantano, fanno le armonizzazioni perfette e coi sorrisi sulle labbra. Me li immagino proprio mentre cantavano questa Carry On, bellissima, da quel meraviglioso disco che si chiama Déjà Vu e che è veramente stato una bandiera per tutto il movimento hippie, non soltanto americano ma in giro per il mondo. Io ricordo le mie amiche che lo ascoltavano dall'inizio alla fine tutti i giorni. Sono le 15:34, ancora qualche istante per decidere qual è secondo voi il decennio migliore a livello musicale e scegliere una canzone che ritenete sia simbolo appunto del decennio che scegliete. 342-342-2190 per decidere insomma e dire la vostra. Ci conto, tra l'altro poi magari mettiamo una canzone del decennio che ha vinto. Ho sospetto che in qualche modo ci sia qualcosa degli anni 70, non vorrei dire. In effetti, ragazzi, poi ognuno guarda il decennio in cui è cresciuto, perché quando tu hai 14-15 anni sono le cose che ti segnano per la vita, ma non soltanto dal punto di vista musicale, sotto molti aspetti. Per esempio, quando io, no, lì non avevo 14, ero molto più giovane, rimaniamo nel 1970, usciva la prima versione, quella teatrale, dell'opera teatrale appunto Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, una coppia pazzesca che ha scritto veramente delle opere, dei musical meravigliosi, in primis appunto Jesus Christ Superstar. Fu fatto poi il film nel 1973 e vedevano la parte di Gesù Ted Neely, che l'avrebbe portato sul palco fino a 80 anni, praticamente un Gesù un po' invecchiato. Ma la prima versione era cantata da Ian Gillan, che in quel momento lì ancora non era diventato il cantante dei Deep Purple, ma siccome lo sarebbe diventato da lì a poco, rifiutò l'offerta appunto di portare nei teatri la sua voce. E quindi questo episodio fu soltanto discografico, la versione originale teatrale discografica di Jesus Christ Superstar vede nella parte di Gesù Ian Gillan. Wow! Gethsemane, Ian Gillan.
1: Oh.

raramente ho sentito una canzone pop più bella e perfetta di questa, non c'è niente da fare. La firma dei fratelli Gibb, ovvero i Bee Gees, per Yvon Elliman, pare sacro e profano quello che vi ha messo. Prima Ian Gillan la parte di Gesù, che cantava Getsemani con una difficoltà interpretativa, quel pezzo assoluta perché va su e giù come un matto, e poi Yvon Elliman, c'è un nesso perché Yvon Elliman nella versione sia teatrale, quella da piacere Ian Gillan, ma anche quella cinematografica, sarà l'interprete di Maria Maddalena, quella che insomma era l'amica appunto di Gesù, qualcuno dice forse l'amante, non vorrei dire delle cose blasfeme, ma io credo che fosse proprio così, fino a prova contraria era un uomo in carne e ossa, no? E quindi ci ha cantato If I Can't Leave You, I Don't Want Nobody Baby, Yvon Elliman. Su Radio Capital un po' di movimento con gli Happy Mondays, questo si chiama Loose Feet.

eccetera eccetera. Questa era Spoonman Man, un pezzo ispirato a Artist Spoonman, era un artista di strada che usava i cucchiai come se fossero tamburi, bacchette della batteria, e si esibiva appunto per le strade di Seattle, dove appunto operavano i Soundgarden. Bellissimo pezzo, che voce Chris Cornell. Ma a proposito di Chris Cornell, una volta gli chiesi qual era la tua band, la sua band preferita, e lui mi disse i Black Sabbath. Adesso fra un po' li ascoltiamo, ma si sentiva effettivamente dal sound dei Soundgarden. A proposito invece appunto dei decenni, e a proposito appunto dei Black Sabbath, che sono stati trasversali tra vari decenni, ma oggi avete scelto come decennio migliore per la musica gli anni 70. Vuoi perché negli anni 70 sono esplose mille correnti musicali, dal progressive al punk rock, che si contendevano un po' lo scettro della cosa più devastante. Io sono più vicino al punk, ma insomma anche il progressive mi ha lasciato veramente dei segni. Per cui anni 70, e allora che vengano gli anni 70 con questo pezzo che si chiama Tomorrow's Dream dei Black.

0: Tomorrow's Dream, questione di Black Sabbath, la canzone che chiude il programma di oggi, la prima parte di Capital Records. Adesso Scanse qui c'è la seconda, prima le news chiaramente. Per quanto riguarda domani non faremo Power to the People perché insomma non c'è stato modo di racimolare le vostre richieste, ma domani sarà una puntata speciale. Ringrazio tutta la squadra, tutte voi, tutte amiche amici, e vi dico solo che domani vi porto alle Night of Heroes.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali.

0: nazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
5: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
6: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
6: Una produzione One Podcast.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Si chiude la vicenda Minetti. Il presidente della Repubblica Mattarella, con una nota, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, secondo cui non esistono elementi che giustifichino una rivalutazione della grazia concessa a Nicole Minetti. Gli accertamenti che erano stati richiesti dal Quirinale hanno concluso che i presunti fatti contestati non corrispondono al vero. Mattarella ha confermato la propria fiducia nella magistratura. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione e una sconfitta, lo afferma il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e alla umiliazione dei negoziati con Israele. Hezbollah aggiunge inoltre di considerare il ritorno degli sfollati e il rilascio dei prigionieri libanesi come condizione essenziale per qualsiasi futuro accordo. Nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu farà una riunione di gabinetto sul cessate il fuoco. Il governo fa comunque sapere che continuerà le proprie operazioni di terra nel sud del Libano. E intanto sono in corso indagini sulla morte del casco blu serbo ferito da colpi di mortaio nella sua postazione nei pressi di Maria Jouna nella sud-est del Libano. Due altri militari spagnoli sono rimasti feriti. È morta a 56 anni Marjane Satrapi, l'autrice e regista nel romanzo a fumetti Persepolis, ha raccontato la fine della libertà durante la rivoluzione in Iran. Elisa Matta.
10: Non si era mai ripresa dalla scomparsa del marito Mattia Sripa. Marjane Satrapi è morta per problemi cardiaci un anno dopo di lui. Satrapi è fuggita dall'Iran, suo paese natale, durante la rivoluzione khomeinista, per stabilirsi in Francia. Lì ha pubblicato il suo lavoro più importante e conosciuto, la graphic novel Persepolis, che nel 2007 è diventato un film vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes. In Persepolis, Satrapi racconta la perdita della libertà e le imposizioni del regime islamico sulla popolazione, soprattutto sulle donne, con un linguaggio semplice e riconoscibile in tutto il mondo. Nel 2023 ha pubblicato il fumetto Donna, Vita, Libertà, dedicato a Mahsa Amini, arrestata e uccisa per non aver indossato correttamente il velo.
9: Sono davanti al GIP di Castrovillari i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara. Sono accusati di aver ucciso 3 migranti afghani ed uno pakistano, bruciati vivi dentro un minivan. I due nel corso dell'interrogatorio davanti al PM non hanno parlato. E siamo allo sport, al tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto al Roland Garros, un trionfo che nasce dall'amicizia, hanno detto i due vincitori. E cresce l'attesa per la semifinale di domani. A giocarsi l'accesso saranno Flavio

0: Bolli e Matteo Arnaldi, domani quindi alle 19, e un italiano per forza sarà in finale. Spera nel gradino più alto del podio, che sia appunto azzurro, Adriano Panatta, che avrà proprio il compito di premiare il vincitore del torneo. Le sue parole.
1: A Roma, quando ho premiato Sinner, gli avevo detto ci vediamo a Parigi per spero premiarti. Purtroppo lui ha avuto un problema. Tutti mi chiedono ogni volta, dopo 50 anni finalmente qualcuno potrà vincere il Foro Italico. È stato fatto, l'ha vinto Sinner. Adesso tutti mi dicono, ma dopo 50 anni qualcuno potrà vincere Parigi? Io sono il primo che lo spera. Vediamo questi ragazzi cosa faranno.
0: Così Panatta alle 17 torna a Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero, scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: con Marco Biondi.
1: Dopo Ixo c'è il biondo. Una volta, anzi neanche in realtà. Sono Marco Biondi, buon pomeriggio amici, ben ritrovati su Radio Capital, prosegue Capital Records e anche oggi sono in ottima compagnia perché A, ci siete tutti voi, B, c'è Maurino che è in regia, C, c'è Elisa che è in redazione e A, B e C chiaramente sono casuali, vale anche al contrario, se no Elisa poi si incazza, chi la sente, già lo so io. Vero Eli? Non è vero. Buon pomeriggio amici, fino alle 18 siamo insieme, ci confronteremo su tante cose di musica, ne abbiamo preparate un bel po' anche oggi e per partire abbiamo scelto i Rolling Stones di Mick Jagger. Perché i Rolling Stones di Mick Jagger? Perché Mick Jagger in questo periodo sta rilasciando un sacco di interviste e quando questa gente come lui, come McCartney, come altri rilasciano interviste dicono sempre tante cose molto interessanti, hanno un'esperienza anche per poter dire certe cose, hanno una saggezza, no? Anche per poterle dire, e davanti a una domanda ben precisa che il conduttore di una radio gli ha fatto, gli ha detto, sosteneva che diceva Mick, comunque il rock è morto, parliamoci chiaro, e lui ha detto no, non è vero che il rock è morto, semplicemente oggi è diverso, oggi bisogna suonarlo diversamente, va plasmato in un modo diverso e non puoi fare il rock oggi come si faceva una volta. Ha preso come esempio la sua canzone Angry che stava sull'album del 2023 e ha detto vedi, Angry è una canzone rock per i nostri tempi in un certo senso perché ha molto spazio rispetto alle canzoni rock delle epoche precedenti dove succedevano un sacco di cose contemporaneamente, c'erano un sacco di strumenti, no? C'era un sacco di suoni, invece oggi bisogna ridurre sempre di più. In quella canzone ci sono solo basso, batteria e voce e quindi Angry la fa suonare come una canzone attuale. Tutto questo fa suonare Angry, come anche del resto il singolo nuovo, come una canzone attuale. Quindi io a questo punto voglio confrontarmi un po' con voi, al di là del fatto di Angry, lasciamo stare il discorso, però il fatto del rock è morto, questa frase la si sente credo dagli anni 80, il rock è morto, non c'è più il rock di una volta, il rock è vivo e vegeto secondo me, però questo è un mio misero parere, voi potreste anche essere di parere diverso e quindi vi chiedo ufficialmente amici, il rock è morto definitivamente o come dice Mick Jagger è semplicemente diverso e oggi il rock suona diverso perché deve stare al passo con i tempi perché l'attualità oggi prevede una musica e quindi un rock diverso. Voglio confrontarmi con voi al 342-342-2190, dite la vostra assolutamente. Intanto arriva la doppietta di oggi di Capital Records, oggi vi porto nell'anno 1993.

0: Mr. Wendell, prima c'erano i Duran Duran invece con Ordinary World, due canzoni che ci hanno riportato insomma nel 1993, due grandi brani dell'epoca insomma. Ma noi oggi stiamo parlando, ci stiamo confrontando in base a questa dichiarazione di Mick Jagger secondo cui il rock non è assolutamente morto, come dicono, come dice qualcuno insomma, lui dice è semplicemente diverso. E anche Slash si era dichiarato in questo senso, in un'intervista aveva detto che anche lui vedeva il rock in una fase un po' di difficoltà. Lui dice il vero rock and roll, dice Slash, per farlo occorre un approccio più naturale come il blues e la R&B vecchia maniera, la troppa tecnologia sta danneggiando il rock. E in più Slash ha aggiunto, il rock è diventato irrilevante non solo per colpa delle mode del mercato, in parte si è anche seduto, si è appoggiato troppo alla tecnologia e ha smesso di rischiare, e quando un genere nato per graffiare inizia a sembrare programmato al millimetro, qualcosa si rompe. Quindi ci sono vari motivi di discussione, devo dire. Io vorrei sentire qualche vostro parere. Cominciamo con un vocale di Aldo. Comincia tu, Aldo, dai.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Beh, dire che il rock è morto è una cosa esagerata, anzi il rock è come l'universo, è in continua espansione, diventa sempre più grande, sempre più evoluto. È certo che c'è un'evoluzione del rock, ma dire che il rock è morto, assolutamente no. Rock tutta la vita, rock sempre, in qualsiasi forma essa sia, il rock è la cosa più bella che c'è. Ciao da Aldo, Taranto.
0: Aldo, mi piace il paragone con l'universo. È vero, il rock è sempre stato in evoluzione, se pensiamo al rock degli anni 60, come si è evoluto poi col punk, col prog, col grunge negli anni 90 e così via, col metal, con tanti altri generi, insomma, è sempre in evoluzione, assolutamente. Sentiamo anche Dario un attimo.
2: Ciao Radio Capital, ciao Marco, ma semplicemente guardi, io faccio il camionista e tutti dicono che non ci sono più i camionisti di una volta, ci siamo solo un po' infighittiti tutti quanti. Ciao, viva rock and roll, Dario da Somma Riva Bosco.
0: Non ci sono più i camionisti di una volta, non è male, grazie Dario anche per il tuo parere. Tra poco amici partirà il tour di Fra Quintale, noi lo ascoltiamo intanto col nuovo singolo Aranciata. Yeah.

0: Fragmentale, questo è Aranciata, novità su Radio Capital. Leggo il messaggio di John a proposito del discorso che stiamo affrontando, del confronto che stiamo facendo fra noi sul fatto se il rock è morto oppure no, semplicemente è cambiato. John dice: il rock non è morto per nulla, semplicemente non entra in classifica in questo momento. Le nuove generazioni si riconoscono in altri generi, non suonati per forza con chitarra, basso, batteria, con cantanti che non per forza sanno cantare. Per me non ha alcun senso, ma è così. È un po' uno specchio di una parte della musica di oggi. In realtà non è tutta così, c'è da dire, ci sono tante cose, ci sono tanti ragazzi giovani che comunque stanno formando band, attenzione, probabilmente il rock si sta evolvendo. È chiaro che le nuove generazioni avranno un tipo di rock che rispecchia la loro personalità, si ispireranno e si stanno ispirando ai classici, a quello che è stato negli anni 90, 80, 70, ma poi ognuno lo fa a modo suo. Qual è il vostro parere, amici? Il rock è morto oppure no? 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o...

0: divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In collaborazione con Radio Capital.
2: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
1: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
2: Tu mi trovi strambo.
3: E come?
2: Davvero, seriamente.
1: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanu fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanu, costruite intorno a te.
9: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Capital Red Carpet. Lavorare da casa sembrava un sogno.
15: In smart working mi trovo veramente bene.
14: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
16: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
14: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
17: A Bologna.
18: Dai, che devo bruciare.
17: Dai.
14: Dal 4 giugno al cinema, in presenza. Capital Red Carpet.
19: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Take Me to Church, questo è Hoosier su Radio Capital, il programma si chiama Capital Records, stiamo parlando, ci stiamo confrontando su questo discorso, il rock è morto oppure no, è semplicemente in trasformazione, perché poi uno dice il rock è morto ma si aspetta sempre quel rock là magari di decenni fa, no? Il rock è in evoluzione, questo è chiaro, questo è un discorso che tanti di voi pure hanno fatto. Ciao Marco, questo è un altro Marco, il rock è come un fiume carsico, appare, scompare, lo senti in sottofondo ma è sempre lì, si trasforma ma sarà sempre pronto a stupirci, perché il rock non è solo musica, è un'attitudine, una filosofia di vita, il rock non morirà mai. Giuseppe, il rock non è morto ma viene maltrattato dalla musica pop che si piega agli algoritmi di TikTok e Instagram. Chiudiamo con Dario, con un vocale di Dario molto interessante, ci dà anche una bella informazione, vai Dario.
1: Ciao Marco, Dario da Pavia. A chi pensa che il rock sia morto, consiglio di, visto che inizia proprio oggi e dura per 3 giorni, di andarsi a vedere, se non in diretta sul luogo, ma per televisione, su Prime Video, lo danno in diretta in tutte e tre le serate, il Primavera Sound di Barcellona. Qui lì c'è talmente tanta di quella roba bella e buona, anche in ambito rock, che c'è solo da divertirsi. Provate a vedere.
0: Vero, hai assolutamente ragione Dario, grazie per averlo ricordato. Barcellona Sound, il Primavera Sound a Barcellona ha un sacco, ha una line up devastante, con dei nomi conosciuti ma anche con dei nomi in Italia sconosciuti che sono fantastici. Amici, cambiamo discorso un attimo però adesso, perché c'è un anniversario anche oggi da celebrare di un album che ha lasciato un'impronta pazzesca nel mondo. 4 giugno 1984, e vi regalo 2 brani da questo album, ripeto, 4 giugno 1984, quindi 42 anni fa usciva questo album.

Due canzoni da Born in the USA, prima l'omonima Born in the USA e poi Dancing in the Dark, per celebrare la ricorrenza dell'uscita di questo album, uscito il 4 giugno 1984. Born in the USA, 42 anni fa, durante un'intervista quell'anno, durante un'intervista a Rolling Stone, Bruce Springsteen disse, parlando di Born in the USA appunto: penso che ciò che sta succedendo ora qui in America è che la gente ha voglia di dimenticare. C'è stato il Vietnam, c'è stato il Watergate, c'è stato l'Iran, siamo stati sconfitti, ci hanno fatto pressione e per finire siamo stati umiliati. Penso che la gente abbia bisogno di provare sentimenti positivi nei confronti del proprio paese. Sembra una dichiarazione di oggi, se vogliamo guardare proprio nel dettaglio. Va bene. Comunque, Born in the USA, amici, cosa ha rappresentato per voi questo album? Ha rappresentato qualcosa di particolare, di forte nella vostra vita? Ditemelo al 342-342-2190. Entriamo un pochino anche oggi nel vostro privato. Mi piace, anche perché una cosa che raccontate voi può interessare tante altre persone, no?

0: Neve al sole, questo è Pino Daniele su Radio Capital. Sto leggendo i vostri messaggi sul vostro rapporto con Born in the USA e su Springsteen, quindi anche ne leggo un paio. Silvia dice: avevo 11 anni quando è uscito Born in the USA. È stata una folgorazione, tutte le mie compagnette delle scuole medie impazzivano per il Duran Duran e io solo e soltanto per lui. Sono stata per anni la sua fan numero uno e ancora lo amo tantissimo. Questa è Silvia, riferita sia a Born in the USA che anche a Bruce Springsteen. Sentiamo un vocale anche. Laura, dimmi tu.
1: Per me Born in the USA ha rappresentato la scoperta del boss di Bruce Springsteen. Avevo 18 anni e dopo Born in the USA mi sono fatta registrare sulle cassette dai miei amici che lo conoscevano già e che ringrazio. Tutto il suo passato di prima di questo disco fantastico, ed è un amore quello col boss che non ho abbandonato ancora ora. E sono Laura da Genova.
0: Grazie Laura. Beh, dici una cosa interessante, anche perché accomuna tanti. Molte persone hanno scoperto Springsteen con Born in the USA, del resto è stato l'album che l'ha consacrato un po' in tutto il mondo, no? Come tutti ricordiamo, insomma. Amici, su Radio Capital tra poco arriva il domandone. Attenzione, il domandone riguarda questo album di Elton John.

0: Che bella canzone questa, Goodbye Yellow Brick Road, da un album doppio di Elton John, che fu il suo primo album doppio fra l'altro, uscito nel 1973. Oltre a questa canzone ve ne cito qualcuna, trovate in questo album anche Funeral for a Friend che lo apre, ma anche Benny and the Jets, ma anche Candle in the Wind, insomma, ma anche Saturday Night's All Right for Fighting, eccetera eccetera eccetera. Qualcuno lo considera l'album più bello di Elton John in assoluto ancora oggi, e boh, ci potrebbe stare in realtà. Ma veniamo al domandone, perché il domandone di oggi riguarda proprio questo album, riguarda Goodbye Yellow Brick Road, cioè addio strada dai mattoni gialli, per intenderci, no? Casa dei mattoni gialli, scusate. A questo punto a cosa si riferisce questa casa dei mattoni gialli? Cioè lui ha fatto come riferimento il Goodbye Yellow Brick Road, ok? Quindi addio strada dei mattoni gialli, ma ha preso come riferimento per questi mattoni gialli qualcosa, si è ispirato a qualcosa. E a cosa si è ispirato Elton John per questo titolo e quindi per questo concept, se vogliamo, anche un pochino? Risposta A: è un riferimento a un film di Alfred Hitchcock, e parliamo di Psycho, quindi può essere un riferimento a questo. Risposta B: è un riferimento all'album Tommy degli Who. Oppure risposta C: è un riferimento al romanzo Il meraviglioso mago di Oz. A chi si è ispirato Elton John per questo titolo e per questo album? Date, fate meglio un vostro vocale al 342-342-2190.
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
6: Birth,
7: Angelica Bove,
8: Blu Vertigo,
9: Di Martino,
10: Alberto Fortis,
11: Santa Marea.
12: Capital Live
13: domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
14: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
15: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
16: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
20: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250.

0: 50 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Mattarella chiude il caso della Grazia a Nicole Minetti. Il Quirinale ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, fa sapere che aveva dato il primo parere favorevole alla Grazia e che dopo nuovi accertamenti ha stabilito che non ci sono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. La Procura Generale ha stabilito che i racconti su feste con droghe e prostituzione non erano attendibili, questo in base alle indagini difensive effettuate dagli avvocati di Minetti. Sabato scadono gli sconti sui carburanti. Il ministro dell'Economia Giorgetti annuncia che verrà attivato il meccanismo di accise mobili. È un sistema che prevede l'uso dell'extragettito IVA derivato dall'aumento dei prezzi per finanziare il taglio sulle accise. Vedremo come agire anche in base alle condizioni di mercato, ha spiegato il ministro. Poi ha detto cosa sarà possibile fare con la deroga di bilancio concessa ieri dalla Commissione Europea.
9: La Commissione fa riferimento nello specifico a misure strutturali. Si tratta di misure quali il sostegno alle famiglie e alle imprese per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, interventi volti ad accelerare l'elettrificazione, investimenti nelle reti elettriche, nello stoccaggio dell'energia elettrica, nel risparmio energetico e nella espansione della capacità delle fonti di energia pulita.
8: Erano in regola, venivano pagati con dei bonifici, dice il titolare dell'azienda per la quale raccoglievano fragoli i braccianti uccisi ad Amendolara, Ima Baccelliere.
10: Lavoravano insieme i braccianti uccisi e gli uomini accusati di averli bruciati vivi. Erano tutti regolarmente assunti dall'imprenditore Rocco Zuccarella, titolare dell'azienda agricola di famiglia Scanzano Ionico in provincia di Matera. L'uomo ai giornalisti ha dichiarato di pagare direttamente i lavoratori, di utilizzare intermediari solo per trovare manodopera. Secondo la versione dell'unico sopravvissuto alla strage, Taj Mohammad Alamiar, da mesi lui e i suoi quattro colleghi non venivano pagati. Il gruppo di lavoratori afghani aveva deciso di ribellarsi contro due caporali pakistani che in una stazione di servizio hanno poi dato fuoco all'auto con i giovani dentro. La procura ora indaga sul rapporto tra i pakistani arrestati e l'azienda agricola di Scanzano.
8: I carabinieri scoprono il bunker dell'Andrangheta con un tunnel lungo 120 metri per le fughe, scovato ad Ardore nella Locride con accesso da una botola in cemento armato che si apriva con un meccanismo elettrico. Era dotato di tre ambienti: una camera da letto, un bagno e appunto una camera di fuga verso un'area rurale. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni del doppio misto al Roland Garros. Nel torneo femminile la prima finalista è la russa Andreeva, 19 anni, che ha battuto in due set l'ucraina Kostyuk, che alla fine dell'incontro non ha stretto la mano all'avversaria. Prossima edizione di Capital News alle 18.
0: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
3: Iper.

0: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Questi sono i Mother, Father, Sister and Brother. Il brano si chiama KG. Molti di voi lo ricorderanno come brano abbinato a Saturday Night Fever. C'è una scena dove c'è una gara di ballo nella discoteca e c'è questo brano appunto che fa da protagonista in quella scena, ma il brano in realtà era uscito 3 anni prima di Saturday Night Fever, del 75 l'originale, e fra l'altro è la cover di un brano, per quanto strumentale, di un brano, non è proprio dei Mother, Father, Sister and Brother, è la cover di un brano dei Knightriders che lo pubblicarono 4 anni prima. L'originale faceva così.

0: Quel suono è più primi anni 70, chiaramente, no? Qua siamo nel 1971 con KG versione Nightliders, poi Mother, Father, Sister and Brother l'hanno ripreso qualche anno dopo e l'hanno portato al grande successo, ripeto, grazie soprattutto anche alla colonna sonora del film Saturday Night Fever. È iniziata l'ultima ora di Capital Records, ma amici, dobbiamo fare un passo indietro perché prima delle ultime notizie che avete appena ascoltato ci eravamo lasciati con un domandone che riguardava l'album Goodbye Yellow Brick Road di Elton John. Questa famosa strada dai mattoni gialli, a cosa si è ispirato Elton John per questo titolo e per un po' il concept della canzone, anche se vogliamo? Si era ispirato a Psycho, il famoso film di Alfred Hitchcock, oppure si era ispirato a Tommy, il grande film degli Who, oppure è un riferimento al romanzo Il meraviglioso mago di Oz? Sentiamo un attimo la risposta di Dan, dimmi un po'.
1: Sì, ciao, buongiorno, sono Dan da Genova. Si riferisce a The Wizard of Oz, la strada dove cammina Dorothy. Ciao, buona giornata.
0: Vero, vero Dan, grazie. The Wizard of Oz, che sarebbe il titolo originale del Mago di Oz, praticamente la strada, la Yellow Brick Road, era la strada dei mattoni gialli ed è il sentiero che Dorothy deve seguire nel romanzo per raggiungere la città di Smeraldo e poi chiedere aiuto proprio al Mago di Oz. Quindi una bella citazione culturale che ha permesso a Elton John di dare il titolo addirittura al suo primo album doppio. Amici, 17:10, dicevo, si apre l'ultima ora di Capital Records e adesso dobbiamo passare al gioco dei cinque elementi che caratterizza quest'ora, da un po' di tempo a questa parte. Accadranno anche altre cose, per carità, non c'è solo il gioco, ma il gioco insomma è una parte dominante sicuramente. Come sempre dico, e lo ripeto per gli amici nuovi magari che ancora non conoscono bene il gioco, si tratta di riuscire a capire qual è la canzone che chiuderà oggi Capital Records ascoltando cinque elementi sonori da un secondo, ok? Questo è il primo. Ci si può arrivare, credo, Ci si può arrivare, che dite, Elisa? Ci si può arrivare, sì. Riascoltiamolo ancora un attimo. Questo è il primo elemento sonoro e qua mi fermo, però, perché stiamo parlando di tanta roba, ma tanta roba, amici, tanta roba. Non aggiungo altro. Da che canzone arrivava questo secondo, questo primo elemento sonoro? Poi ascolteremo anche altri. Se sapete già qualcosa, comunicatecelo al 342-342-2190 e intanto noi andiamo avanti, anche perché arriva un bel personaggio. Arriva George Michael ora. Questo è Too Funky.

Le 17:18 minuti, sono Marco Biondi al microfono, c'è Maurino che è in regia, c'è Elisa che è in redazione con noi, soprattutto Elisa sta leggendo tutti i vostri messaggi, sta ascoltando tutti i vocali perché dobbiamo capire se indovinate chi è il protagonista di oggi dell'ultimo brano di Capitol Records. Tanti avete indovinato, allora complimenti innanzitutto a Teo, oggi il primo in assoluto a indovinare sia il nome di chi canta che anche il titolo della canzone è stato Teo, quindi bravissimo Teo, proprio li hai stracciati tutti. Ma attenzione, tanti di voi stanno sì indovinando, adesso bisogna però fare dei bei vocali anche per presentare poi il brano. Ci sono un po' di errori, amici, però. Qualcuno dice Led Zeppelin. No, non sono i Led Zeppelin. Riascoltiamo il primo elemento, Maurino. Questo è il primo elemento sonoro, quindi ha un'atmosfera particolare, no? Un po' lontano dai Led Zeppelin, secondo me. In tanti, devo dire in tanti, state dicendo Coldplay. Sentiamo ancora il primo. Ora, non sono i Coldplay, però posso capire perché avete detto Coldplay. E in tantissimi, ma veramente tantissimi, state dicendo Alan Parsons Project. Sentiamo ancora il primo. Potrebbe essere anche Alan Parsons Project, ma ve lo elimino. No, ve lo dico già, non è Alan Parsons Project. Quindi, ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai. Questo regala, Questo elemento regala. Riascoltiamo con il secondo. Dai, 342-342-21-90. Di chi è questa voce? Chi è che crea questa atmosfera? Qual è la canzone? Se già sapete tutto, fate il vostro messaggio vocale e così poi lo sentiremo e vedremo chi mandare in onda anche oggi. Intanto, novità, amici, fra poco uscirà il nuovo album di Sienna Spyro. Il 3 luglio uscirà il primo album e questa è una canzone nuova, bellissima secondo me, Material Lover.

Questo è Todd Rundgren con Hello It's Me e questa è Radio Capital, il programma si chiama Capital Records. Stiamo giocando al gioco dei cinque elementi, due se ne sono già andati di elementi sonori, dobbiamo ascoltare il terzo e vorrei farlo subito insieme a voi, dai. Questo dice tanto però, questo dice tanto. Allora amici, tanti di voi hanno indovinato di chi si tratta, ma tanti di voi stanno sbagliando il titolo della canzone, si confondono una canzone con l'altra. Molti di voi, quindi non tanti, ma molti di voi assegnano questa canzone ancora ad Alan Parsons Project, che non è, o meglio, non è Alan Parsons Project, però diciamo che Alan Parsons in qualche modo c'entra, ok? Alan Parsons, in quanto ingegnere del suono, musicista e persona fisica, in qualche modo c'entra con questa canzone, ma non è il protagonista comunque del brano, non è il protagonista in senso di nome della band o nome dell'artista con cui conosciamo, per cui conosciamo questa canzone. Allora, io vi do qualche indizio. Amici, è uno dei gruppi ancora oggi più famosi al mondo. Si sono sciolti ormai tanti anni fa, non fanno più attività da tanti anni, ma è uno dei gruppi più famosi al mondo anche oggi. Questo brano fa parte del loro album più simbolico, più importante, è stato in classifica per centinaia di settimane, è un album del 1973, pensate che Michelangelo Antonioni nel 70 aveva chiesto a questo gruppo inglese, è un gruppo inglese, alcuni brani per la colonna sonora di un suo film, li ha poi scartati e ha scartato anche questo brano.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, ci scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola a 89 centesimi e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival. Uno di John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
19: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
20: E a noi che ci piacciono tanto
19: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
21: Turn the lights on.

0: I'm easy like Sunday morning. Questa è la versione dei Faith No More di un classicone dei Commodores di tanti tanti anni fa. Allora amici, è arrivato il momento di svelare chi canta l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. Tanti di voi l'hanno già indovinato, altri ancora no, arrivano ancora errori, alcuni dicono ancora Led Zeppelin, ma no, non sono loro, non sono loro. Ci svela tutto Luciano, dai.
1: Ciao Radio Capital, buonasera. Luciano da Taranto. Beh, questa è la voce inconfondibile di David Gilmour e quindi è un brano dei Pink Floyd. Assolutamente.
0: Assolutamente. Ciao. Sì, bravo Luciano, assolutamente sì. È un brano dei Pink Floyd. Ma qual è questo brano dei Pink Floyd? Amici, avete fatto una lista di errori assurdi. Poi bisogna capire la canzone, chiaramente. Quindi vi dico già, se avete detto uno di questi titoli è sbagliato. Non sarà l'ultimo di oggi di Capitol Records, Shine On You Crazy Diamond. Non sarà Time, non sarà nemmeno Comfortably Numb, non sarà Speak To Me, non sarà Wish You Were Here, non sarà Brain Damage, non sarà Eclipse e non sarà nemmeno Another Brick in the Wall. Questi sono titoli che avete fatto voi, ma sono sbagliati. È un altro il brano. Mettiamo insieme i pezzi, riascoltiamo i primi tre elementi sonori. Questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. Senti come prende corpo il brano, sentirli insieme. E questo è il quarto. Quindi tocca a voi, adesso fuori la voce, fuori la vostra voce, mi raccomando, fate un bel vocale per presentare l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate i Pink Floyd e dite il titolo esatto della canzone. 342 342 21 90.

A volte pensiamo che quella canzone lì abbia questo titolo, che sia in quell'album là, a volte pensiamo che questa canzone la canti quel gruppo là o quell'artista là, e poi scopriamo che invece non è vero. Questo gioco serve un po' anche a quello, in realtà, no? Volevo salutare Gina, è una canzone che io adoro, è uno dei miei brani preferiti, tratto da Atomar Mother. No, Gina, non è tratto da Atomar Mother, è tratto da The Dark Side of the Moon. La canzone è quella che tu dici, che fra poco qualcuno di voi annuncerà, ma prima la prassi ci impone di ascoltare il quinto elemento sonoro. L'inizio parla da solo. Se conoscete The Dark Side of the Moon, tutto l'album, questo è un brano importantissimo e comincia così. Quindi 342-342-2190, fate il vostro vocale, tra poco qualcuno di voi presenterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records.

0: bella questa canzone di Tracy Chapman, Talking About the Revolution. E adesso, amici, c'è l'ultimo brano da ascoltare, l'ultimo brano da presentare. Io mi faccio in disparte, lo presenta qualcuno fra voi.
1: Buongiorno Capital, sono Fabrizio da Treviso. Questo è il mio gruppo preferito, sono i Pink Floyd. La canzone del 73 è Us and Them, dell'album The Dark Side of the Moon. Grazie mille, vi voglio tanto bene. Ciao Capital, vi ascolto da sempre.

0: E qui il viaggio di The Dark Side of the Moon poi prosegue. Questo era Us and Them, era l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. È stato un modo anche per ricordare Dick Perry, il sassofonista che altre volte aveva collaborato con i Pink Floyd. Qui l'assolo di sax, gli assoli di sax erano suoi, così come quelli anche di altri brani dei Pink Floyd come Shannon, You Crazy Diamond e anche Money, per esempio. Amici, è tutto per quanto riguarda Capitol Records, grazie per essere stati con noi, complimenti se avete indovinato, e noi torniamo domani. C'era Elisa in redazione, grazie Elisa, c'era Maurino in regia, ora le ultimissime news e poi gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, vi aspetto domani sempre ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In collaborazione con Radio Capital.
8: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
7: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
8: Tu mi trovi strambo.
9: E come?
8: Davvero, seriamente.
7: Stand by. Stand by me. Ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFlurry.

0: tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL. Come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. In apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che chiude il caso della grazia a Nicole Minetti. Il Quirinale ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano. Ringrazia il Ministro Nordio per aver disposto nuovi accertamenti. Jean-Paul Bellotto.
7: È la stessa Procura Generale che aveva dato il primo parere favorevole alla grazia e che dopo nuovi accertamenti ha stabilito che non ha motivi per una rivalutazione della decisione. Ha dato ragione su tutta la linea agli avvocati di Minetti e del suo compagno Cipriani sulla procedura di adozione del bimbo, sulla necessità di cure negli Stati Uniti e non in Italia e sul fatto che l'ex consigliera regionale e protagonista del Bunga Bunga non era al centro di festini con droga e prostituzione nelle ville di Cipriani. La procura ha preso atto delle testimonianze portate dagli avvocati, mentre ha giudicato inattendibile la massaggiatrice intervistata dal Fatto Quotidiano che rivelava i festini e ha scelto di non ascoltare la sua testimonianza.
6: Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell'istituto. Secondo le accuse, l'insegnante abusava della sua posizione educativa. Il disgelo tra Russia e Stati Uniti passa per un tunnel sotto il mare. Il consigliere presidenziale russo Dimitrov annuncia l'accordo, firma prevista per domani. Il progetto da 8 miliardi di dollari potrebbe prendere il nome Putin-Trump. Passerà sotto lo stretto di Bering per un collegamento di trasporto ferroviario e merci di 112 chilometri tra Russia e Stati Uniti da realizzare entro 8 anni. Le borse europee chiudono in rialzo in attesa di sviluppi in Medio Oriente. Milano più 0,27%, Francoforte sale dello 0,52%, Londra guadagna lo 0,25%, Madrid più 0,57%, la migliore è Parigi più 1,15%. Chimica, amicizia e il secondo titolo al Roland Garros. Il doppio misto italiano trionfa sulla terra rossa parigina. Sara Errani e Andrea Vavassori raddrizzano la finale dopo una partenza complicata. Eccoli a Sky, prima Errani, poi Vavassori.
8: Siamo partiti male, 4-0 sotto, però siamo stati lì, era dura col vento, loro giocavano bene. E invece siamo stati bravi a caricarci, soprattutto inizio super tie break. Vava mi ha detto le cose giuste, è andata bene.
9: Sì, devo dire che ci siamo trovati dal punto di vista emotivo soprattutto, quindi veramente felice poter condividere un altro trofeo con Sara.
6: Nel femminile è la russa Mira Andreeva, la prima finalista del Roland Garros, la 19enne, numero 8 del mondo, ha vinto in due set contro la 23enne ucraina Marta Kostiuk. Affronterà una tra Kvalinska e Schneider, la sfida tra la russa e la polacca è in corso. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto.

0: scritto da Lorenzo Tedici.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTaic Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Edoardo Buffoni, come va? All right now, come cantano i Free, oppure all right tomorrow?
1: All right now, right now, now.
0: Right now, now right now. Molto bene. Anche voi a casa, in macchina, in negozio, al bar, in ufficio, dove siete, da dove ci state ascoltando, tutto bene? Qui TG Zero, qui Simone Girasole, Emanuele Denina, il direttore Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: Via con il TG Zero.
2: Abbiamo una struttura simpatica, diversa.

0: divertente.
1: Tu essere una specie di Copacabana.
2: Che almeno il cinese non ci copierà.
3: La regola è la libertà.
4: Veniva dal voto delle donne.
5: Io mi diverto a chiamare il Lestofanti.
0: Ma lei non ha di me la medesima impressione che ho io.
6: TG0 e

0: era come ingredienti nello zuppone del TG0.
1: Sì,
0: eh?
1: Tante tante cose ed interventi anche ficcanti per raccontare i fatti dell'oggi.
0: Cosa c'è? Che spezie abbiamo messo? La paprika?
1: Il cardamomo. Oggi abbiamo messo il cardamomo.
0: Qual è il cardamomo?
1: È un po' speziato, un po' dolce. Io metterei anche il coriandolo, che so che è quella spezia che a qualcuno fa schifo.
0: Schifo,
1: ma c'è una ragione proprio chimica,
0: Sì.
1: C'è una ragione chimica. Qualcuno proprio non lo può sopportare, altri lo adorano.
0: C'è il gene dell'anticoriandolo.
1: Sì, c'è il gene dell'anticoriandolo. Beh, va bene.
0: E il chiodo di garofano ce l'abbiamo?
1: Bello, il chiodo di garofano è subito vin brûlé, quindi è subito inverno pieno. Come state nel vostro cuore?
0: Speziati,
1: mi interessa molto.
0: Speziati.
1: Fateci sapere che temperatura fa nel vostro animo. Così, mi piace. Stiamo vicini oggi, per favore. Vicini.
0: Perché ti senti?
1: Mi sento di stare vicina.
0: Hai bisogno di coccole, di abbracci.
1: Sì, ho bisogno di embadia.
0: Senti, io ho bisogno di un consiglio. Possiamo approfittare subito in apertura di questa puntata del TG0 di un consiglio proprio personale. Faccio utilizzo personale della pubblica radio.
1: Dai.
0: Così.
1: Che poi
0: è
1: privata questa radio, però comunque è mezzo pubblico.
0: Nel senso è pubblico, parliamo tutti voi. Allora, mi date un consiglio, gattari e gattare all'ascolto. So che molti di voi lo sono anch'io, che ho due gatti in casa da vari anni, un maschio più adulto, 8 anni, e la femmina piccolina di 2 anni, diciamo così. Mi è arrivata una gatta fra capo e collo, un'altra gattina, sempre di 2 anni, coetanea di quell'altra femmina.
1: Aia.
0: Perché un cugino è dovuto partire per gli Stati Uniti e ha detto: senti,
1: vado a comprare le sigarette.
0: Tu c'hai una casa abbastanza spaziosa, al piano terra, per cui no, il cortile così, quindi dai, sotto vado a comprare le sigarette e poi così. Ora, nei primi 2 giorni le due gatte si stanno... Cioè, si appostano tipo stallo messicano, tipo una si apposta sulla finestra, l'altra sulla cosa così. Si osservano per mezz'ora senza fare una mossa, proprio... Poi all'improvviso qualcuno, una di loro due scatta, si soffiano, si fanno così, si inseguono e poi niente per l'altra mezz'ora. Santo, avanti così da 48
1: ma,
0: ore.
1: Ma allora, domanda per gli ascoltatori, per darti i consigli giusti. Ma si azzuffano a un certo punto o si soffiano e basta?
0: Si soffiano, si inseguono, anche un po' si tocca, però non tanto, sono arrivati alla rissa, diciamo.
1: Quindi
0: così.
1: Non c'è bisogno di separarle.
0: Il maschio nel frattempo si fa i fatti suoi in cortile, proprio se ne sbatte totalmente. Ora, c'è qualche consiglio che potete dare? Non lo so, devo parlare con tu, facciamo una riunione a tre per parlare tutte e due.
1: Allora,
0: andiamo,
1: va bene.
0: Non lo so.
1: Io direi apriamo le linee.
0: O è una questione di abitudine, per cui no, dice guarda Edoardo, tranquillo, una settimana di soffiamenti e poi va bene. Oppure no, va avanti così per tutta la vita.
1: Ma
0: oppure
1: no.
0: Il mio terrore, una delle due scappa perché non si sente...
1: Perché non si sente accolta.
0: Perché dicono che i gatti sono gelosi.
1: I gatti sono molto territoriali, certo, sono territoriali, quindi se arriva un'altra persona nella stessa casa, io sono un po' gattara, però mi affiderei ai consigli dei gattari esperti.
0: Insomma, vorrei sapere.
1: Secondo me ci vuole tanta pazienza, fai bene ad avere più livelli dentro la casa perché si devono mettere in alto per studiarsi e poi ci vuole tanta pazienza, come per gli esseri umani.
0: È tipo Sergio Leone, capito?
1: Bellissimo. Allora, che deve fare il povero Buffoni con questa terza gatta arrivata a casa?
0: Lo so che non è le notizie, ora arrivano 18:13. Le grandi notizie. Però...
1: Arrivano anche le grandi notizie, però, meglio stare sui gatti, iniziare morbidi. Fateci sapere al 342 342 2190 gattari all'ascolto.

0: Billy Joel, We Didn't Start the Fire su Radio Capital al TG0. Allora fermi tutti, 18 e 17. La situazione
1: in salotto.
0: La situazione è questa.
1: La gatta originaria Nina appostata sopra
0: una mensola.
1: E l'altra? La nuova arrivata Anita, della stessa stazza e stessa età, sopra al davanzale, che si osservano ormai da mezz'ora, tre quarti d'ora. Chi attaccherà per prima? Chi soffierà?
0: Chi soffierà?
1: Orecchie allora, che si muovono avanti e indietro,
0: sì, c'è
1: peli che
0: crisi,
1: si rizzano. È
0: tensione.
1: Io sono un po' di qui, tantissimi suggerimenti, vi ringrazio. Un po' sconfortato perché sembra che parlano di guerra fredda che dura anni e anni.
0: Sì.
1: Per cui niente, non,
0: sì,
1: non
0: cioè,
1: si
0: cioè,
1: un
0: nel
1: po'.
0: Senso, se vuoi le amicone, no.
1: No.
0: Però forse c'è modo di in qualche modo aggiustare, trovare un compromesso. Vuoi sentire
1: sentiamo
0: un po' di
1: qualche consiglio? Beh, grazie,
2: sono
1: grazie.
2: Femmine, Edoardo, si aggiustano da sole, non sono mica come voi.
1: Ma no,
2: si aggiustano loro due, vedrai.
1: No,
0: si
1: aspetta,
0: con calma.
1: Ok, si aggiustano perché i maschi invece non si aggiustano. Mi par di capire che però dai vostri racconti è specialmente fra gatte
0: femmine
1: che
0: sì,
1: succede.
0: Sì, tremende.
1: Noi maschi ci facciamo infatti nostri. È arrivato un altro, se il croccantino c'è,
0: che
1: se
0: me ne
1: comunque
0: importa.
1: Sia posso stare è così.
0: Allora stai attento perché prima o poi impareranno ad accettarsi, ci dice Angelo, soprattutto se dimostrerai loro di amarli allo stesso modo.
1: Quindi
0: quando fai una carezza ad una, falla anche all'altra.
1: Certo.
0: E nei momenti di tensione dici semplicemente no,
1: non si fa.
0: Senza niente, sgridarle troppo,
1: niente risse,
0: ha capito?
1: Oh,
0: poi
3: sì, caro Edoardo, andrà così perché sono due femmine,
1: ecco,
3: e si soffieranno fino a che si affezioneranno.
1: Bene.
3: Se fossero due maschi come quello della nostra zia che si azzuffano tutti i giorni, tutti i giorni, fino a che la zia gli tira anche la ciabattata.
0: Ecco, vabbè, come quei bambini.
3: Comunque il fatto che ti sia arrivata un'altra

0: Bellissimo.
1: Beh, certo, brividi ovunque.
2: Però c'è tensione.
1: C'è tensione.
2: Senti, molti...
1: ciao.
0: Io ne ho 5 di gatti.
2: Complimenti.
0: E è facile che le due femmine non vadano molto d'accordo, però col tempo poi imparano a sopportarsi. Si soffieranno sempre, ma difficilmente. Poi litigano forte. Ciao da Titti.
2: Grazie Titti, però la vita d'inferno, soffiano per anni e anni, cioè ragazzi io avevo un equilibrio prima.
1: Dentro casa e adesso è saltato, però ti consigliano anche i ferormoni, gli ormoni felini.
2: Molti di voi, Feliway e altri prodotti. Dori, scusa.
1: Dovrebbero calmare, cioè.
2: Ma si spruzza nell'aria, tipo Arbor Magic.
1: Credo che siano, ci sia sia spray.
2: Non ho capito che è. Scusa però.
1: Calma.
2: Che
1: Karma.
2: Ma anche l'umano?
1: No, perché sono ormoni felini, non lo so, se calma l'umano ditecelo, che
2: potrebbe essere utile come cosa, se non lo so.
3: Allora, Edoardo, sì, ci vuole tanta pazienza, perché naturalmente si sente invasa il suo territorio, però col tempo non più di tanto, comunque e si accetteranno, dai, piano piano. Ci vuole pazienza, non c'è da fare forzature di niente, e te lo posso garantire, sono una gattara. Ciao, sono Grazia da Pistoia.
2: Grazia,
3: ciao.
2: Gattara doc di Pistoia dice vabbè, resisti che poi si aggiusta.
1: Ma secondo me va tutto bene.
2: Vabbè,
1: poi bravo che l'hai tenuta, che l'hai accolta, che comunque ne avevi già due, c'era l'equilibrio perfetto, però quando ti arriva un gatto è sempre un dono del cielo.
2: Ragazzi,
1: esageriamo,
2: vabbè, speriamo. Ora in questo momento casomai metto una webcam per vedere se stanno rissando.
1: Metti dei video e video, delle foto, che ci interessa. Adesso seguiremo con molta passione questa cosa, tipo

0: bravissimo Sombre, che ha frequentato la Guardia High School, quella di Saranno Famosi, la scuola che ispirò Saranno Famosi, seguiva le lezioni di canto e poi, come avveniva nel film e nel telefilm Saranno Famosi, a un certo punto pubblica il suo primo album con discreto successo, quindi lascia la scuola.
1: È andata
0: perché,
1: così.
0: Sì, che almeno nella finzione non si potevano fare le due cose, non potevano fare certo. audizioni, dovevano prima finire la scuola e poi buttarsi semmai nel mondo del lavoro.
1: È passato dalla scuola al lavoro in un attimo, sì. Perché è stato comunque bravo.
0: Grandissimo. Album nuovo, Potential, la nuova canzone ascoltata su Capital alle 18.25.
1: Allora, vediamo aggiornamenti sulla faccenda della grazia concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nicole Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia, condannata in via definitiva per i fatti delle olgettine, no? Rubi rubacuori, induzione alla prostituzione. Sapete il caso di Nicole Minetti, sapete che è stata concessa una grazia grazie alla quale non sarà sottoposta ai servizi sociali, perché questa di fatto era una condanna non al carcere ma ai servizi sociali. Allora, lo scorso marzo la trasmissione Mi manda Rai 3 per prima scoprì che all'ex consigliera regionale era stata concessa la grazia dal Presidente della Repubblica perché il figlio adottato da lei e dal suo compagno Cipriani necessita di cure a Boston, la presenza costante della madre. Poi è arrivato il Fatto Quotidiano che ha pubblicato un'inchiesta che ha sollevato dubbi su alcuni elementi alla base di questa grazia concessa alla Minetti, del reale cambio di vita, no? Quindi si parlava di festini in Uruguay, addirittura adombrando il fatto che potesse esserci anche lì un giro di prostituzione di escort, così come c'era stato ad Arcore e dintorni, no? E poi anche dubbi sull'adozione, se era regolare o no, e sul fatto che il bambino stesse effettivamente male o no. Allora, il Quirinale quindi cosa ha fatto? Ha scritto al ministro Nordio dicendo: oh, indagate un po' per verificare se questa inchiesta è giusta e quindi se la grazia devo confermarla oppure no, no? Allora, è successo che ieri la Procura Generale di Milano ha fatto delle indagini insieme ai carabinieri, all'Interpol in Uruguay, e alla luce di tutta questa inchiesta hanno emanato una nota in cui si dice smentiscono queste ricostruzioni di stampa e confermano in qualche modo l'impianto della grazia. E quindi oggi la conclusione è che il Quirinale Mattarella ha detto in base a quello che ha stabilito la Procura di Milano non ci sono motivi per revocare la grazia a Nicole Minetti, soprattutto appunto perché la testimone che aveva parlato al Fatto Quotidiano è risultata inattendibile, cioè questi racconti di festini non sono tali, l'adozione è risultata legittima secondo la legge dell'Uruguay e poi anche della legge italiana e il bambino effettivamente è stato male, ha avuto bisogno di cure e continua a avere bisogno di cure. Però c'è una nota un po' piccata di Mattarella che si è tolto un sassolino dalla scarpa e ha detto: il presidente concede la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Come a dire, la politica non c'entra nulla, non è che perché lei era una politica io l'ho concesso la grazia. E dice: quanto al fatto che non si sapesse che l'avevo concessa, avete detto tenuta segreta, ma lui dice: guardate che dal 2022 io ho concesso 42 grazie, in 12 casi l'ufficio stampa ha comunicato questo perdono, in 30 casi non lo ho fatto perché coinvolgevano dati sensibili, in questo caso la situazione di un minorenne malato. Quindi non è perché volevo tenerla segreta,
0: ma perché questa è la prassi.
1: Questo
0: Bene.
1: È il punto di Mattarella.
0: Caso chiuso,
1: caso non chiuso, scusa ti dico, ma Minetti e il compagno ora vogliono fare una causa per svariati milioni di euro per diffamazione al Fatto Quotidiano e a due trasmissioni televisive, Report di Ranucci e è sempre Carta Bianca con Bianca Berlinguer. Vedremo
0: che cosa succederà. Tra poco parliamo con un bravissimo magistrato di caporalato.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
4: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.

0: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Ci si vede lì. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
16: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa.

0: Torna un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
1: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: gli stadio di Sorprendimi su Radio Capital, 18:37 minuti. Buonasera dal TG0. Lo avevamo anticipato, torniamo a parlare di quello che è successo ad Amendolara in Calabria, che non è ovviamente, cioè non è purtroppo una novità. Ci sono già stati fatti di questo genere, però è arrivato forse il momento di fare chiarezza a tanti livelli.
1: Beh sì, appunto, sono morti 4 giovani braccianti stranieri arsi vivi in un minivan, sono stati fermati le 2 persone che compaiono nel video.

0: che appiccano il fuoco gettando benzina dentro al furgone. Ci sono due sopravvissuti che sono ora sotto la protezione delle forze dell'ordine. Oggi c'è stata la convalida, insomma, del fermo per le due persone che sono accusate di questa strage, però vogliamo capire di più, perché ora arrivano tante dichiarazioni, no? Di nuovo, per esempio, il ministro dell'agricoltura, ricordiamo braccianti delle fragole in quei posti, e Lollobrigida dice tolleranza zero e approfondimenti in corso. Però vogliamo capire di più con un esperto di lavoro, di sicurezza sul lavoro. Abbiamo già ospitato qua al TG0, parliamo del magistrato Bruno Giordano, appunto magistrato aperto alla Corte di Cassazione, è stato direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ha scritto anche un libro di cui abbiamo parlato qua su Radio Capital, che si chiama Operaicidio. Buonasera dottor Giordano.
1: Benvenuto.
0: Eccoci qua.
1: Grazie, buonasera a voi dell'attenzione, grazie.
0: Eccoci.
2: Ecco, ma c'è già una legge in Italia che tra l'altro era stata salutata dall'Europa come una legge d'avanguardia, no? C'è una legge molto buona contro il caporalato. Cos'è che non funziona e non ha funzionato per cui abbiamo assistito di nuovo a questa barbarie?
1: Non funziona perché non c'è la volontà di applicarla completamente. È un'ottima legge che abbiamo in vigore da 10 anni, dall'ottobre del 2016, che ha previsto il reato di sfruttamento del lavoro e tutta una serie di altri istituti, la responsabilità delle imprese, la confisca, la collaborazione processuale, cioè il cosiddetto pentito del caporalato. Ma se non si fanno controlli, questa prevenzione e repressione non si potrà mai attuare, ovviamente.
0: Ecco, lei è stato a capo dell'ispettorato, quindi ha coordinato gli ispettori sul lavoro. Ci faccia capire quanti ispettori mancano, per esempio, no, nelle campagne del nostro mezzogiorno per andare a verificare le condizioni di lavoro, la regolarità, il lavoro nero, le baraccopoli.
1: Beh, questa è una risposta molto facile, sono sempre pochi rispetto alla grandezza del tema di cui stiamo parlando. Non parliamo soltanto di caporalato, ma più ampiamente di sfruttamento del lavoro, e cioè ogni volta che si usa il corpo del lavoratore per il suo stato di bisogno, approfittando del suo stato di bisogno senza garanzie di sicurezza, senza tutela previdenziale e assicurativa. Questo si inserisce però in un più ampio tema, quello del lavoro nero. Non dimentichiamo che quando ci occupiamo di sfruttamento del lavoro, a parte il caso diciamo atroce di cui stiamo parlando in questi giorni, ma purtroppo la cronaca quotidianamente ci dice, soprattutto ai danni di lavoratori stranieri che vengono usati e abbandonati. È accaduto con Satnam Singh, ma è accaduto anche una settimana fa in Veneto, dove due datori di lavoro, marito e moglie, hanno abbandonato un lavoratore straniero di 30 anni sanguinante. Il tema più ampio è quello del lavoro nero,
0: certo,
1: cioè del lavoro irregolare.
2: Sì,
1: è diffusissimo in questo paese.
2: Senta, magistrato Giordano, qui si parla di 3 euro l'ora quando arrivano, perché a volte neanche arrivano questi giovani morti, e perché stavano chiedendo questi 3 euro che neanche arrivavano, insomma questa paga che non gli veniva data. Ma di chi è la responsabilità? Cioè i datori di lavoro, cioè il proprietario del campo, dell'azienda che produce in questo caso le fragole, che cosa c'entra, che cosa non ha fatto e qual è la sua responsabilità?
1: Beh, l'articolo 603 bis del codice penale prevede la responsabilità del datore di lavoro, oltre che del caporale, che convogliano i lavoratori verso le imprese che utilizzano questi lavoratori. Questa fu una delle novità che abbiamo, novità insomma da 10 anni, perché prima il datore di lavoro non era punito, ora invece da 10 anni lo è. Quindi i datori di lavoro rischiano esattamente la stessa pena dei caporali, cioè dei mediatori. Ma la responsabilità non è soltanto, non fermiamoci alle persone fisiche, intanto parliamo delle imprese, perché se queste persone lavorano vuol dire che lavorano presso qualche impresa. In questo caso parliamo di aziende agricole, ma è accaduto nelle aziende e nelle imprese edili, nei cantieri edili. Facciamo l'esempio del cantiere del Consolato di Milano, per non andare molto indietro nel tempo. Facciamo l'esempio dei laboratori cinesi, dove
0: venivano
1: prodotte le borse per poco più di 50 euro, poi rivendute.

0: nelle vie della moda, del lusso per 5-10 mila euro, insomma prezzi ovviamente di questo tipo. La responsabilità è anche di chi usa degli strumenti regolari, amministrativi, per abusare di queste persone. Mi riferisco in riferimento agli stranieri, al decreto flussi. Il decreto flussi non ho problemi a definirlo un'estorsione di Stato,
1: Perché? Che
0: perché
1: succede in parole brevi, dottor Giordano?
0: praticamente un datore di lavoro italiano promette un contratto di lavoro e dà un nulla osta a un lavoratore straniero perché arrivi nel nostro paese e dovrebbe poi stipulare un contratto di lavoro. Ma ormai è statisticamente provato che questo nell'80% dei casi non accade, perché si tratta di nulla osta comprati, compravenduti da intermediari, quindi finti datori di lavoro che in Italia prendono dei soldi per rilasciare il nulla osta. Si parla anche di 5.000 euro che vengono pagati da questi disgraziati lavoratori disperati o attraverso di loro qualcun altro, ma quando arrivano in Italia non c'è nessun
1: Ecco.
0: contratto di lavoro. Quindi è l'istituzionalizzazione
1: Certo.
0: di un'estorsione. Non facciamo finta di non vederle queste cose
2: Sì.
0: o di non saperle.
2: Sì, è un problema che, come ha detto lei, è bello, profondo e radicato e bisogna approfondire.
1: Beh,
2: Grazie per averlo fatto con noi.
1: si chiudono due
2: Sì,
1: occhi. Ricordiamo
2: parecchio.
1: il libro di Bruno Giordano, Opereicidio, molto, molto, un'inchiesta molto, molto interessante. Grazie e buon lavoro. Grazie, dottor Giordano.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: TG0.

0: TNTV, i Blur su Radio Capital, al TG0 stavamo parlando di caporalato, l'abbiamo fatto con il professor Bruno Giordano, anche di lavoro nero, no? Di ciò che è sfruttamento, cioè quando si sfruttano i bisogni di chi è più fragile.
1: Però è molto interessante l'analisi, ragazzi, qui è tutta una catena di chi fa finta, che sa e fa finta di non vedere, no? Allora, il caporale che sfrutta l'ultimo bracciante perché lo ricatta col permesso di soggiorno, col magari sequestrandogli la carta d'identità o il passaporto, il proprietario del campo delle fragole che fa finta di non sapere che ha soldato dei capò per sfruttare i bracciati, dice ma noi facciamo i bonifici tutti i mesi, peccato che questi soldi non arrivano, quindi tu ti togli la responsabilità, non sai chi coltiva il tuo campo, non sei un imprenditore responsabile. Ma poi c'è la catena, va ancora sopra, per esempio c'è la grande distribuzione, no? Che spesso impone a questi agricoltori dei prezzi pazzeschi, per cui questi comunque, non dico che devono fare quello che fanno, però si trovano in questa situazione. E soprattutto c'è la politica, cioè è impossibile che lo Stato, i vari governi che si sono succeduti e da ultimo questo, come ci scrive anche un ascoltatore, non sappiano, si sa perfettamente dove sono le baraccopoli, dove sono gli sfruttati, ci sono 200.000 persone in Italia, migranti, che lavorano in nero, 200.000. È una città, è una grande città, cioè c'è tutto un mondo che noi facciamo finta di non vedere perché comunque il sistema si regge su questo sfruttamento e quindi alla fine comunque è tolleranza zero e gli ispettori, boh, non ci sono gli ispettori. È lì il punto, è che tutto il sistema si regge su questi poveracci. E quando sento un Vannacci e un Salvini, che infatti non hanno aperto bocca su questa cosa, Meloni sì, non hanno aperto, sono sempre bravi a dire l'ultimo dei migranti che combina, seconda generazione, così, però quando c'è un poveraccio che sta, diciamo, come dire, prestando le sue braccia alla nostra economia e viene bruciato in un minivan, non gliene frega niente. Allora Vannacci parla di remigrazione, che vuol dire riportarli tutti immediatamente lì, rimigriamoli tutti al tutto il 200.000 che lavorano nei campi
0: e poi le fragole
1: col cavolo che ce ne prendiamo,
0: le andiamo a cogliere noi, esatto.
1: C'è questa ipocrisia, capito, sull'immigrazione, ma se ne parla solo in un certo senso, nell'altro no, non ce ne frega niente.
0: È così, e comunque ci sono prodotti anche quando facciamo la spesa possiamo scegliere, ci sono dei prodotti certificati, no, caporalato, cose così, lo so, è difficile
1: sarebbe importante.
0: Io quelle fragole lì ad esempio non le compro, ognuno sceglie in maniera più o meno consapevole quando può.

0: L'incidente sfiorato è avvenuto mercoledì. La vettura, per fortuna, miracolo, è stata notata da un'auto civetta della polizia che transitava sulla corsia opposta. Hanno visto questo? Oh, stavando in contromano.
1: Sì, l'hanno scortata.
0: Sirena lampeggiante, hanno messo in allerta le vetture che, capito, sono andati avanti per, dice, frenate a quelli che potevano fare un frontale. Morale, dopo alcuni tentativi la vettura è stata fermata dagli agenti. All'interno c'era una suora in stato confusionale che stava ascoltando il rosario alla radio.
1: Perché il rosario è
0: infatti lei dice mi sono distratta.
1: Certo.
0: E quindi ha imboccato Ave Maria.
1: Va in meditazione praticamente. No, il rosario no.
0: No.
1: Radio Capital sì. Anche Radio Maria volendo, ma rosario no. No, se non fanno il rosario però.
0: Il rosario, ragazzi, è stato confusionale.
1: Bisogna niente. In macchina non si può fare.
2: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
3: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
4: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Bert,
7: Angelica Bove,
8: Blu Vertigo,
9: Alberto Fortis,
10: Santa Marea.
11: Capital Live.
12: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
13: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
14: L'ingresso è gratuito.
15: Non prendete impegni.
16: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
18: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
19: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
21: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
22: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
23: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
22: Che estate esagerata!
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
25: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
26: C'è un momento a volte in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
27: Storytech con Fiona Ciacalli è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
26: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
27: Una produzione One Podcast.
28: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
29: Ok, e quindi?
28: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
29: Allora la risposta è... MG.
0: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicità

0: bancario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Mattarella chiude il caso della Grazia a Nicol Minetti. Il Quirinale fa sapere che ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che aveva dato il primo parere favorevole e che dopo nuovi accertamenti ha stabilito che non ci sono motivi per una rivalutazione. La Procura ha stabilito che i racconti su festini con droghe e prostituzione non erano attendibili, questo in base alle indagini difensive effettuate dagli avvocati di Minetti. Trump prova a minimizzare il voto del Congresso degli Stati Uniti, che ha approvato una risoluzione contro il fatto che la guerra all'Iran non è stata autorizzata dai parlamentari. È un voto insignificante, dice il presidente, poi definisce antipatriottici e corrotti i quattro esponenti del Partito Repubblicano che hanno votato con i democratici. Vannacci assolve Pozzolo, il deputato finito fuori strada in auto con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite. Non lascio indietro nessuno, a meno che si parli di dolo o malafede. Il caso politico non esiste, non ci sono stati feriti. Il deputato Pozzolo resta nel partito, dice il capo di Futuro Nazionale. In Italia mancano i pediatri e questo l'allarme della Fondazione Gimbe. Chiara Iorio.
6: La carenza di pediatri di famiglia è soprattutto al nord. Nel nostro paese ne mancano circa 500, quasi l'80% si concentra in Lombardia, Piemonte e Veneto. In alcune aree si supera il limite massimo di 1000 assistiti per medico. Entro il 2029 andranno in pensione 1547 pediatri senza alcuna certezza sul ricambio generazionale. La regione con il più alto numero di assistiti per ciascun pediatra è il Piemonte, 1126 contro una media nazionale di 917. Secondo la Fondazione Gimbe, il calo demografico dei bambini fino a 5 anni non si è tradotto in una riduzione proporzionale del carico assistenziale. Coi numeri attuali per Gimbe, l'assistenza pediatrica fino a 18 anni richiederebbe oltre 3500 pediatri in più.
5: Tennis, la russa Andreeva è la prima finalista al Roland Garros grazie alla vittoria in due set sull'Ucraina Kostyuk, e Ranieva Vassori hanno vinto il titolo nel doppio misto. Asimmetria tra andata e ritorno e due soli turni infrasettimanali nei calendari di Serie A della prossima stagione, che verranno sorteggiati domani. No ai derby alla prima o all'ultima giornata. Capital News torna alle 20.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Electric Light Orchestra, Shine a Little Love su Radio Capital, 19.7 minuti. Che programma è questo? Beh, vi do un indizio. Di A.
1: Di che?
0: A. Di B.
1: B.
0: B. Dai, è Buffoni.
1: ABC.
0: Si non capisce da una lettera. Già, è l'unico programma che ha Edoardo Buffoni presente.
1: Ah,
0: la solita scenetta.
1: Guardate, diciamo sempre, questo è il miglior programma che va in onda dalle 18 alle 20 su Radio Capital. Non ce ne sono altri.
0: Per
1: lunedì e venerdì, perché poi ovviamente Alessandro e Matilde fanno il loro bel lavoro il sabato e la domenica. Per quanto riguarda da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Capital, non trovate un programma migliore.
0: È vero.
1: Vi sfidiamo.
0: Esatto, dateci prova contraria. Simone Girasole, Emanuele Denina, ci siamo tutti
1: che
0: per questa seconda ora del TG0, tante notizie ancora da raccontarvi.
1: Partite di tennis in corso per la tua gioia? Sì.
0: No, però ieri
1: c'è la semifinale femminile.
0: Che se ne parla sempre pochissimo.
1: La polacca Kvalinska è in vantaggio sulla russa Schneider. Basta.
0: Chi tifiamo noi? Non tifiamo nessuno.
1: Non lo sappiamo.
0: Partita dell'Italia. Con la giovine Italia, che c'erano gli under 21, comunque
1: abbiamo sbancato
0: con i giovanissimi che forse non conoscevamo, 1-0, tutto sommato ci possiamo stare.
1: Ed ora quindi con Doris che ha seguito ovviamente sulla Rai la partita.
0: Com'è stata questa partita? Densa di tensione, si sentiva che questi ragazzi sentivano sulle spalle un peso che non era solo il loro, perché gli altri stanno in vacanza.
1: Ma alla fine
0: ci hanno provato, alla fine non hanno sfondato, non hanno fatto queste cose, però hanno portato a casa il loro risultato.
1: Bene.
0: Un onesto risultato, bravi.
1: Bene, allora senti, dobbiamo parlare di nucleare?
0: Sì, parliamo di nucleare. Mi interessa molto sapere che cosa ne pensi, perché allora per qualcuno oggi c'è stato un passo fondamentale, importantissimo, c'è stato il via libera di Montecitorio alla delega al governo, per altri invece, per carità, si buttano via 50 anni, cioè 55 milioni di italiani, la loro volontà. Perché 55 milioni di italiani si sono espressi in ben due

0: referendum per dire no al nucleare.
1: Esatto, questo è successo alla Camera dei Deputati, dici bene. Allora, il disegno di legge si fa riferimento alla possibilità di impiantare in Italia, di tornare in Italia al nucleare civile. Però con una nuova tecnologia, questi Small Modular Reactors, SMR, che sono reattori di terza generazione, che sono molto più piccoli delle classiche centrali nucleari. Pensa che hanno costi di realizzazione più bassi, perché i pezzi li puoi trasportare dalla fabbrica dove vengono prodotti, stanno in container, poi li monti tutti e addirittura possono stare dentro delle fabbriche per alimentare la stessa fabbrica, o dentro una città. Ora già voi dentro la città, per alimentare una città.
0: Sono modulari, tipo la libreria.
1: Sono modulari,
0: Ikea.
1: prendi un pezzo, il reattore è molto più piccolo, ovviamente anche la pericolosità è commisurata al fatto che sviluppa meno energia, però produce scorie, seppur produce scorie, perché non è fusione nucleare, quella verrà ma ancora non c'è, ma è sempre fissione nucleare. Allora, questa tecnologia, dice il governo, e dobbiamo puntare su sta tecnologia. In Cina ne stanno per aprire uno l'anno prossimo, e poi nei prossimi anni in Canada e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti perché cosa vogliono alimentare con questi piccoli reattori? Qual è la cosa più energivora che sta nascendo in America?
0: Lo so, l'intelligenza artificiale.
1: Esatto, gli enormi data center che consumano un botto di energia, che stanno alimentando ogni volta che noi andiamo a far cercare ChatGPT, com'è questo, Open Google AI, com'è questa qui, quanti anni c'ha, Berrettini, c'è lì da qualche parte nel Tennessee un centro di calcolo che ti aiuta, per semplificare, e quindi utilizzeranno questi. Però è una tecnologia che, tra ricerca, impianto, studio in Italia, che ben che vada, se tu lo vuoi fare, il primo mini reattore in Italia fra 10 anni ce l'hai. Allora, cosa dicono i critici? Dicono spenderemo dei soldi per una roba che fra 10 anni, ma noi l'emergenza ce l'abbiamo ora, e le imprese, le famiglie che ci fanno fra 10 anni le bollette, abbiamo un problema ora, investiamo invece ora subito tanto ancora di più con l'eolico e il fotovoltaico. Invece i favorevoli dicono: va bene l'eolico e il fotovoltaico, ma intanto, siccome altri 12 paesi dell'Unione più Svizzera e Regno Unito hanno le centrali, perché dobbiamo essere gli unici fessi che non ce l'hanno?
0: Sì.
1: Facciamoli, e fra 10 anni avremo questa tecnologia che, insieme alle le energie, quelle fotovoltaico e eolico, possono fare un mix come hanno altri paesi.
0: La penso così. Esattamente come la seconda che hai detto, il mix, perché se continuiamo a dire ma ci vorranno 10 anni e non partiamo mai, ce ne vorranno sempre 10 all'infinito. Certo, hai ragione tu, il problema delle bollette ce l'abbiamo oggi, ma non possiamo continuare a guardare all'oggi e al domani, dobbiamo cominciare a pensare
1: al dopodomani. Il punto, io faccio solo una riflessione brevissima, è questa: uno, secondo me ora fanno tutto la conferenza, il convegno, la commissione, la nuova agenzia per le nuove mini reattori, spenderemo un botto di soldi per studiare questa roba, e non si farà, perché è così. E poi ti ricordo un'altra cosa: questo governo ha aspettato 4 anni per fare questa, ci poteva pensare 4 anni fa, perché nell'ultimo anno. E ultima cosa, in 40 anni non siamo riusciti a gestire le nostre scorie, quelle delle vecchie centrali, che sono depositate sotto la terra in Francia e in Gran Bretagna. La domanda è: noi che non siamo riusciti a gestire in 40 anni le nostre scorie mandandole all'estero, siamo in grado di gestire nei prossimi 10 anni sti reattori?
0: Ma siccome i reattori
1: sono sfiduciato nella capacità italiana di organizzare le cose.
0: Senti, i reattori sono modulabili, piccolini, da salotto, allora ognuno si gestirà nel suo salotto le sue scorie, non lo so ragazzi. Però allora c'è anche la corruzione e le mafie e i terremoti, però se ragioniamo così non andiamo da nessuna parte. Non è che se non facciamo il nucleare la corruzione improvvisamente via, non c'è più,
1: certo,
0: e i terremoti e la fragilità del nostro territorio non c'è più, c'è ancora, e qualcosa bisognerà pur fare.
1: È pur vero che le centrali nucleari sono tutto attorno a noi negli altri paesi confinanti,
0: appunto, quindi che noi non ce l'abbiamo,
1: caso di disastro.
0: Esatto, va bene, comunque ne discuteremo credo parecchio nei prossimi anni.

0: David Bowie, Absolute Beginners, ed è subito gioia, proprio vita bella, la vita è bella quando senti la musica che è salvifica, poi questo tipo di musica, 19:18 e Radio Capital ovviamente. Allora, caro Edoardo Buffoni, qui c'è da discutere su questi dati che arrivano dagli Stati Uniti, un po' a sollevarci di quella famosa maglia nera che abbiamo sempre avuto perché i nostri figli sono mammoni.
1: Stanno a casa fino a 40 anni.
0: Non se ne vanno mai. Tanguy, che comunque era francese. Comunque,
1: per via anche di problemi legati al quanto costano le case, gli affitti, no? Eccetera, eccetera. Che succede? I figli boomerang. Quindi,
0: ma dove?
1: Negli Stati Uniti. C'è questo fenomeno, quasi la metà, quindi un ragazzo, una ragazza su due under 35 è tornato a vivere a casa dei genitori almeno una volta, cioè ha passato degli anni fuori a lavorare, si è fatto una vita così, però poi a un certo punto torna da mamma e papà perché? Soprattutto per motivi economici, non regge più, cioè non ho perso il lavoro così, o se no sto da mamma e papà un paio d'annetti. Mi mangio pure a scrocco e poi con questi due anni di risparmio magari posso avere il gruzzolo per iniziare a accendere un mutuo, per esempio, no? E avere un acconto di una casa.
0: Secondo me c'è anche un'altra ragione.
1: Che si cucina meglio mamma e papà.
0: Sì, quello forse può essere. No, che magari nel frattempo ti sei separato o hai un divorzio e quindi che faccio, siccome, no, a volte mantenere due famiglie, una famiglia e poi dover

0: si pagare un affitto è un po' complicato, allora si torna da mamma e papà.
1: E mamma e papà, bene, quando gli arriva il 35enne, ormai uomo fatto e finito,
0: nella ti cameretta, prende un colpo.
1: Per, io chi sei? Che vuoi?
0: Che vuoi? No, perché lì per lì c'è il nido vuoto, la sindrome del nido vuoto, e quindi quando i figli se ne vanno senti un po' quella vertigine. Certo. Però poi ti abitui subito.
1: Per esempio, in quella cameretta ci ho messo la ciclette.
0: È bravissimo.
1: Ho oppure, messo i miei manuali e studio lì.
0: Oppure quella cameretta me la sono riaffittata. Tata. Per dire, no? E quindi c'è qualcuno che paga un affitto.
1: E quindi
0: quando tornano, tra capo e collo c'è un po' di cuore di mamma, dice viva che bello, cuore di papà, dall'altra parte sì, però adesso quali sono le regole?
1: Però tutti i figli sono belli a mamma sua,
0: però
1: gli dico di no al figliolo che torna.
0: No,
1: come faccio?
0: Io gli direi di sì.
1: E allora cosa succede? Che ci sono delle regole.
0: Bravo.
1: Dicono questi studi.
0: Quindi le regole sono:
1: allora, questa casa non è un
0: albergo. Non t'accollare. Sa come dicono a Roma, cioè nel senso ognuno sei grande,
1: no,
0: ti
1: poi
0: cucini,
1: cassa comune, se tu comunque hai un lavoro vuoi risparmiare, però è una parte delle spese, se no ma in papà come ci vanno in crociera?
0: Esatto.
1: E poi giusto, anche i lavori di casa.
0: I lavori di casa, quindi si condivide, non è che torni come quando avevi 14 anni.
1: Schiavo a vita.
0: No.
1: La cameretta del letto te lo fai.
0: Mamma mia, però succederà, dici? Succederà. Guarda che mi prende male a me.
1: Però faccio quest'altra riflessione.
0: Sì.
1: Perché noi siamo molto legati alle nostre case, no? Gli italiani, prima di lasciare la casa magari dove hai cresciuto i tuoi figli, che magari è la stessa dove tu sei stato cresciuto dai tuoi genitori, ma noi dovremmo fare il downgrading, cioè nel senso, una volta che i figli sono usciti, cambiare casa, andare, si rimane in due genitori in una casa più piccola e magari con risparmio lo dai ai figli, però a quel punto diciamo sono autonomi. Sì, non lo so.
0: Non lo so.
1: Funziona?
0: Fateci sapere se sono tornati da voi dopo un po', cioè questo effetto boomerang, voi che non siete americani come dicono questi dati che vi abbiamo detto.

0: nella sua automobile la tua ex o il tuo ex, no? E magari vi eravate lasciati, come stai? Come va? Come non va quella freddezza,
1: c'è
0: no?
1: Un po' quell'imbarazzo.
0: Mamma mia.
1: Tu ti sei lasciato malissimo con l'ex.
0: Capito?
1: Io mi lascio bene di solito. Cioè,
0: Doris,
1: no,
0: non
1: no,
0: dubbi,
1: non avevi.
0: Doris, ma come si fa a litigare con Doris?
1: Come si fa?
0: Ma
1: no, perché stai meglio tu.
0: Ma sì.
1: Cioè, tu le tensioni fanno male.
0: Vabbè.
1: Senti un po', allora Margherita dice, è presto mi sa per me, è vero? I miei figli hanno 19-21 anni, non danno segni di schiodamento da casa, figuriamoci.
0: Vabbè, magari stanno ancora studiando, magari vanno all'università e così.
1: Ci sono tante. Allora, sì. Anna ci racconta, ad esempio, di testimonianza diretta. Figlia sposata con figli,
0: sua figlia quindi,
1: cioè sì, una
0: okay,
1: figlia,
0: sì.
1: No, non sua figlia, figlia di amici comunque,
0: ah, okay.
1: Sposata con figli in vacanza coi genitori, comunica: io e il mio marito ci stiamo separando, vorrei tornare a vivere con voi. Loro un po' così,
0: un freddo un guollo,
1: al ritorno delle vacanze hanno trovato i vestiti nella ex cameretta.
0: Cioè,
1: è andata così,
0: cioè si è trasferita,
1: cioè lei si è trasferita, non è che ha aspettato, sì, vabbè, perché lo danno un po' per scontato,
0: è così.
1: Quindi
0: però
1: effetto...
0: poi c'è anche da visto, ci scrive Patrizia, sempre povera ma tornare da mamma mai, perché c'è anche quella roba lì, poi ti si accolla la mamma, il papà, si ritorna a vecchi schemi, non so, insomma,
1: esatto. Qualcuno scrive anche altro che effetto boomerang, effetto bed and breakfast,
0: certo.
1: E poi ancora: non date via la stanza dei figli perché potrebbe servire per la badante. Così, questo è lo spettro.
0: Se uno se la può permettere,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: Esatto,
0: sì.
1: Così potrebbe andare.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude, Erasmo Tasso.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato

0: Land Rover Approved. Il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: and Shake su Radio Capital, che canzone bellissima. Al TG0 questa sera c'è un amico, non solo mio e tuo, caro Edoardo Buffoni, ma anche di tutti coloro che si sono spappolati il cervello con i cartoni animati giapponesi, ad esempio, e che sono diventati mezzi orbi con fumetti, non quel fumetto, cioè fumetti proprio di ogni genere, perché lui è il massimo esperto, forse italiano, forse europeo, forse mondiale, di fumetti, cartoni
1: galattico,
0: animati.
1: Galattico, galattico.
0: Tutto ciò che c'è di disegnato. Luca Raffaelli, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, ma che bella presentazione, soprattutto quella per cui i fumetti e i cartoni fanno male.
1: Esatto, fanno male.
0: Interrogazioni parlamentari, no? Ci ricordiamo negli anni Ottanta.
2: Come no.
1: Ora siamo passati dai fumetti fanno male ai social fanno male. Ma vedi, c'è sempre qualcosa
0: che fa male.
1: Da cui i ragazzi dovrebbero tenersi lontani. Allora, ti abbiamo convocato qui da noi a Radio Capital, caro Luca, perché per un'occasione triste, però anche per celebrare questa donna, no? Questa artista pazzesca, questa disegnatrice franco-iraniana, Marjan Satrapi, morta a soli 56 anni. Diciamo, se dobbiamo dire un titolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo, appunto questa graphic novel, questo fumetto Persepolis. Ci puoi aiutare, Luca, tu che anche l'hai conosciuta, a dirci qual era la grandezza di questa disegnatrice iraniana?
2: Beh, la grandezza è già in Persepolis, che poi è un libro che ha segnato proprio la storia del fumetto, in cui racconta la sua vicenda, la sua infanzia e adolescenza in Iran, in una famiglia comunista, e con tutte le drammatiche evoluzioni che ci sono state in quel paese, che l'hanno portata poi a trasferirsi in Francia, dove poi appunto ha realizzato questo libro giovanissima, che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo, tant'è vero che questo libro è diventato poi anche un film d'animazione molto bello.
1: Sì.
2: E ricordiamo che lei aveva questo stile molto particolare, molto stilizzato, no? In cui si raccontano vicende drammatiche anche con un tratto, come dire, sorridente, e in questa forma di fumetto c'è una partecipazione emotiva enorme da parte del lettore, perché bisogna proprio entrare in queste figure, in queste figurine, e metterci l'emozione che si sente, ha messo l'autrice. Quindi è veramente un esercizio straordinario leggere Persepolis, così come le altre opere che lei ha realizzato, come Polla alle prugne. Poi lei si è dedicato moltissimo al cinema, e non solo al cinema, davvero, come regista di film, ma anche per esempio partecipando al lavoro di alcune scuole d'animazione in Francia. Io ho visto dei film bellissimi in cui lei era, come dire, l'istitutrice, la direttrice d'orchestra di giovani. Quindi, animatori.
1: Anche insegnato ai giovani l'arte, sì, l'arte del disegno.
0: Sì, perché ha trasformato, sì, di fatto, con lo stile che dicevi tu, perché se avete visto anche soltanto un fotogramma di Persepolis vi rendete conto, no? La sua infanzia iraniana non facile, cioè facile, poi improvvisamente che cambia con la rivoluzione islamica in una favola universale, perché lei ha raccontato tante volte, prima di trasferirsi poi in Austria, lei poi si è naturalizzata francese, di essere scappata perché aveva visto la madre scendere in piazza per protestare contro il velo, e tanti giovani e tanti insomma

0: ragazzi morire a causa della polizia morale, cosa che continuiamo a vedere.
1: Esatto, infatti possiamo dire, Luca, che Persepolis, questa meravigliosa opera, sia come in carta che sullo schermo, è anche un'ottima, diciamo, introduzione, se vogliamo, e drammatica introduzione per capire l'Iran e la storia dell'Iran che ci porta fino a oggi, questi giorni, quello che succede.
2: Sicuramente, e poi c'è da aggiungere un'altra cosa, perché adesso lo diamo un pochino per scontato che attraverso il fumetto si possono raccontare le vicende personali in maniera con tanto trasporto e con tanta sincerità, ma allora era una novità, eravamo certo. Negli anni 80 ed era quindi una manifestazione che il fumetto stava cominciando ad esprimere e devo dire che c'è tanta sincerità, c'è proprio la voglia di comunicare in quello che lei aveva vissuto e che molto spesso, come dire, anche gli scrittori più grandi tengono nascosto, invece lei ce l'ha rivelato in un fumetto formidabile.
0: Tant'è che è davvero diventata una favola universale anche per i non iraniani, cioè racconta un'infanzia in qualche modo tradita che si può leggere a tante latitudini.
1: Senti... diciamo, riassumendo, che senza Satrapi e Persepolis non ci sarebbe Due spicci di Zero Calcare come idea, no? Anche lì di un fumetto che può diventare un cartoon anche serio, anche emozionante, con stili ovviamente e intensità molto diversi, ovviamente.
2: Sì, no, è vero, il fumetto ha fatto questa evoluzione straordinaria partendo da Maus di Spiderman,
1: certo,
2: raccontavano
1: certo.
2: Le vicende del padre che aveva vissuto il dramma dei campi di concentramento nazisti e insomma il fumetto, che quando ero piccolo io raccontava solo storie esotiche, storie d'avventura e attraverso personaggi che non erano realmente esistiti, e si è trasformato grazie ad autrici come Marjane Satrapi in una in un mezzo di comunicazione che sa davvero entrare nella realtà,
0: sì,
2: nella realtà delle cose, nella realtà intima
0: è così.
2: Degli autori.
0: Poi questa cosa che sia morta di tristezza dopo la scomparsa del marito me la rende così così cara. Senti, tu che cosa fai a Pordenone al Palazzo dei Fumetti?
2: Sono il direttore artistico del Palazzo del Fumetto di Pordenone, ho curato una mostra di Sergio Toppi che è bellissima, che veramente ha sviluppato una poesia grafica e letteraria meravigliosa con questo linguaggio straordinario che è il fumetto.
1: Allora, tutti a Pordenone al Palazzo del Fumetto. Grazie Luca Raffaelli, un abbraccio grande.
2: Grazie a
0: Buon
2: voi.
0: Lavoro.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie.
3: TG0.

0: Magnificent, gli U2 su Radio Capital al TG0 in questo giovedì 4 di giugno.
1: Allora, a proposito di fumetti, parlavamo della meravigliosa Marjane Satrapi che purtroppo ci ha lasciato, con Luca Raffelli. Senti questa storia che ha a che fare col fumetto. In questo caso è uno storico autore di storie di Topolino, per la rivista Topolino, specializzato molto anche in storie che riguardano però Paperopoli, no? Per esempio lui, questo sceneggiatore che si chiama Roberto Gagnor, che insomma è attivo da un sacco di anni, ha anche scritto una storia originale che Paperogate da Creta, una specie di versione ellenica del famoso Paperogate. Vabbè, per dire che uno bravo in gamba. Niente, è stato licenziato dal direttore di Topolino. Perché cosa è successo? È caduto nella trappola dei commenti dei social.
0: Hai capito?
1: Hanno scritto un nuovo episodio di Paperinic. A te piace Paperinic? Io per Paperinic mi piace, mi piace. C'ha 30 anni Paperinic. Vabbè, ha scritto una storia. È stata pubblicata la storia di Paperinic e non è piaciuta ad alcuni lettori, quelli super esperti, che hanno scritto dei commenti sui social, su Facebook, così, no? Tipo, non mi piace, non sono un Paperinicker. Li conosci i Paperinicker?
0: Sono tipo i Chilavisters.
1: Insomma, l'hanno criticato, non ci piacciono. E lui, niente, gli è partito lo schicchero, come si dice, e dice: vabbè, che avrò fatto mai? Dice: rinnoviamo ogni tanto queste storie di Paperinicker. E quindi fa un post in cui scrive: ho ucciso tua madre, ho impiccato tuo padre, ho decapitato i tuoi fratelli, arso viva tua nonna. Cosa sono Hitler? Cosa mai avrò fatto? No? Dice lui, cioè, ironico, no? Capito? Ho scritto una storia di Paperinic che non risponde alle tue aspettative di 30 anni fa.
0: Pazienza.
1: No, bastardo! Così. E quindi magari.
0: Li prende in giro.
1: Così. E poi fa. E comunque io non ho cancellato niente. Voi invece restate irrilevanti e gente che deve crescere. Cioè,
0: Mamma mia.
1: Lo shitstorm contro questo. Il direttore di Topolino vede questo shitstorm e in qualche modo interrompe la collaborazione. Scrivendo: ragazzi, e ho capito, però ogni settimana Topolino cerca di portare proprio i lettori divertimento. Stamattina. Ecco nuovi attacchi di un autore ai nostri lettori. Io vi devo dire che i lettori vanno rispettati, il diritto di critica c'è sempre. Per cui alla
0: capito,
1: fine
0: diritto
1: chi ci ha
0: smenato critica,
1: è stato lo sceneggiatore di Paperinic.
0: Il diritto di critica, siccome se adesso noi dicessimo,
1: sì,
0: Edo, perché i nostri ascoltatori,
1: sì,
0: cioè sono quelli nudi e puri musicalmente, per dire,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Adesso io dicessi: ah, basta con sti Pink Floyd, però mettiamo un po' di...
1: Ma no, non lo dici te.
0: No, per
1: no,
0: dire.
1: Sì.
0: Sì. Cioè, lo dice Luca Sacchi,
1: sì, cioè tu,
0: lo dice Fabio Arbois.
1: Cioè, qui tu stai dalla parte
0: dice,
1: di lui che dice...
0: Ma no, allora, io dico...

0: dico che a volte gli ascoltatori fedelissimi o i lettori fedelissimi di un determinato genere
1: appassionati
0: sono conservatori per forza per forza di cose perché quell'affetto lì,
1: però
0: grande,
1: lui ha rosicato per questi commenti,
0: lui ha rosicato perché secondo me non era la prima volta che veniva attaccato. Dopo 300 storie ha scritto tipo uno degli sceneggiatori più longevi di tutta la serie. Secondo me un po' di flessibilità da una parte e dall'altra. Adesso il licenziamento addirittura mi pare un po' troppo, però è la mia, e comunque. A me piaceva Diabolik, così, no, te lo voglio dire, ero più per
1: Macchia Nera. Diabolik
0: delle Giussani, cioè sai, vabbè, i fumetti, allora, sì, mio fratello leggeva Topolino, Paperino, e io invece Diabolik mi piaceva,
1: io Paperino
0: mi piaceva
1: l'ho sempre adorato. Comunque tutto questo nasce da un problema, ragazzi: i commenti.
0: Disabilitiamo
1: qualsiasi forma di commento e il mondo sarà più sereno.
0: Sarà più sereno, secondo me, rilassiamoci.
1: Esatto.
2: Caro amico, ti scrivo

0: verrà su Radio Capital. Ci siamo appassionati a questa storia dell'autore di Paperino e cioè, di Paperinic.
1: Lucio Dalla, l'anno che verrà, è una canzone che non significa niente. Non è il vero Lucio Dalla.
0: Shitstorm
1: e Lucio
0: contro.
1: Dalla rosica. Meno male che non ha visto tutto questo Lucio Dalla. Dai, perché
0: sai che cosa penso davvero? Che gli

artisti hanno anche quelli consolidati, sì, quelli che portano avanti una tradizione come quella di Paperinic, ad esempio, no? E quindi sanno esattamente cosa piace al pubblico e cercano di stare nel solco. Poi, dopodiché, hanno anche, credo, il dovere, diritto di provare a dare qualcosa di più.

0: limone, girasole.
1: Mi raccomando, commentate bene sta puntata, altrimenti.
0: Non so, guai. Emanuele Adenina, il nostro direttore Edoardo Buffoni.
1: Doris Zaccone.
0: E noi ci risentiamo tutti quanti, se tutto va bene, commenti a parte.
1: Ci licenziano.
0: Domani alle 18. Tra poco, come sempre, c'è Massimo Oldani.
2: TG0.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox.
5: Conosci Mechlon Lennox?
4: Mechlon Lennox.
5: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però.
0: Quando ti dicono che è misura.
2: Ah, però.
0: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: I tuoi clienti vogliono sempre esperienze perfette e curate nei dettagli? Ogni particolare conta, anche nei pagamenti. Adyen è la piattaforma tecnologico-finanziaria scelta dalle aziende più innovative per ridurre i costi nascosti nei pagamenti. Ottimizza ogni transazione, online, in store, in app, in modo semplice, sicuro, integrato, per aumentare i ricavi aziendali e il valore della tua attività. Adyen, l'investimento che cresce con te.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
13: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. Salta il voucher energia da 100 euro circa per aiutare le famiglie.

0: Rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante. In Consiglio dei Ministri arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Via libera ai piccoli reattori. Rinviata anche la riforma sul GIP collegiale al 2027. Ad annunciarlo il ministro della Giustizia Nordio in conferenza stampa. La riforma prevede l'introduzione del giudice per le indagini preliminari in forma collegiale. I socialisti europei chiedono a Pina Picerno di lasciare la vicepresidenza del Parlamento europeo. Non è stata presentata alcuna richiesta formale, fanno sapere. Rimanere sarebbe però politicamente incoerente, ha spiegato un portavoce. Putin si dice pronto a una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. Il presidente russo ha parlato nel corso di un incontro a San Pietroburgo. Il nostro esercito avanza, ha detto, ma siamo pronti ad attuare quanto concordato nel vertice di Ferragosto del 2025 in Alaska con Donald Trump. Addio a Marjane Satrapi, l'autrice e regista del romanzo a fumetti Persepolis e di altri inni alla libertà sotto il regime iraniano. Elisa Matta.
1: Non si era mai ripresa dalla scomparsa del marito Mattia Sripa. Marjane Satrapi è morta per problemi cardiaci un anno dopo di lui. Satrapi è fuggita dall'Iran, suo paese natale, durante la rivoluzione comeinista per stabilirsi in Francia. Lì ha pubblicato il suo lavoro più importante e conosciuto, la graphic novel Persepolis, che nel 2007 è diventato un film vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes. In Persepolis, Satrapi racconta la perdita della libertà e le imposizioni del regime islamico sulla popolazione, soprattutto sulle donne, con un linguaggio semplice e riconoscibile in tutto il mondo. Nel 2023 ha pubblicato il fumetto Donna, Vita, Libertà, dedicato a Mahsa Amini, arrestata e uccisa per non aver indossato correttamente il velo.
0: E Rani Vavassori sono ancora campioni nel doppio misto al Roland Garros, confermando il successo dello scorso anno sulla terra rossa parigina. Niente derby russo in finale femminile. La polacca Kfalinska ha battuto Schneider, affronterà in finale la 19enne Andreeva. Domani derby italiano nella semifinale maschile, Cobolli contro Arnaldi. Chi vince se la vedrà con uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Kiss.
1: Una delle canzoni più famose di Prince, inserita in Parade, l'album, ma anche nella colonna sonora del film Under the Cherry Moon, tutto in bianco e nero, era un omaggio al cinema degli anni 40, quello che mi piace e che seguo su TCM, Turner Classic Movies, appunto il canale americano. Un video iconico, misterioso, si parlava, si discuteva, si dissertava sull'identità della ballerina, alcuni sospettavano che fosse addirittura lui che si sdoppiasse. In ogni caso era Prince con Kiss, l'Into the Vibe, qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
2: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
1: Buona serata, buon giovedì sera, ci avviciniamo al weekend. Da domani inizierà Party Like DJ al Parco Sempione, con diverse serate importanti. Ci saranno i 50 anni di Linus, appunto, con Radio Linetti. Domani sera, poi sabato sera all'Arco della Pace invece un mega concerto, poi domenica sera invece un omaggio all'hip hop, alla rap, alla vecchia scuola, 1212 per l'appunto, e poi invece domenica pomeriggio alle 4 nel cortile delle armi suggestivo del Castello Sforzesco, Capital Live, appunto con alcuni ospiti musicali che si cimenteranno su canzoni anche di altri, poi tutti i colleghi di Radio Capital per festeggiare i 30 anni di Radio Capital per l'appunto. Ora Curtis Mayfield è per tutti.

Matilda, che ha ispirato Prince, che alla fine di agosto, credo il 26, uscirà con un EP intitolato Timeless, con 4 brani inediti. In questa da Curtis Mayfield, per l'appunto, qui su Capital, con una canzone che peraltro aveva ripreso Lenny Kravitz in un album tributo a Curtis Mayfield, che non versava in buone condizioni dopo l'incidente che lo aveva paralizzato. Curtis Mayfield, che è nato negli Housing Project, quei progetti abitativi non particolarmente rifiniti, i Cabrini and Green nella periferia di Chicago, e già a 15 anni erano un gruppo storico, che erano gli Impressions, che hanno cantato uno degli inni per la lotta per i diritti civili, appunto People Get Ready, la colonna sonora di un vero monumento culturale. A proposito di colonne sonore, ne ha scritte almeno 4. Una era sicuramente Superfly nel 72, una era Claudine nel 74 con Gladys Knight come cantante, Sparkle nel 76 con Aretha Franklin sempre come cantante, e poi nel 75 con Staples Singers, Let's Do It Again.

Gabriel Jacoby, venerdì scorso è uscito un Unplugged per Apple con alcune canzoni che già conoscevamo perché uscite appunto nel corso dell'inverno. Gabriel Jacoby con cos'era? God a Child, il titolo dell'album. In questo trovate appunto questa versione di Baby che vi ho voluto regalare quest'oggi. Nel weekend, oltre all'uscita di Gabriel Jacoby, è scomparso uno dei totem per quanto riguarda il Philly Soul, Dexter Wansel, che è stato un compositore, un tastierista, un arrangiatore, un produttore per il Philly Soul, che ha contribuito davvero a definire un suono negli anni 70 e negli anni 80. Ha scritto e prodotto delle perle straordinarie, come questa ad esempio, per i Jacksons, i fratellini Jackson appunto, che sono approdati a Filadelfia con il Philly Soul e con questa bellissima Blues Away.

Michael è in stato di grazia a tutti i fratelli, non alla Motown ma alla Philadelphia International Records, la Pier, che era l'etichetta appunto di Philadelphia. Questa è una canzone scritta e prodotta da Daxton Wansell, scomparso nel weekend, una musica immortale la sua, un impatto sullo showbiz impossibile da ignorare, ha plasmato il suono di Philadelphia, influenzando generazioni di artiste. E sono passati diciamo nello studio di Daxton Wansell, che io ho sempre chiamato Daxton Wansell, ho scoperto invece ieri che si deve pronunciare Daxton Wansell, per cui da oggi in poi, anche se ci ha lasciato, lo pronuncerà in maniera corretta. Tra le varie canzoni, tra i vari artisti, c'era Evelyn Champagne King, le Jonas Girls, i Jacksons per l'appunto, Billy Paul, Didi Sharp Gamble, i Mother, Father, Sister and Brother, gli Stylistics, chi c'era ancora? I Loose Ends, Philly Simon, Sylvester e anche Teddy Pendergast. Questa canzone è scritta e prodotta da Daxton Wansell. Keep on loving.

Teddy Pendergast, Keep on Loving Me, una delle tante canzoni scritte, prodotte e arrangiate da Dexter Wansell, che aveva anche una sua carriera come solista. Ieri abbiamo messo, forse due giorni fa, The Sweetest Pain, per ricordare

la sua scomparsa, no, lunedì addirittura, e volevo citare ora invece Life on Mars, che sottolinea la sua passione per la fantascienza. Era, diciamo, un appassionato di tutto quello che ruotava attorno allo spazio, alla NASA, utilizzava anche molte registrazioni concesse proprio dalla NASA. In Life on Mars ci sono molti spunti, questa Solutions era bellissima, davvero. Giusto per ricordare Dexter, Juan Sally, Jackson e Teddy Pendergast.

0: Jungle, il 14 di agosto c'era Sunshine, a metà novembre invece il live al Unipol Forum, al Forum di Assago, appunto in concerto su un palco più grande di quello che li ha ospitati all'Alcatraz un paio di anni fa, concerto bellissimo anche quello, con Lidia Kitto in splendida forma. Tra pochissimo parleremo alla Face, l'etichetta di Atlanta che ha lanciato, faccio un esempio, Outkast, TLC, Usher, e stupirà il fatto che uno dei due produttori della La Face, tra i tanti nomi, Tony Braxton, la colonna sonora di Boomerang, Usher, il debutto di TLC, quello di Outkast, abbia scelto il debutto di un altro artista. Chi sarà? Tra poco qui su Capital.
1: And you're listening to The Vibe.
2: Radio Capital.
3: Yo, remember yeah. Back on the bully when cats used to harmonize.
4: Con questa ti lasci guidare dal gruppo.
5: Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I'm sorry, baby.
1: Oh, Donnell Jones recentemente è stato intervistato L.A. Reid, che insieme a Babyface ha fondato la Face Records ad Atlanta, il primo grande studio, il primo grande hub nel sud degli Stati Uniti. Ha lanciato molti artisti, ha prodotto molti debutti: Outkast, TLC, Usher, Tony Braxton, una bellissima colonna sonora, Boomerang, il principe delle donne, se non sbaglio era in italiano, con Eddie Murphy come attore. E alla domanda qual è di questi il tuo album preferito, lui ha risposto Donnell Jones, con l'album Where I Wanna Be, appunto del 1996, con una motivazione, perché quell'album è cultura, non è stato un global smash, cioè non ha fatto il salto verso un pubblico più ampio, non è stato un successo universale, ma quell'album rappresenta cultura, e in effetti è un album R&B strepitoso, Donnell Jones, 1996, Where I Wanna Be, qui su Capital in Vibe. C'è anche Rahim Devon.

I Neosol anni zero con Rahim Devon e You, questo Capital. C'è un'artista nigeriana che al pari di Burna Boy, che è stato il primo artista africano ad avere la possibilità di esibirsi ai Grammy Awards con tra l'altro un balletto corale importante. Burna Boy è sicuramente l'artista africano più famoso in questo momento, però c'è un artista che sta attentando a questo primato e si chiama Thames, che per 7 volte è entrata nella classifica americana. È stato pubblicato da pochissimo il nuovo video, il video ufficiale di questo singolo che è strepitoso, che avevamo già programmato alcune settimane fa, intitolato What You Need, per l'artista nigeriana Thames.

Si chiama Thames, appunto, in riferimento alla musica nigeriana. Questa è The What You Need, il nuovo singolo con un nuovo video finalmente pubblicato da poco. Thames, che ho conosciuto nella colonna sonora del film Wakanda Forever, il secondo di Black Panther, tratto con una canzone bellissima di Bob Marley. Questa è una canzone molto semplice sull'incertezza del rapporto, un'interpretazione molto appassionata, si intitola Body and Soul, e lei è Anita Baker.

Anita Baker con Body and Soul, canzone scritta da due autori non molto conosciuti che avevano in testa come interpreti Hall & Oates, ma che avevano distribuito ad alcune case discografiche con una voce femminile che tra l'altro assomigliava moltissimo a Anita Baker, perché quando il discografico di turno ha intercettato, diciamo, la demo e ha avvertito Anita Baker della bontà di questa canzone, Anita Baker ci ha pensato un minuto e l'ha voluta cantare. Forse il punto di svolta è stato il fatto che avessero fatto cantare la demo a una cantante femminile molto simile ad Anita Baker, però dovevano cantarla Derry Hall e John Oates, che non hanno mai fatto neanche in studio, neanche nella farm di Derry Hall che ha utilizzato in questi anni per un format web TV molto interessante con delle jam. Questa è l'altra faccia della medaglia, Luther Van.

Vent'anni prima l'aveva cantata Dionne Warwick, canzone di Burt Bacharach e Hal David, un capolavoro assoluto. House is not a home, perché una casa non è definita da quattro mura, da ben altro, onestamente. Era Luther Vandross a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così.

0: con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Sigolo di Olivia Dean, da aprire la seconda ora di The Vibe qui su Capital con A Couple of Minutes, in questo back to back tra presente, quello di Olivia Dean, che tra l'altro si è esibita il 22 di maggio sfidando il caldo, come d'altra parte tutto il pubblico molto numeroso alle porte di Milano, a Milano Fiera Live. In questo back to back c'è anche spazio per il 1980 per Bobby Caldwell, Open Your Eyes, campionata da Common.

Duel con Open Your Eyes, campionato da Common con The Light 1980, tre anni prima, ma l'atmosfera la stessa, Yacht Rock, Yacht Soul, chiamate come volete, con un riff iniziale blues al pianoforte di Donald Fagen, che insieme a Walter Baker hanno reso grandissimi gli Steely Dan. Questa è Peg, campionata dai De La Soul. Qui c'è il fattore ex, cioè ex fidanzato, ex fidanzato, un po' come aveva cantato Lauryn Hill appunto in X Factor. La canzone è Peg, come dicevo, Walter Becker e Steely Dan.

Steely Dan, prima mi sono fatto trasportare la mia passione per i Brecker Brothers, Walter e Randy Brecker per l'appunto, e ho annunciato Walter Brecker e Steely Dan. In realtà la voce è quella di Donald Fagen, che sia ben chiaro, spero mi perdoniate. Donald Fagen invece non mi perdonerà mai, perché è una persona, diciamo, non particolarmente simpatica. Se avete visto il documentario sullo Yacht Rock, alla fine c'è proprio una telefonata che richiede un'intervista a Donald Fagen, e lui come risposta manda l'intervistatore a quel paese, lo conoscete quel paese, quello lontano lontano lontano, lo manda proprio là. Era Peg, Steely Dan qui su Capital. La scena inglese del soul passa attraverso anche questo nuovo singolo di Olympia Vitalis, si intitola Money Tree, novità su Capital.

Olimpia Vitalis da Londra con Money 3 qui su Capital. Domani uscirà il nuovo singolo di Steve Lacy degli Internet, intitolato The Feeling. L'album invece uscirà il 17 di luglio, intitolato Oh Yeah. C'è un video per il nuovo singolo di Gus Van Sant, non vedo l'ora di vederlo. The Feeling, domani appunto per Steve Lacy. Ora recuperiamo invece Mercury, Steve Lacy su Capital.

a luglio uscirà il nuovo album, il terzo album per lui. Domani invece il nuovo singolo intitolato The Feeling, con un video di Gus Van Sant, appunto. Era Mercury qualche anno fa, più o meno nello stesso periodo c'era anche questo singolo che mi piaceva tantissimo, di Kate Ranada, che poi avrei visto dal vivo appunto a un festival, qui con Anderson .Paak. È una canzone intitolata Twin Flame, all'interno di The Vibe, due ore di soul, di funk, di R&B, back to back tra passato e presente, con alcuni classici per l'appunto.

che è tornata 4 anni fa con Anderson .Paak con Twin Flame, 4 anni fa anche Steve Lacy con il brano Mercury, che uscirà a luglio con l'album intitolato Oh Yeah. Lui che appunto faceva parte di Internet, uso l'imperfetto perché credo che si sia sciolto il gruppo, però lascio un punto di sospensione. A luglio uscirà anche l'album di Seed, che è la cantante di Internet, si intitolerà Beard e uscirà appunto a luglio. Questo è Calling, che lo anticipa in duetto con Blue June.

Colin, il nuovo singolo appunto per Seed di Internet, in attesa dell'album intitolato Beard, giusto per esorcizzare i brutti ricordi legati a un'imperfezione appunto del suo viso. Era Seed con Colin, novità su Capital.

0: Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
0: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è... MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon.
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
18: Something with me.
19: Oh, I would love to.
18: I'm gonna start it off.

0: Yo, I'm singing with D'Angelo right now. Like, what is life?
1: Oh my God, you're so beautiful.
0: Thank you so much. Thank you so much for having me. I'm happy to be here. Scratch, family.
2: Family. Qui i ringraziamenti di Herrin alla fine di questo show che si chiama Versus. Di solito si mettevano a confronto un paio di artisti con il proprio repertorio e quello di altri. Qui invece Versus era soltanto di D'Angelo, che ha invitato alcuni amici, tra i quali Redman, e poi naturalmente Herrin, che avete sentito con questa bellissima canzone di Daniel Caesar, che aveva cantato proprio con Herrin, era Nothing Even Matters, e poi Best Part, la seconda appunto di Daniel Caesar, la prima invece cantata da D'Angelo con Lauryn Hill. Era il live di D'Angelo da Versus, questa invece è Tiana Taylor prodotta da Kanye West.

Tiana Taylor ne ha fatta di strada da allora, ha vinto anche un Golden Globe all'inizio di quest'anno, c'era il campione voluto da Kanye West di Delfonics, For the Love I Gave to You, bellissima canzone anche se velocizzata. Ora Isaiah Rashad e SZA, Boy in Red.

Asay Arshad con Sisa, che ho visto anche in un film, però il film un po' deboluccio. Era Boy in Red qui su Capital, 1974 direi, per Stevie Wonder con Full Fitness First Finale. È una canzone questa, Bird of Beauty in sottofondo, che ha Denise Williams ai cori. Denise Williams che ieri ha compiuto gli anni, ho intercettato molti colleghi che facevano gli auguri a Denise Williams, e diciamo come vocal coach Stevie Wonder aveva Sergio Mendes, perché canterà anche in portoghese.

Bird of View di Old Sky, appunto con il portoghese, mi sembra che se la sia cavata bene, aveva un vocal coach importante, Sergio Mendes. Era l'album Full Fearless First Finale del 74, poi l'anno sabbatico che permise a Paul Simon, visto che Stevie Wonder vinceva ogni anno, di vincere un Grammy Award per l'anno, per l'album, scusate, e non a caso aveva ringraziato Stevie Wonder per non aver fatto un disco quell'anno. Poi arriverà naturalmente nel 76, arriverà Songs of the Key of Life, e lì sarà un'altra storia, perché rivincerà ancora Stevie Wonder. Questo è un album sulla minaccia alla democrazia, Winter in America, Gelscotera.

Gal Scott Heron, uno dei padri dell'hip hop, un poeta, ha scritto un romanzo a 18 anni, ha sempre intercettato e narrato la protesta, lo ha fatto anche da storyteller in H2O Gate Blues, la canzone appunto contro l'amministrazione Nixon in questo Winter in America, che era un album sulla minaccia alla democrazia americana 50 anni fa. The Bottle invece era una canzone sui danni che provoca l'abuso di alcol. Era Gal Scott Heron con Brian Jackson, The Bottle, qui su Capital. Il 10 luglio uscirà Earnalism, il nuovo album di Baby Rose, una delle voci più originali dell'R&B contemporaneo, influenzato dall'ambiente indie, dal jazz, dall'elettronica, dal soul. Questa è Bottle.

Quanto è brava Baby Rose. Yarnalismo uscirà il 10 di luglio. Una voce, come posso dire, senza tempo, sembra la voce di Shirley Jones, di grandi cantanti del passato del soul. Era appunto Bad Nevermind dal nuovo album intitolato Yarnalismo, che uscirà il 10 di luglio. Come dicevo poco fa, c'è tanta attesa. All'interno troveremo il duetto Friends Again con Leon Thomas. Chiudiamo invece con una ragazza che ieri ha compiuto gli anni, Denise Williams. I found

0: C'erano lo Zampino e Ray Parker Jr. con Denise Williams and Found Love a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie a tutti voi, grazie al maestro Mazza, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good.
2: Radio Capital.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetype 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: C'è un momento, a volte, in cui ti accorgi che la tecnologia non è solo qualcosa che usi, è qualcosa che puoi osservare con curiosità. Questo podcast nasce da lì, da quelle domande che arrivano quando smetti di cercare risposte veloci.
16: Storytech, con Fiona Ciacalli, è disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
15: La tecnologia viene criticata, capita, messa in prospettiva, perché non tutte le domande hanno una risposta e non tutte le risposte meritano di essere definitive.
16: Una produzione, One Podcast.
17: Parti e se ti cancellano il volo?
18: Tanto io parto con Boscolo.
19: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
20: Radio Capital. Solo bella musica.
21: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a

0: correlati a mano.
1: Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, io oggi inizierò il viaggio di B-Side non esattamente con una canzone, ma con una sorta di poesia in musica, un comizio forse persino, diciamo un incontro fra testo e musica, quello che gli americani chiamavano, ma ancora oggi, ma negli anni 70 ancora di più, spoken word.

eccetera eccetera. The revolution will not be televised. Lui è Gil Scott-Heron. Siamo nel 1971, la canzone è strafamosa, canzone insomma, è quasi un incitamento consapevole a un cambiamento più che una rivoluzione, però il titolo molto così esplicativamente dice: la rivoluzione non sarà in televisione, non sarà televisizzata, insomma, parola che in italiano non esiste. Gil Scott-Heron sta essenzialmente dicendo che se vuoi fare dei cambiamenti, si sta riferendo ovviamente alla parte afroamericana di quegli anni in America, dice, se vuoi fare dei cambiamenti, lottare per i tuoi diritti, non devi startene a casa sperando di vederla come uno sport alla televisione. È una sorta di manifesto poetico, satirico del movimento Black Power. Lui costruisce questo messaggio per negazione, no? Progressiva, non sarà mediata dai mass media, la rivoluzione non sarà confezionata come un prodotto televisivo, come uno spot, non sarà sponsorizzata dai marchi commerciali, anzi dice proprio la rivoluzione non ti sarà portata dalla Xerox, non so a cosa si riferisca, è una cosa degli anni 70 americana, non sarà portata dalla Xerox in 4 puntate senza interruzioni pubblicitarie, la rivoluzione non andrà meglio con la Coca-Cola, non combatterà i germi che causano l'alito cattivo. Insomma, avete capito che per Gil Scott-Heron la televisione è vista come strumento di alienazione più che uno strumento di comunicazione, e che poi il pezzo insomma è contro il sistema politico e mediatico visto come oppressivo. Ok, questa è la premessa del nostro viaggio. Adesso facciamo dal 71, facciamo un salto al 2026 e incontriamo Brian Jackson, che è stato uno degli autori fondamentali per Gil Scott-Heron, pianista, flautista, autore con lui del pezzo che abbiamo appena sentito, ed ora autore di una serie di riedizioni dei pezzi più famosi che ha scritto con Gil Scott-Heron, fra cui questo. Gil and Brian, they weren't having it. They tried to take it, baby. Let me talk to you. It stands out on a highway, right? Like a creep.

We almost lost Detroit. Abbiamo quasi perso la città di Detroit. È una canzone molto famosa anche questa, di Gil Scott Heron e di Brian Jackson, ovviamente. Tra l'altro si riferisce a un fatto di cronaca realmente accaduto negli anni 70. C'è questa centrale nucleare vicino a Detroit che si chiama Enrico Fermi, intitolata proprio Enrico Fermi, che ebbe un incidente, che poi per fortuna non ebbe delle conseguenze deleterie, insomma, però suscitò l'interesse, diciamo l'attenzione anche da parte di Gil Scott Heron per questo testo. È stata forse una delle prime canzoni contro il nucleare, ambientalista, che si ricordi, insomma, forse anche per questo motivo è rimasta nella storia. Ed è una delle canzoni che Brian Jackson ha ripreso della sua storia personale come autore e interprete dei pezzi di Gil Scott Heron, suo socio all'epoca. A distanza di così tanti anni, Brian Jackson ha concepito un lavoro molto interessante, devo dirvi, un po' perché è una rivisitazione storica di quello che era la musica all'epoca e un po' perché si è circondato di musicisti, secondo me, scelti molto bene per fare questo lavoro. Non c'è una canzone brutta all'interno di questo album di Brian Jackson, che si chiama Now More Than Ever, adesso, ancora di più adesso, no? E fra i collaboratori fondamentali, insomma, ci sono due personaggi newyorkesi molto famosi, si chiamano Masters at Work, Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez, che negli anni 90 soprattutto hanno caratterizzato molto della musica dance, soprattutto americana. E infatti, fra le cose che hanno fatto, ci sono anche dei remix storici. Diciamo che hanno iniziato come DJ, ma poi sono diventati dei produttori anche di progetti. Uno di questi era New Yorican Soul, per pescare dal mondo ricchissimo, culturalmente ricchissimo, della cultura portoricana insediata a New York. Si chiama New Yorican, proprio quella cosa lì. E poi loro personalmente hanno fatto un sacco di successi, fra cui questo, un remix di un pezzo degli Incognito, molto ben fatto, di una cover che gli Incognito hanno fatto nei primi anni 90, se non sbaglio, Nights Over Egypt. Questo è il remix dei Ma.

Masters at Work, remix di Nights Over Egypt degli Incognito. I Masters at Work, questa coppia di produttori americani, hanno sempre gradito, diciamo, una dance che fosse anche piena di riferimenti alla musica soul, se non addirittura al jazz, no? Quindi non è così strano che alla fine si siano trovati con Brian Jackson in questo progetto di rivisitazione dei pezzi storici che Brian Jackson ha fatto con Gil Scott Heron. Tra l'altro non sono gli unici collaboratori in questo album, c'è anche Moody Man spesso, che è un altro produttore dance, ma tra l'altro io scopro anche un'ottima voce, perché il pezzo che ascoltavamo prima, quello di We Almost Lost Detroit, la voce che sentivate quasi cantare il pezzo, è proprio quella di Moody Man. Vi faccio sentire un altro dei pezzi meglio riusciti di questo album di Brian Jackson. Si intitola Lady Day and John Coltrane, ovviamente scritto con Gil Scott Heron, è un omaggio a queste icone del jazz, ovviamente viste dalla prospettiva afroamericana.

Non sarà innovativo questo album di Brian Jackson con i Masters of Work, però è molto ben fatto, insomma mi piace questo ritorno un po' boomer al suono degli anni 70, rifondato oggi. Secondo me è un lavoro veramente ben fatto, tra l'altro vi dicevo anche con l'aiuto di musicisti piuttosto validi. In questo pezzo la voce cantante era quella di Russian Patterson.

So fine, so fine. Russian Patterson, diciamo che questo è uno dei suoi pezzi più famosi, un buon R&B di buona fattura, ma niente di più, per quello che mi riguarda non è esattamente la cosa che frequento di più, però lo trovo molto giusto all'interno del progetto di Brian Jackson e i Masters at Work. Tra l'altro un album di questo genere in qualche modo era già stato fatto

Legend e i Roots qualche anno fa, per appoggiare la campagna per l'elezione di Obama, presidente della Repubblica, John Legend e i Roots si erano inventati questo album di cover di pezzi storici, soprattutto degli anni 70, rappresentativi della musica black americana, quella impegnata, quella politicamente impegnata. È uno dei pezzi più belli che avevano fatto insieme anche al rapper Black Thought dei Roots, era questa Little Ghetto Boy.

Una delle tante canzoni di esortazione a cambiare la propria vita se arrivi dal ghetto, no? Il Little Ghetto Boy è esortato a non fare gli stessi errori del padre, sostanzialmente. È un pezzo bellissimo, tra l'altro con un groove incredibile che fa Questlove, il batterista dei Roots, e con Black Thought che fa la parte, diciamo, del rap precedente. Guardate, sono due elementi che ritroviamo ancora una volta nel disco nuovo di Brian Jackson. Questo groove è quasi identico, ma poi fra poco sentirete Black Thought, il rapper dei Roots, che ripropone il testo con cui abbiamo iniziato questo viaggio di B-Side, The Revolution Will Not Be Televised, ma reso contemporaneo, cioè i riferimenti alle cose degli anni 70 spariscono e invece fa tutta una serie di riferimenti alle cose di oggi, no? In particolare la chiave per interpretare questo testo aggiornato di The Revolution Will Not Be Televised è la negazione attiva e manipolativa della realtà sociale da parte dei social network, soprattutto, non soltanto della televisione. Dice Black Thought: non potrai bloccare, smettere di seguire, mutare, fare swipe a destra o a sinistra per liberarti di un contenuto che non ti piace, per disimpegnarti dalla rivoluzione. Non troverai un QR code di sconto per fare quello che devi. Questo così, molto sommariamente, è il testo aggiornato di The Revolution Will

0: Così, passato e presente sono diversi soltanto per i riferimenti, ma la chiave è la stessa, no? Quello che ci dice questa versione attualizzata del pezzo di Gil Scott Heron e Brian Jackson è che sono cambiati i tempi, ma sostanzialmente il male del vivere è rimasto sempre quello lì. La televisione una volta, adesso i social, la rivoluzione, il cambiamento, se ci sarà, ci dice Black Thought, non sarà sicuramente dai social. Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Oggi in edicola, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa.

0: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: with this.
1: Anche il titolo di questo pezzo trasuda funkitudine. I got ants in my pants and I need to dance. Ants in my pants, c'ho le formiche nei pantaloni e devo ballare. And I need to dance. Non so se poi sia una frase slang che significhi qualcosa di più preciso, ma potrebbe anche essere. Ma diciamo che comunque, insomma, il senso è bello chiaro. È soltanto James Brown poteva fare una cosa del genere. Ce ne andiamo in Italia a trovare un po' di funk italiano. Leo Pesci.

Questo è un pezzo uscito pochi giorni fa di Leo Pesci, diciamo che lo potremmo mettere contemporaneamente dentro questa wave napoletana che c'è da un po' di anni in questa parte, ma anche nella tradizione, diciamo, del funk rivisto anche attraverso la lingua napoletana, che è forse altrettanto ritmica di quella inglese. Ma il maestro è lui,

Oh, il bravissimo Enzo Avitabile. Questo è un disco del 1984, tra l'altro disco che non trovate in digitale sulle piattaforme di streaming musicale, quindi se avete il vinile, se avete il CD, piuttosto il vinile, perché mi sa che poi non è stato digitalizzato questo disco. Tra l'altro all'epoca Enzo Avitabile ha avuto almeno, se ricordo bene, due copertine disegnate da Manara. Ho incontrato qualche settimana fa Manara e stavamo proprio parlando di una di queste copertine. Insomma, se avete questi dischi del tra l'82 e l'86 di Enzo Avitabile, teneteli con cura, perché potrebbero anche essere delle rarità per qualche motivo. Non so perché non siano finiti sulle piattaforme di streaming, Spotify and co. È un peccato, perché sono dischi molto belli che raccontano anche un pezzo di storia napoletana. Il maestro per Leo Pesci è stato lui, ma secondo me anche per i Funkin' Machine.

Funkin' Machine. Se dovessi fare la ricetta di questo pezzo, direi che bisogna mettere un 30% di Lonnie Liston Smith, un altro 30% di Enzo Avitabile e un 30% di Pino Daniele, ovviamente.

Boom e Vai Mo, che se ricordo bene è il terzo di Pino Daniele, insomma diciamo che anche se peschi a caso trovi sempre bene, tra l'altro con dei musicisti incredibilmente bravi, anche questa Che te ne fotte. Torniamo all'oggi. E quello che state sentendo adesso è dal disco ultimo dei Nugenea, anche in questo caso comunque, come sentite, anche se il linguaggio è più internazionale, partiamo sempre dall'ispirazione napoletana, dalla provenienza, dall'origine napoletana, anche se in questo pezzo, come sentite da questa chitarra, in realtà i Nugenea hanno fatto una collaborazione con un musicista inglese che seguo da molto tempo, che sentiamo spesso a B-Side, si chiama Tom Misch, che gli ha dato quell'elemento funky che male non fa. On and On, Nugenea e Tom Misch.

0: mano.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: In collaborazione con Radio Capital.
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
3: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
4: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
4: Davvero, seriamente.
3: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9, 10 giugno. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Un altro dei dischi bellissimi di Michelle Degeorselo, tra l'altro spesso e volentieri anche ricchi di musicisti molto interessanti che poi hanno fatto anche per i fatti loro cose molto importanti. Lei comunque continua a collaborare con una rete di musicisti, soprattutto americani, che sono significativi da questo punto di vista. Per esempio, recentemente mi sono ricordato di un pezzo dove Michelle suona nel disco di questa arpista piuttosto sperimentale per certi aspetti. Si chiama Brandy Younger, è esattamente in questo pezzo intitolato

È strano e raro perlomeno trovare un'arpa in contesti come questo. Questo poi è un pezzo evidentemente ispirato al reggae. Però Brandy Younger ha seguito un po' anche la lezione di Alice Coltrane, altra arpista. Diciamo che l'arpa nel jazz un po' sostituisce il pianoforte. Nel caso di Brandy Younger, addirittura in questo album, da cui ho pescato Dust e da cui pesco quest'altro pezzo, c'è proprio l'intenzione di usare l'arpa in contesti che magari sono addirittura più vicini all'hip hop, come questa Livin' and Lovin'.

Brandy Younger, questa è Living and Loving in My Own Way, tra l'altro in collaborazione con Pete Rock, che è ben noto, insomma, rapper e produttore, non sentendolo rappare qui, credo che alla fine poi sia lui che ha fatto il beat, la parte degli scratch di questo disco un po' sperimentale, vi devo dire, per un arpista. Non è così comune trovare questo tipo di contaminazioni, però quando ci sono, in genere sono sempre interessanti. Per esempio, nell'ambito dei rapper c'è questo Lossy the Cat, questo rapper inglese che ogni tanto rappa anche in francese. Eccolo qui, che si è circondato anche un po' di un'aura di mistero, insomma, si esibisce mascherato, non si conosce bene il suo nome, eccetera eccetera, che però ha fatto un disco molto interessante dal punto di vista dei suoni, della visione, diciamo, del suo modo di intendere il rap. Come sentite, ci sono dei flauti, c'è un vibrafono qui, un xilofono, non ho capito bene, tutti strumenti che in genere non trovi nel rap, diciamo, standard.

They shot past him, scraping through darkness to join.

Devo dirvi, mi incuriosisce questo stile di Lossie the Cat. Il pezzo si intitola Keep Walking. Ha fatto questo album molto irregolare rispetto a quello che normalmente si sente in ambiti di musica rap, e questo me lo rende interessante. Poi vedo che sono coinvolti musicisti, quindi insomma è chiaro che lì c'è un non soltanto un progetto, ma anche una comunità di persone che rendono forse la cosa particolarmente ricca. Un'idea, quella del crossover fra il jazz e il rap, che è datata insomma già fine anni 80, ma il primo a farne un manifesto di idee e a fare una serie di album dedicati all'incontro fra rapper e jazz è stato Guru, rapper dei gangster che si è inventato Jazz Mataz, un progetto insomma che vi ho raccontato tante volte, dove spesso, ecco, in studio di registrazione si sono trovati rapper, produttori di hip hop e jazzisti come Herbie Hancock in questo caso.

Timeless. Guru insieme a Herbie Hancock in uno di questi album chiamati Jazzmatazz, ci sono vari volumi, fino a quando Guru è riuscito a farli, perché poi purtroppo è morto prematuramente, però in alcuni casi insomma ci sono delle collaborazioni con musicisti veramente rappresentativi, grandissimi, come nel caso di Herbie Hancock, che devo dirvi che lui non è mai stato refrattario a fare questo tipo di collaborazioni, lo ha fatto con musicisti di ogni genere, però ce n'è una molto simile a questa e secondo me è riuscita anche meglio, che è stata proprio con la musicista con cui abbiamo aperto questo viaggio, Michelle.

0: storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

facile riconoscere Chuck Kahn. Questo era uno dei suoi primi dischi, tra l'altro orchestrato, arrangiato, prodotto con musicisti pazzeschi e con citazioni anche come quella che sicuramente avete riconosciuto da A Night in Tunisia, un pezzo storico del jazz, anzi bisognerebbe dire del bebop, da uno dei maestri del genere, e cioè Dizzy Gillespie, che vi faccio ascoltare proprio con un pezzo intitolato Bebop.

E bisogna essere bravi, per suonare il bebop, come avete sentito, e Dizzy Gillespie lo era, tra l'altro è stato uno dei iniziatori di quel movimento. C'è un pezzo molto famoso di Dizzy Gillespie intitolato Salt Peanuts, che adesso sentirete, dove il riff è proprio fatto a voce, Salt Peanuts, Salt Peanuts, che lui usò molti anni dopo quando si propose per la campagna per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Ebbene, è avvenuto anche questo: Dizzy Gillespie si è proposto alle elezioni e usava questo pezzo come canzone per la campagna elettorale, dove invece di Salt Peanuts il testo diceva Vote Dizzy, vote Dizzy, e questo è l'originale.

Davis dall'album The Birth of the Cool. Questo pezzo è considerato già della fase calante, diciamo, del bebop, sostituito da altre wave del jazz. Io mi sono chiesto

Così Roy Hargrove, musicista fondamentale, diciamo, per il progetto di incontro fra il jazz, appunto, in questo caso forse anche un po' il bebop, ma soprattutto il jazz, e tutte le altre culture afroamericane musicali nate dopo il jazz, ma forse appartenenti un po' alla stessa matrice, eh? Non è un caso che si sia inventato questo progetto che si chiamava RH Factor, dove proprio l'idea era quella di mettere insieme gli uni e gli altri. Sotto la sua direzione ha fatto 2 o 3 album in questo senso, e alcuni di questi contengono dei classici, anche semplicemente per i nomi coinvolti, come per esempio D'Angelo in questa buca.

c'è D'Angelo un po' nascosto, diciamo, dentro il pezzo, lontano. Fa un effetto strano questa cosa. È un piccolo gioiello, diciamo, di uno degli album che Royal Grove ha fatto con il progetto di RH Factor. Provo a metterci vicino un brano di un musicista, di un batterista molto bravo, un jazzista, insomma, che è di quelli di riferimento del jazz contemporaneo, cioè Makaia McCraven.

Craven con i suoi esperimenti fatti direttamente da lui, insomma, di interazione con il mondo della cultura hip hop, soprattutto dal punto di vista ritmico. Concludiamo con Yasmin Lacey e la sua Morning Matters.

0: partiti dal bebop e siamo finiti all'incontro fra il jazz e l'hip hop, e forse l'assonanza fra i nomi dei generi non è così casuale.
1: B-side. Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
2: Buono, veramente.
3: Quando ti dicono che è misura.
2: Veramente?
3: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: chiama Bad Instinct ed è uno dei pezzi che conosciamo molto bene qui in Extra su Radio Capital di Charlie Risso. Ecco, allora adesso io ho capito che non è Charlie Risso ma è Charlie Risso, perché questa sera Charlie Risso è qui con noi su Radio Capital. Buonasera e benvenuta.
1: Grazie, buonasera.
0: Poi dopo ci spieghi anche perché Charlie e non Charlie, e io ti dico perché ho sempre pensato a Charlie. Comunque mandiamo la sigla e poi partiamo per una nuova puntata di Extra. Questa sera la tracklist è affidata alle mani di Charlie Risso.
2: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra.
3: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
4: Music beyond borders.
3: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera da Alex Paletta. Sì, il tono, come dire, è abbastanza energico come al solito, perché io sono così, però questa sera ci caliamo nelle atmosfere profonde di Charlie Risso, perché ha fatto un bellissimo disco, Rituals, che abbiamo già sentito qui in Extra su Radio Capital e che stasera ci presenterà, ma ci presenterà in una maniera un po' diversa, un po' alla Extra, nel senso che gli ho chiesto di ridire la tracklist di questa sera con le sue con la musica che l'ha formata, con la musica che l'ha accompagnata durante la vita, ma anche con quella che in un certo senso ha ispirato il disco. Quindi non sentiremo le tracce di Charlie Risso che abbiamo già sentito e che sentiremo anche nelle prossime settimane. La cosa che gli ho chiesto è appunto di farci una scaletta con i suoi gusti musicali. Innanzitutto ve la presento, avete già sentito la voce prima della sigla. Buonasera, benvenuta su Radio Capita, cara Charlie.
1: Buonasera Alex.
0: Allora, io ti dico subito che ho sempre pensato tu fossi Charlie per un motivo molto banale, perché ho detto cavolo, è genovese, quindi la Liguria, no? Vicino alla Francia. Letto Charlie, ho detto porca miseria, è comunque una ragazza, dico sarà Charlie. Come mai invece è Charlie? Da dove viene questo nome?
1: Ha origini familiari, in realtà. No. Charlie è proprio un nome che è stato coniato dalla mia famiglia, e mia madre, mio padre, miei amici. Io rispondo più a Charlie che non al mio nome di battesimo, che è Carlotta, quindi...
0: Ah, ok, quindi, no, quindi se ti chiamano Charlie per strada pensi sia qualcun altro.
1: Qualcun altro, totalmente, probabilmente di francese, sì.
0: Allora, innanzitutto complimenti, perché il tuo disco è davvero molto bello, è un disco che si allontana un po' anche dalle cose che cerco di solito per il programma, ma che invece in un certo senso mi ha colpito, mi ha toccato proprio per la sua profondità, per questo suo suono sì, molto, mi verrebbe da dire scuro, ma non è scuro, poi alla fine è davvero profondo. E quindi insomma, ecco, innanzitutto complimenti per questo tuo disco, che non è il primo disco che fai.
1: No, è il quarto full length, diciamo che arriva dopo Live, che è stato un disco che per me è stato anche molto importante. Ancora prima c'è stato Tornado e prima ancora il mio disco d'esordio 2016, Ruins of Memories.
0: Comunque ho visto nella tua tracklist un sacco di cose, come dire, che in un certo senso mi aspettavo. Quella che abbiamo già in sottofondo è The Pink Moon di Angelo Badalamenti. Allora spiegami adesso questa espressione che hai fatto, perché i nostri ascoltatori non la vedono, ma insomma ha fatto una faccia come dire porca miseria, non mi dire Angelo Badalamenti.
1: Io sono figlia di quella generazione, figlia di Twin Peaks, mi ha insegnato tanto. Io mi sono innamorata della serie e della colonna sonora fin da ragazzina, per me è stato un motivo di ispirazione, e da quei momenti ho cominciato a registrare. Avevo uno stereo musica 7 doppia 3 traccia. Registravo le prime canzoni e per me Badalamenti è di grande ispirazione, quindi averlo sottofondo è un grande piacere, un grande onore.
0: Molto bene. Questa sera la tracklist di Extra è stata realizzata totalmente 100% da Charlie Risso, che mano a mano che andremo avanti ci racconterà insomma questi dischi che ha scelto. Iniziamo con questo pezzo di PJ Harvey e Tom York che si chiama This Mess We're In.
1: This Mess We're In è una bellissima accoppiata tra due personaggi che stimo molto artisticamente. Tu sai che io sono una grande fan dei Radiohead fin dalle origini, quindi Tom York in versione un pochino più spogliata e sincera con PJ Harvey, che è un artista che andava nominata assolutamente.
0: Certo.
1: This Mess We're In, io sono una grande fan anche dei duetti e mi piace molto, come del resto anche trovo che sia un peccato mortale il fatto che non ci siano o ci siano meno occasioni per i balli di coppia. C'è sempre una magia intorno a queste,

0: Magenta ed un pezzo di New Candies, una delle scelte di questa sera per Charlie Risso, nostra ospite, ma non dal punto di vista, no, che facciamo un'intervista, ci racconti del tuo disco. Il tuo disco cerchiamo di capirlo in base alle scelte musicali che hai fatto stasera. New Candies, Blinding Magenta, e poi suoneremo un pezzo di Lana Del Rey insieme ad uno dei personaggi che secondo me, come dire, io lo adoro lui, ma un po' per quello che rappresenta, ma poi ne parliamo. Comunque, intanto New Candies, Bleeding Magenta, raccontaci un po' perché è dentro questa tracklist.
1: Allora, io questi ragazzi li ho visti live di recente, li conoscevo da prima, è capitato in passato che fossimo con lo stesso agente di booking qualche anno fa. Bleeding Magenta è un pezzo che mi piace molto, del 2017, loro sono con Fuzz Club Records, sono dei ragazzi psichedelici che prendono ispirazione sicuramente dai Black Angels, ma ho voluto portare qualcosa del territorio. Tempo fa abbiamo parlato sul rapporto che c'è molto spesso con la discografia italiana, gli artisti italiani che hanno una considerazione diversa rispetto agli artisti internazionali, soprattutto in territorio italiano. A me capita, come certo, artista che ha scelto di scrivere in inglese e che aspira ad andare quindi anche all'estero a suonare, così è successo per i New Candies, che in realtà stanno avendo un grandissimo successo.
0: Quindi sono italiani loro, io non li conosco.
1: Di Torino,
0: perfetto.
1: Sono fantastici e quindi loro sono adesso in America in tour, hanno aperto anche tanti concerti a festival psichedelici, e questo è il link con me.
0: Okay, quindi
1: la psichedelia è questo tipo di sonorità che amo e che rincorro e che un pochino a mio modo ritroviamo anche in Rituals.
0: Lana Del Rey e Sean O'Nolennon, presentaci questo disco.
1: Io ho portato un po' di duetti questa
0: sì,
1: sera,
0: ho visto,
1: effettivamente. Lana Del Rey è un'artista che mi piace davvero molto, poliedrica e con un timbro straordinario e una morbidezza che mi piacciono assai. Insieme a Sean Lennon, perché è una coppiata pazzesca, se ci pensi. Lui non ha nemmeno bisogno di fare nulla, che sia, è un uomo libero, non subisce l'influenza del padre, non come tanti artisti invece, figli di...
0: Difficile, insomma, il padre, porca miseria, John Lennon, cioè non è... è come essere il figlio di Maradona e giocare a calcio, insomma il paragone è chiaro che uno, no, anche non volendo lo fa.
1: È una bellissima fusione, le fusioni sono sempre un'ottima idea.
0: Allora, ci sentiamo questo pezzo, si chiama Tomorrow Never Came, Lana Del Rey e Sean O'Nolennon.

0: strange religion. Questa sera la scaletta di Extra, tutti i pezzi che sentite sono stati scelti da Charlie Risso. Come mai Mark Lanegan? Che influenza ha nella tua vita un personaggio del genere?
1: Moltissima. Mark Lanegan è un artista, era uno dei miei artisti preferiti, lo rimane naturalmente. Sono riuscita a vederlo in tarda età, nel senso che l'ho visto a Roundhouse a Londra poco dopo il lockdown che l'ha segnato poi con il Covid profondamente, certo. È stata la ragione per cui è scomparso. Questa canzone Strange Religion, che è presa da Bubblegum 2024, alla fine è abbastanza recente, ma è un bellissimo album e questa è una grandissima canzone, una delle sue canzoni d'amore più belle e intime secondo me.
0: Ecco, allora adesso chiudiamo la prima parte di Extra con un pezzo che passiamo anche in programmazione su Radio Capital, che mi fa molto piacere suonare anche in Extra. È il pezzo famosissimo Where the Wild Rose Grow di Nick Cave and the Bad Seeds insieme a Kylie Minogue, che se ci pensi sulla carta, no, è una accoppiata veramente incredibile, stranissima, eppure il pezzo funziona e funziona anche l'incastro tra loro due.
1: Funziona magnificamente, australiani entrambi, esatto. Quindi sicuramente almeno li accomuna intanto l'origine. Questo è un gran pezzo, io lo collego anche a una mia esperienza personale, naturalmente al mio tentativo di non voler scimmiottare, naturalmente è sempre una presa di ispirazione, noi prendiamo ispirazione dai più grandi, quindi anche nel mio caso con Hugo Reis, che è stato uno dei Bad Seeds, il duetto di The Wolf scritto con lui, questo è stato sicuramente uno dei pezzi che mi ha ispirato di più, e naturalmente da fan di Nick Cave mi è piaciuto, come dici tu, l'accoppiata tra i due, quindi Where the Wild Roses Grow, gran

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: pezzo si chiama Summer Wine, Nancy Sinatra e Liz Hazelwood qui su Radio Capital. Questa è una puntata speciale di Extra in cui abbiamo ospite Charlie Risso, che non è un ospite passiva, non è qui a rispondere alle mie domande, ma è qui in proprio in qualità di programmatrice musicale, no? Passami il termine, nel senso che la musica che sentite stasera l'ha scelta tutta lei, 100%, per poterci in un certo senso far entrare nel suo mondo e capire poi da queste ispirazioni come mai sia nato questo bel disco che ha fatto, che si chiama Rituals. Comunque, Nancy Sinatra e Liz Hazelwood è un pezzo francamente che non mi aspettavo, cioè nel senso no, abbiamo sentito Mark Lanegan, abbiamo sentito PJ Harvey e Tom York, abbiamo sentito Angelo Badalamenti. Nancy Sinatra mi dà sempre un po' l'idea di Boots Are Made for Walking, no? Di musica comunque easy listening, mentre invece come dire, il tuo approccio alla musica è un po' più profondo, però insomma ci sta, non è che musicalmente a livello di sound ci sta. Spiegaci in che modo Nancy Sinatra è entrata nella tua vita.
1: Io l'ho portata assolutamente dentro a questa lista perché insieme a Lee Hazelwood hanno fatto questo duetto straordinario che si chiama Summer Wine. L'orchestrazione di queste canzoni e le parti orchestrali di questa canzone, i violini che io amo molto, gli archi sono straordinari. Se fate attenzione, in Summer Wine c'è una bellissima parte orchestrale che cresce e dà enfasi al brano. Il duetto è straordinario. Lee Hazelwood ha una voce profonda, straordinaria, e mi ripeto sullo straordinario, ma Nancy Sinatra è un'artista molto elegante, nonostante suoni leggera
0: e nonostante il padre che insomma tutto era elegante, ecco, mettiamola così. Comunque è un parere mio. Andiamo avanti, il prossimo pezzo che ci presenti, e so che ti piace molto e so che è uno dei pezzi insomma importanti per te.
1: Nick Cave
0: e Warren
1: Carnage
0: Ellis.
1: E Warren Ellis, perché io sono una fan anche di Warren Ellis, che è un personaggio straordinario che si dedica anche a un sacco di beneficenza nella sua vita privata a favore anche degli animali e della cura del wildlife.

0: questa canzone Carnage, che poi è una canzone, non andiamo indietro, non è una delle storiche di Nick Cave insieme ai Bad Seeds, ma l'ho voluta scegliere perché fa parte di un album recente post lockdown, ed è un'intensa riflessione sulla solitudine, sulla che ha portato questo brano subito dopo, appunto, in uscita del lockdown. È commovente per me questa canzone Carnage, mi entra proprio sotto pelle, quindi ho voluto portarla qui da te perché sicuramente queste sono sonorità che influenzano la mia scrittura.
1: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

0: Beh, Leonard Cohen, ragazzi, ci doveva stare per forza, no? Con questo tipo di sound, con questo tipo di mood, Leonard Cohen è fondamentale. Leonard Cohen, per te che cos'è?
1: Ma allora, intanto mi scuso, perché se cercavate una playlist allegra, come è difficile trovarla.
0: Assolutamente no, anzi ti posso dire, scusami se ti interrompo, che questo tipo di interventi da parte di artisti come te mi danno la possibilità di immergermi in un mood, in un mondo musicale che in un certo senso mi appartiene un po' meno e che quindi insomma non come dire, non approfondisco da solo. Invece grazie a te sto sentendo e sto, non dico scoprendo, perché insomma sono tutti artisti che più o meno conosciamo, però non in maniera profonda magari come te. Quindi grazie mille a te per averci dato una puntata extra rispetto al solito, alla solita programmazione.
1: Beh, vi ringrazio. In realtà sì, sai, sono tutti i brani che considero quasi mainstream. Non sono andata nello specifico magari della scena indie indipendente più di nicchia, però Leonard Cohen per me andava assolutamente citato, questa canzone che parla appunto di questa storia, di questo momento doloroso in cui due amanti si separano dopo una lunga notte d'amore. Sono queste storie strazianti e straordinarie, e lui, se c'è un amante della donna, è stato proprio Leonard Cohen, con questa sua voce profonda. Per me caratterizza proprio la cura dell'uomo verso la donna. Leonard Cohen mi conquista e ha conquistato tutte le donne del mondo per questo, e ha questa intensità e questa capacità descrittiva che gli invidio molto. Mi piacerebbe nascere Leonard Cohen.
0: Bene, andiamo avanti. E uno abbiamo parlato di duetti, ce ne abbiamo sentiti parecchi stasera. Adesso hai scelto un duetto nel quale sei protagonista tu, con questa band che si chiama Rise on the Records. Io ad esempio non li conosco, i Rise on the Records, quindi insomma raccontaci un po' chi sono e come è nata questa collaborazione.
1: I Rise on the Records sono una realtà genovese, quindi vi porto assolutamente dei colleghi. Sì, vi porto a casa mia, una band indie rock che è attiva già da diversi anni. Il leader della band si chiama Paolo Bollero. Questa è una canzone dove ho avuto il piacere di unirmi per questo pezzo.

0: davvero degno di nota e ve lo voglio sottoporre qui a Extra, perché voglio appunto ricollegarmi al discorso del fatto che esistono artisti che hanno origine in Italia e che potrebbero essere riconosciuti tranquillamente anche all'estero. Tra l'altro i Rise on the Records vantano anche collaborazioni importanti come con Talia Zedek e altri artisti, quindi davvero vi invito all'ascolto e di andare a scoprire. Questo è un invito, colgo l'occasione per portare questo brano, per invitare tutti a cercare nel mondo indipendente, che è molto interessante ed è quello di cui sono grande fan.
1: Guarda, posso dirti che gli ascoltatori di Extra questa cosa ce l'hanno ben presente. Comunque, Rise on the Records qui su Radio Capital insieme a Charlie Risso.
2: If you are falling, just close your eyes. Avoid to see the approaching light. In this blue light,

È stata sicuramente una bellissima serata, molto profonda, molto intima, con un sound che si allontana un po' dalle scelte che faccio ogni giorno qui in Extra su Radio Capital, però devo dire che è una delle puntate più belle che abbiamo mai realizzato, e per questo ringrazio Charlie Risso, che è stata nostra ospite e che ci ha portato nel suo mondo musicale, ci ha fatto capire, almeno insomma spero che il messaggio, come dire, sia stato chiaro, le sue influenze musicali, che poi ritroverete nel nuovo

0: disco che è uscito da qualche settimana, qualche mese, che si chiama Rituals. Disco bellissimo, l'abbiamo suonato, continueremo a suonarlo. Io, Charlie, ti ringrazio veramente tanto per essere stata tutto questo tempo insieme a noi, e non solamente per un paio di interventi come capita di solito nelle interviste a voi musicisti. È bellissima la musica, mi ha fatto molto piacere anche conoscerti personalmente, perché sei, insomma, così a vederti e quel poco tempo che abbiamo passato insieme, una persona secondo me molto bella, scusa, te lo posso dire proprio così direttamente, e spero di ribeccarti presto in giro. Ci lasciamo con un pezzo che, come l'ho letto sulla scaletta, ho detto no, con questo ragazzi dobbiamo chiudere assolutamente. Sono i Radiohead con True Love Waits. Grazie mille Charlie, vuoi darci il tuo ultimo pensiero per chiudere la puntata? Il microfono è tutto tuo.
1: Beh, vi ringrazio molto per questo tempo dedicato, mi sono divertita molto, sarei andata avanti ore, perché anch'io, in realtà questo è un estratto di qualche cosa, e mi sono dimenticata tanti artisti che amo e che mi hanno influenzato. La voglio nominare una, Chelsea Wolf, e mi piace moltissimo, quindi vi ringrazio davvero, sono felice di chiudere con i Radiohead, tu sai, la mia band preferita degli ultimi 20 anni. Ricordo il mio concerto, uno dei più belli, l'Arena di Verona, in occasione dell'uscita. Wow. Era OK Computer, era il 2, se non sbaglio, era comunque il 2001. Okay. All'Arena di Verona, un gran concerto. Non so, annunciamo il brano?
0: Ma lo possiamo anche lasciare
1: lasciamolo
0: così,
1: lasciamolo andare senza
0: com'è,
1: dire niente a nessuno. D'accordo, allora grazie ancora per avermi avuto extra, e un abbraccio a tutti quanti.
0: Buonanotte, ci sentiamo domani, sempre a partire da mezzanotte.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanu fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanu, costruite intorno a te.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: Radio Capital.
9: One Podcast.
10: Che film guarda stasera? Chi? Un ospite ci racconta che film guarda stasera. In occasione del Salone del Libro di Torino ho incontrato Paolo Kessisoglu. È attore, comico, conduttore e ora anche autore. In libreria con il suo primo romanzo, Ieri è il momento giusto. Quando ha del tempo libero però, cosa sceglie di guardare? Ecco quindi i suoi consigli cinematografici. Allora sì. Io immagino Paolo, attore,
11: sì.
10: In una serata dove riesce a stare a casa,
11: sì.
10: Che film si guarda? C'hai un autore, un regista soprattutto di riferimento?
11: Beh, registi di riferimento ne ho tantissimi, molti anche giovani, moderni. Devo dire che ci sono due cose che faccio. Una è riguardare un po' i film vecchi.
10: Tipo?
11: La commedia italiana, da Monicelli a Germi a Scola. Perché li guardo con mia figlia. E quindi anche Fellini, 8:30 l'abbiamo visto insieme, a Marcord l'abbiamo visto insieme. Perché credo che sia formativo, no? Anche qualcosa di Pasolini, no? Anche se
10: Monicelli,
11: Monicelli, sì, sì, l'abbiamo detto. Questo è importante. E poi, se devo guardare qualcosa di nuovo, guardo. Non sono un grande divoratore di serie. Questa roba delle serie non mi appartiene tanto, anche se mentre quando scrivevo il libro ne guardate molte, per imparare a scrivere i dialoghi, che è importante. E poi scelgo più gli sceneggiatori che i registi.
10: Ok. Quindi un film da consigliare qual è? Cioè, lo so, è dura.
11: Allora diciamo tutti i film che ha sceneggiato, oddio, un lapsus vergognoso, quello che ha scritto Codice d'Onore, quello che ha scritto, scusate, è veramente imperdonabile, è un gigante della sceneggiatura americana.

0: un aiutante in prima fila che te lo sta, perché pure io
1: ha scritto The Newsroom, c'è cioè una delle serie più
0: sì.
1: Vabbè,
0: Aaron no,
1: brava.
0: Sì. Sì, è quello.
1: È quello. Eh? Aaron Sorkin.
0: Aaron Sorkin, certo. Aaron.
1: Pure sordo so, scusa. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, quindi e poi c'è quest'altro di cui non è vero che non mi ricordo, ma proprio non so, e questo sceneggiatore americano è una sorta di cowboy.
0: È una sorta lui?
1: Di, sì, lui è un cowboy, vive in un ranch, ma ne ha azzeccate due di fila. Una è The Landman.
0: Ah, sì.
1: Per chi ha Prime Video, andatelo a vedere.
0: Sì.
1: C'è un Billy Bob Thornton in stato di grazia, un attore fenomenale. Azzeccato The Landman, e ovviamente in America è un po' così adesso. Azzecchi una roba, te ne vanno a scrivere 25. Quindi adesso sta scrivendo Lo Scibile.
0: E non tutte vengono bene, però.
1: Quasi tutte, però.
0: Ah,
1: quasi tutte.
0: Riescono.
1: E ora ha scritto quest'altra cosa di cui, scusatemi, sono una certa età, non ricordo il titolo, però lo trovate su Prime Video. È una serie con Michelle Pfeiffer.
0: Certo, ma... No, niente, oggi è...
1: Forza, su.
0: Margot, Michelle Pfeiffer. No, ma... The Madison, certo Natalia.
1: Madison,
0: certo
1: brava.
0: Natalia, grazie.
1: Grazie Natalia. Quindi guardate The Madison and The Landman e poi...
0: Vero,
1: insomma,
0: va bene.
1: Mi dite cosa ne pensate. Ecco, quindi vado un po' per sceneggiatori, perché la creazione della storia, la sceneggiatura è più importante quasi più importante degli attori.
0: Però vedi che era scritto che lo dovevi scrivere un libro?
1: Sì, ed è un po' scritto a film, devo dire.
0: No,
1: sì,
0: ma che soprattutto perché tu stai attento a come si scrive un film. E quindi
1: sì,
0: magari forse un giorno lo vedremo come un film questo.
1: Ma me lo auguro. Così? Me lo auguro, sì.
0: Ci lasciamo così.
1: Sì, è un libro che si diciamo... sviluppa durante un viaggio, e quindi se fosse un film sarebbe un road movie.
0: Esatto,
1: che, insomma,
0: ci sarebbe tutto.
1: A noi piacciono i road movie, no? Vero?
0: Esatto.
1: Benissimo.
0: Mi piacciono.
1: Allora comprate il libro e
0: ecco,
1: statevi vicini.
0: È il momento giusto. Grazie Paolo.
1: Grazie a voi. Grazie
0: per essere stato con noi.
2: Paolo Chessisoglu ci ha dato diversi spunti su registi che hanno fatto la storia del cinema italiano, ma anche su sceneggiatori come Aaron Sorkin. Lui è la penna di film come Codice d'Onore, di cui ho parlato nella puntata del 12 marzo 2025 e che potete trovare su Sky e Now. Buona visione! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera? Lo scrivo e lo conduco io, Betty Senatore. Montaggio Lele Rastelletti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
3: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo.

posso rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
0: Shh. Listen to the night.